Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria, per correre più forte della malinconia.

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS, 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
3: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2 contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti, soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno.

0: presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita medicinalifefestival.it.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Gli Stati Uniti hanno bombardato alcuni siti missilistici nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico, lo ha detto il Comando Centrale Americano in Medio Oriente. Secondo i media americani sarebbero stati colpiti dei siti vicino alla città portuale di Bandar Abbas. Non ci sono ulteriori particolari. Il Comando Centrale Americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. Questa ultima operazione arriva in un momento molto delicato, nel quale le due parti sono impegnate in un complicatissimo negoziato per prolungare la tregua e fermare definitivamente la guerra. Questa mattina il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che per finalizzare un accordo potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni.
2: Intensificheremo gli attacchi contro Hezbollah, lo ha detto Benjamin Netanyahu, facendo capire che Israele abbia intenzione di bombardare il Libano con ulteriore intensità. Formalmente dal mese scorso è in vigore un cessate il fuoco. Gli ultimi raid israeliani hanno colpito il sud e la valle della Bekaa a est. Molte persone però stanno scappando anche da alcuni quartieri della capitale Beirut, proprio per il timore di imminenti nuovi bombardamenti. La tregua in Libano dovrebbe essere parte di un accordo complessivo in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran.
1: Le elezioni comunali a Venezia, unico capoluogo di regione al voto, la destra vince al primo turno con il 51% e Giorgia Meloni può esultare, visto anche che il centrosinistra sperava di poter tornare al governo della città senza passare nemmeno dal ballottaggio. L'unità di un'ampia alleanza non è bastata a vincere, ha detto in serata la segretaria del PD Schlein, sottolineando i successi del partito in altre città come Mantova, Pistoia, Prato e Avellino. La destra però passa al primo turno anche a Reggio Calabria, che era amministrata dal centrosinistra da 12 anni. In Lombardia, da segnalare il caso di Vigevano, dove la lista sostenuta dal generale Vannacci arriva al 14%. In Campania l'ex presidente De Luca torna a fare il sindaco di Salerno, venendo eletto per la quinta volta alla guida della città.
2: La Global Sumud Flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra, che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare delle camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato violentemente di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata e l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano poi espulse dal paese. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che già 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area della Libia controllata dal generale Haftar a est. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi, ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore.
1: Il governo ucraino ha definito un'intimidazione vergognosa la minaccia russa di colpire tutti i centri del potere a Kiev, con tanto di invito ai diplomatici occidentali a lasciare la città. La minaccia di Mosca è arrivata a pochi giorni da uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio della guerra, con diversi morti e decine di feriti.
2: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Dottore, ultimamente la vedo un po' svogliato, qui stiamo usando un po' spesso le repliche, infatti anche questa settimana è tutta replica. Com'è?
1: Io ho già l'infradito e il costume da bagno, vedi tu.
0: Lei non ha più voglia per questa stagione,
1: no,
0: qua.
1: Già
0: eh?
1: Finita.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Un frizzante buongiorno, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siete sulle frequenze 103 e 100 di Radio Città Fujiko, questo è Giuseppe Brande, Massimo Aberto, e arriviamo subito dopo il GR di Popolare Network.
4: Buongiorno, subito dopo proprio tac, gli stiamo col fiato sul collo.
0: Visto
4: qua,
0: che
4: lì
0: sono sempre cose tristi, noi siamo la prima buona notizia del vostro mattino.
4: Ecco, infatti, adesso, dottore, sia gentile, la legga lei questa buona notizia, io proprio, guardi, io ce la faccio, guardi, gliela passo.
0: È un po' insolito questo, la leggo io.
4: Lei per una volta tanto, la legga lei.
0: Allora, sentirsi un saproxilico è un'emozione molto usata su Instagram per testimoniare la maggiore competenza scientifica delle nuove generazioni. Beh, io a volte mi sento saproxilico. Non lo uso
4: questa,
0: molto spesso.
4: Questa è la buona notizia che inizia la giornata, dottore. Questa è la buona notizia.
0: Io mi sono
4: non chiediamoci poi il perché a volte c'è qualcuno che ci aspetta fuori a fine trasmissione, che per evitarlo dobbiamo uscire dalla porta delle cantine.
0: Sì.
4: Non chiediamoci perché.
0: È una cosa da saproxilici.
4: Sì, sì.
5: Ciao, ti piacerebbe avere un lavoro dignitoso con uno stipendio adeguato in un ambiente stimolante? E che ti lascia tanto tempo per seguire i tuoi interessi? Anche a me. Ma per ora mi accontento di ascoltare Giù dalle Brande. Giù dalle Brande, il tuo contratto a termine.
0: Di nuovo in diretta abbiamo il nostro fianco Padre Fernando, e a questo punto gli faccio la sigletta che non ho fatto di solito. Alleluia, alleluia, Padre Fernando.
4: Grazie Massimo, buongiorno, buongiorno a te,
0: sì,
4: buongiorno a chi ci ascolta.
0: Scusa il ritardo, padre, ma...
4: Avremmo anche potuto non vederci più, eh. Ho schivato il pericolo, del...
0: Cioè, nel senso che potevano il conclave chiamarmi?
4: Sì, con... No, ma parlo di me.
0: Ah, sì. Era un papà.
4: Massimo, con tutto il rispetto, il conclave poteva chiamarti a fare il chierico, ma con l'extra omnis ti davano un calcio nel sedere e ti buttavano fuori.
0: È vero, solo i cardinali potevano votare, ma potevano teoricamente leggere anche un non religioso. Nel 1300 è capitato di farlo.
4: Io che sono religioso,
0: certo, partivo un po' in vantaggio.
4: Non pensavo di leggere Leone.
0: Esatto.
4: Ma chissà se ha scelto questo nome in onore del figlio di Fedez, che era Ferragni. No?
0: Credo di sì.
4: Probabilmente per questo.
0: Sì,
4: vabbè,
0: sì.
4: Torniamo a noi comunque.
0: Parliamo però sempre di nemici della Chiesa, perché abbiamo introdotto, venendo in questa radio, viene naturale parlare di nemici della Chiesa.
4: Ah, pensavo che parlavo sempre di rifiuti cardinali.
0: No.
4: Va bene, i nemici della Chiesa, Rosilde.
0: Rosilde.
4: E il seminario, Suor Rosilde e Suor Michelina sono inseparabili, infatti le loro consorelle le chiamano le papagalline, come i volatili.
0: Ma che carine.
4: Come i volatili.
0: Che bello.
4: Insieme cantano nel coro delle Beate del Cordone, in cui sono le due soliste del Cordone. E i loro vocalizzi sono così apprezzati da attirare l'attenzione di Don Bettino, il concessionario della sezione spettacolo della 34esima crociata, praticamente l'Aragozzini del momento, insomma, ecco.
0: Vabbè, Aragozzini.
4: Che, ricordiamo, la 34esima crociata era quella che doveva liberare Frosinone dagli infedeli, che poi termina con la sconfitta dei crociati ai rigori.
0: Peccato.
4: Ma quando Don Bettino le vede duettare, le sente e le vede duettare, perché facevano anche delle specie di balletti, insomma, erano proprio donne di spettacolo, le vede duettare nel gospel in Infedele sei finito, è una commedia musicale, ecco, e in una gara di virtuosismi tra loro, le ingaggia entrambe. Però il mondo dello spettacolo porta alla luce una rivalità. Una verità
0: che era sopita,
4: nascosta, insospettabile, direi. Ecco. Quando ci sarà da preparare la commedia musicale Aggiungi un porco a tavola,
0: aggiungi un porco a tavola.
4: Che avevo poi sottotitolo E il Moro se ne va. Infatti,
0: aggiungi un porco a tavola e il Moro se ne va.
4: Ecco, bravo Massimo, proprio questo.
0: Lo conosco.
4: Devono scegliere chi interpreta il ruolo di sorella Maurizia, martire, detta voce d'angelo, e chi suor Ramona, la scoregione.
0: Solo questi due personaggi ci sono, sono antitesi.
4: Erano quelli principali.
0: Sì, certo. Diciamo.
4: A Rosilde viene assegnato il ruolo della suora scoregione.
0: Non sarà stata contenta.
4: Nonostante i numerosi brani da solista che questo ruolo prevedeva, lei però non è contenta.
0: Sì, capisco.
4: Partecipa alle prove, ma dentro di lei un tarlo la rode. Sarà forse per interpretare al meglio il ruolo?
0: Non credo.
4: Quando Michelina gorgheggia l'aria trainante della commedia musicale, una fiamma potente fa bruciare il miscredente, Rosilde scorreggia a tempo, però dentro di lei soffre, forse anche per la gran quantità di legumi da lei ingeriti per interpretare il ruolo.
0: Certo, è necessario avere, se no...
4: Non si rassegna ad essere un'umile ma preziosa pedina della cristianità. E così, il giorno della prima assoluta, forse anche subillata da un aitante saraceno in canotta, che era...
0: Cosa faceva il saraceno in canotta?
4: Era stato visto aggirarsi nottetempo, d'intorno, mette della colla nella gazzosa con cui si disseta Michelina. Della colla. E del guttalax nel crodino di Don Bettino.
0: Sabotaggio.
4: Volendoli colpire in maniera opposta, una non potrà più espellere, l'altro non potrà fare altro.
0: Bello, interessante questa cosa.
4: E poi che fa? Fugge felice di aver sabotato lo spettacolo. Molti anni dopo sarà notata in terra saracena mentre canta in una commedia musicale infarcita di propaganda, appunto propaganda saracena, crociato, cornuto e minchione.
0: Cioè, non andava molto di fioretto, se
4: in,
0: posso.
4: In cui inride gli eroi cristiani in guerra, facendo loro vedere quello che combinano a casa le loro mogli.
0: Vecchio tema.
6: Giorgio, ci siamo scordati di accendere il lumino nel tombino del povero nonno.
7: Hai ragione, Rosetta, non abbiamo neanche spolverato la sua statua vestito da alpino.
6: Siamo proprio un disastro.
8: E tu ti ricordi del tuo povero nonno morto? Servizio di manutenzione Bare è al tuo servizio per tutte le incombenze funerarie.
9: Servizio di manutenzione Bare. Voi ci mettete la salma e all'umino e a tutto il resto ci pensiamo noi.
0: Allora, Berto, questo è il momento che mi esalta di più, il momento in cui io posso essere generoso, munifico, anche perché i soldi non li metto io, li mette la radio.
10: Quindi... Ma dottore, lei è un mezzo esaltato, comunque si sa che lo è.
0: Mezzo esaltato? No, mi piace regalare. E il quiz è il modo con cui
10: piace
0: io...
10: piace regalare,
0: Sì, sì. Io...
10: Pega chieta, ma...
0: Ci piace fare un regalo. E se voi non sapete nulla di libri preziosi, di biblioteche antiche, e vorreste colmare questa lacuna, beh, ci siamo noi, abbiamo un premio per voi. Un'intera settimana di studio e esplorazione all'interno dell'antica biblioteca della famiglia Malchiavati a Bologna. Ma sarete accompagnati da Mastro Cesare, l'anziano bibliotecario, e da nostro William Piana, e andrete assieme alla scoperta di antichi codici, preziosi manoscritti. Imparerete a maneggiare reperti antichissimi, fra cui, e qua ve lo dico, l'unica copia esistente del De Freschissimo Eccellente Bovazza di Magno Filiberto, che non so cosa sia. Tu, Berto, sai cos'è?
10: Io di Bovazza lo so, lo benintendo, dottore, se lei è più ferrato di me, dovrebbe sapere qualcosa di più, insomma, però...
0: Quando tornerete a casa per la vostra cena e riposo, potrete portare con voi in consultazione uno dei preziosi armoni della collezione della Marchese Ildebranda. Quindi questo è il pacchetto che noi vi regaliamo.
10: Sa, dottore, che per le persone generose come lei c'era un detto, no? Che adesso però io non ripeto per...
0: No, pure per tanto in realtà io non mi offendo, non è riferito a me.
10: No, non è riferito a lei, ma le cazza però. Cioè, non è un vestito che ha cucito su di lei, è un pret-à-porter che però lei se lo prova e dice guardi bene come mi sta bene, sembra il mio, che è, no, diciamo... usare il dietro del prossimo, no? Per fare i generosi, questo è
0: questo. Vabbè,
1: Allora, la semplice domanda è questa: quale città ha ospitato le Olimpiadi del 1960? È abbastanza facile. Roma, Bergamo Alta, Prunaro, Forlimpopoli. 051 346 458, per poi chiamare.
10: Mi ricordo che lei se le ha viste tutte queste qua, è andato proprio nella lì della città, che adesso non cito per non dare la risposta, e se l'hai visto.
1: Ma non ero mica nato io.
10: Tutti in diretta.
1: Ma non ero nato, cioè, dai.
10: Non ero nato.
1: C'è già qualcuno che sta chiamando, guarda.
10: Guarda un po'.
1: Vai. Pronto? Ciao, sei in diretta, come ti chiami?
11: Pronto, sono Antonio.
1: Ciao Antonio.
11: Ciao, sono un edicolante.
1: Sei?
11: Un edicolante. Ah. Una ricolanza, quello che hanno la ricola.
1: Sì.
11: E quindi
1: abbiamo diversi sponsor.
11: Posso dire un collega del bibliotecario anziano Mastro Cesare,
1: sì.
11: Quello che avete citato.
1: Sì.
11: Tu dirai, perché collega di un bibliotecario di libri antichi?
1: Cioè, in realtà non farei domande, vorrei soltanto che lei rispondesse a una domanda, però posso fare questa domanda.
11: Perché
1: collega?
11: Perché in edicola la situazione è uguale. Dato che il giornale, a parte il dottor Peana, che ormai non se li accassa più nessuno.
1: Sì, ma lui va da Cabianca, il nostro sponsor.
11: Ho degli invenduti degli ultimi 20 anni, certamente, 20 anni.
1: Va bene, ma non ci interessa questa cosa dell'edicola.
11: Anzi, magari si può pure organizzare una visita premio nella mia edicola, che è come andare nell'antica biblioteca.
1: Va bene, ma intanto può vincere questo premio, se risponde correttamente alla domanda sulle Olimpiadi.
11: Per te che te ne intendi, c'è pure delle annate complete di lussuria estrema e di double penetration.
1: Double penetration lo
11: poi
1: consiglio.
11: Magari ci sentiamo per accordarci su quanto mi date per mettere a disposizione l'attività come premio. Ma torniamo ad oggi.
1: Ecco, torniamo ad oggi. Vogliamo rispondere.
11: Senti un poco, ti chiedo due cose.
1: Due cose.
11: Tu mi hai parlato di cena.
1: Parlato di cena.
11: Dove si fa sta cena?
1: Ognuno torna a casa.
11: È compresa?
1: No.
11: Non è che è finita la visita, buonanotte ai suonatori e ognuno a casa sua?
1: Sì, ognuno a casa sua, poi si ritorna perché si possono fare più visite, perché la biblioteca di Palazzo Marchiavati è molto grande.
11: Un'altra cosa, ascolta un poco, ma sto Mastro Cesare quanti anni c'ha?
1: Credo 58-59.
11: Magari serve un bibliotecario più giovane con già una certa esperienza. Io sto qua.
1: Vabbè, se risponde alla domanda può fare.
11: Cesare non potrà campare sempre.
1: Certo.
11: Ma mettiamo la riposa sto pover'uomo.
1: Se rispondesse.
11: Famogli campare in pace sti 2 o 3 anni che gli restano.
1: Ecco, se risponde a questa domanda può fare una prova, vedere com'è la biblioteca, se le piace.
11: E pigliate me, che così mollo st'edicola che non fa più. Non mi fa più magnà e mi sistemo.
1: Vabbè, se vuol provare a rispondere?
11: A cosa?
1: Vabbè. Bert, metti giù.
12: Questo è lo stacco breve di Giuda Lebrun, da utilizzare quando c'è poco tempo.
1: In chiusura, Berto, cosa facciamo stasera?
10: Alle ore 20, presso la sala dell'Olandismo, del centro anziani
1: Lucio Battisti.
10: Sala che si chiama Max Bar. Ma che coincidenza!
1: Max Bar, Max, il bar di Max, forse.
10: Max Bar, è la sala dell'Olandismo, Max Bar. Una coincidenza particolare. Rassegna di film di Edwin Fellers con scheda critica del nostro Mirko Gelovese.
1: Oh, ottimo, quindi siamo coinvolti, bene.
10: E con proiezione finale di un'intervista all'attrice fatta dal nostro William Piada nel corso del Festival Jazz a Piombino del 2008.
1: Piana faceva anche queste interviste, mica solo jazzisti.
10: Ecco, al termine della visione tombolona con ricchi premi, fra cui una fornitura annuale di Padoloni Super Comfort, sex toys ore liete per un'alternativa alla solita briscola e confezioni di Inscindibile.
1: Cos'è Inscindibile?
10: È la pasta adesiva per protesi, ottima anche per fissare quadri, mensole o piccoli pensili senza forare il boro.
1: A me viene da tristezza quando sento queste proposte per la sala, ma un magone mi viene, proprio, mi viene, vabbè, niente, ci fermiamo, un saluto al dottor Piana, a tutti gli altri, appuntamento domani, stessa ora, stessa frequenza. Bacioni a tutti.
10: E usate Inscindibile, mi raccomando.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Qualche secondo di ritardo, 8 secondi, 7, 1 minuto e 19 secondi per il buongiorno odierno, imprevedibile martedì. Infatti camminatona quest'oggi, la prima, non a caso secondo me oggi è la più bella giornata del 2026, meteorologicamente parlando, si intende, perché vedremo poi dai quotidiani quello che segue, lavamele po' la seguita si dice, no? A darvi il buongiorno, la voce di William Piana, al microfono in regia anche per quest'oggi al Breakfast Club di Radio Città Fujiko, la sigla partita, brano del buongiorno imminente, lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, linea al GR di Popolare Network. Parte una rassegna a Bologna veramente molto interessante, termina Angelica, questa è l'ultima settimana, daremo presentazione di Piccolo Coro Angelico, ma avremo in presentazione una rassegna musica, arte, letteratura, tutte insieme in un incrocio veramente da non perdere. Quindi ricordo il 333-180-9494, l'estensione di frequenza in DAB, www.radiocittafujiko.it, anche in streaming, co-conduzione e comunicazione in diretta. I dati li ho già praticamente annunciati, non ci resta che partire in musica. Metto un po' d'ordine nei quotidiani perché praticamente sono arrivato 5 o 6 minuti fa in redazione. Tutto però è pronto. Quindi brano del buongiorno, Nemurenai, United Future Organization, aprono la nostra playlist, un brano di stagione sempre molto molto bello, e tra poco apriamo la nostra edicola. Un buon martedì, un buon ascolto, una buona colazione, a tra poco.

0: La rassegna si chiama Cortili Sonori. Cuore della rassegna, dialogo tra le arti, 4 concerti giugno si terranno nel cortile del museo La Quadreria di Palazzo Rossi, Poggi Marsili, che è in via Marsala 7. È uno spazio veramente molto prezioso. Poi arricchito in questo modo andremo a presentarlo comunque all'interno della rubrica Altri suoni con tanto di approfondimento musicale. Intanto è già il momento di aprire ufficialmente la nostra edicola e lettura delle prime pagine che, come ben sapete, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Buongiorno a te Matteo, a presto, grazie Matteo, un buon martedì a te. Buongiorno camminatore, l'uomo che cammina. Dal Corriere della Sera, Repubblica, iniziamo con la lettura delle prime pagine. Allora, chissà che vittoria, voglio dire, beh certo, c'è un'opposizione che poco manca e dire che è di destra, per cui insomma non è che sia stata una grandissima vittoria, una conferma, che meraviglia, come c'era da aspettarsi. Del resto il Corriere della Sera titola Venezia prima al centro-destra, la maggioranza strappa anche Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca, comunali Venturini sindaco in Laguna, al centro-sinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega, vigevano i segnali di un voto che qui ci sarebbe da riflettere, approfondire col referendum, ok, grande referendum, certo, importante il referendum, ma il referendum hanno votato quelli che si astenevano e qualche indeciso, tutte figure che quella che è l'opposizione, se fosse di sinistra, dovrebbe riprendersi, ma così non è, anzi seguono sempre oltre, perché tanto con adesso anche Vannacci ci si sposta sempre più a destra, per cui seguendo questo trend qui, come ho detto, la va male poi la seguita. Intanto leggiamo alcuni approfondimenti negli occhielli. Salerno, il personaggio, lo sceriffo senza simbolo PD, lo specchietto con i sindaci eletti, e poi andiamo agli esteri. La guerra Iran-USA si tratta ancora, Trump detta altre condizioni, veramente quest'altalena ha devastato il Golfo, l'ipotesi della pausa tattica, i paesi, lo scenario. Centro pagina, l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta non esiste, Vaticano, Prevost e lo strapo potere tecnologico. Io avrei la soluzione, due bei tronchesini, togli la 220, vedita l'intelligenza artificiale, come arginare la nuova Babele, la riflessione e la conclusione del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, Venezia resta a destra, infatti come ho detto era la conferma, era auspicabile, c'era appunto da aspettarsi tutto ciò, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni, nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno, un bagno di realtà, l'editoriale di Annalisa Cuzzocrea sulla Repubblica, il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale, fosse vero. Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. E poi le 8 mosse per battere Putin, infatti peccato che non riportano dormitorio del college che hanno bombardato da Kiev nel Lugansk, tutti questi aspetti che sappiamo bene che vengono poi tenuti ben sottotono per quello che è stato inevitabilmente una risposta dal Cremlino. Ma noi continuiamo a dare armi, flottiglia sotto attacco, il convoglio in Libia, alcuni attivisti feriti, la conclusione è già fatta di Repubblica, che porta così al termine la prima parte di lettura quando sono le 7:11 minuti di questo martedì 26 maggio. Camminando si chiama questo brano di Bobby Matos, lo propongo, torniamo tra poco con il Fatto Quotidiano, il Manifesto e il Domani. A tra poco, camminando, Bobby Matos.

Bobby Matos, Afro Cuban Jazz, Boogaloo, salsa merenda, no, salsa colazione, Mambo Jazz, il titolo del disco, Caminando, il brano. Ma buongiorno Fabio, che piacere sentirti. Buongiorno Bologna, al centro-sinistra, sinistra. Perderà sempre, i giovani non lo voteranno mai, fino a che tu imbarchi gente come Renzi al suo interno e non fai politiche di vera sinistra, ma sono solo politiche di destra mascherate con un po' di mascara, sì, con un po' di, così, di maquillage. Oh, ciò non toglie che l'Italia, io lo dirò sempre, è un paese di destra, ma di destra pesante, eh? Questa è una realtà difficile. In più, aggiungiamo anche questa condizione dell'opposizione, che io non riesco neanche a chiamare centro-sinistra. Se aggiungiamo questo per mettersi in difficoltà ulteriormente, beh, che meraviglia che poi vince la destra. Poi dovrebbero riflettere con i risultati del referendum. La prima cosa che dissi entrando in redazione, che non c'erano ancora i risultati, beh, la partecipazione è alta, l'abbiamo vinto. E infatti, guarda un po' te, avevo ragione, abbiamo vinto. Capisco che la ragione si dà ai matti, però in questo caso probabilmente mi sono dimostrato poco sano, ma il risultato è stato questo. Allora, non fai una riflessione un attimo che i voti che ti mancano sono perché non stai facendo una politica di sinistra? Boh! Candela! E vi dirò di più, c'era chi non era d'accordo con questa analisi, che secondo me è fattuale. Comunque, il manifesto, apriamo la seconda parte, Laguna Bluff, doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centro-destra e perdono invece già al primo turno. Il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente a Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo e Lecco, a Salerno si allunga il regno di De Luca, Meloni rifiata, rifiata direi un bel respirone, centro-sinistra. Sinistra, i ritardi di una coalizione da costruire all'interno, governo dallo scampato pericolo al rilancio sulla legge elettorale. Il monito del Papa, disarmare l'intelligenza artificiale. Mi tocca di essere d'accordo col Papa. Oh. Leone XIV presenta in Vaticano l'enciclica Magnifica Humanitas contro il dominio dell'algoritmo. Cioè sta dicendo tutte le cose che integralisti oltre i limiti dell'evoluzione, Silicon Valley a fondo pagina, Iran USA, memorandum pronto, la firma ancora no, la guerra grande, la rivalsa di Israele, bombardare il Libano, Gaza, Barà è vivo per miracolo e l'Italia lo accolga. Lasciamo il manifesto, prendiamo il Fatto Quotidiano, stragi, la meloniana contro il militante su via D'Ameglio, l'antimafia querela, l'antimafia depistaggio istituzionale, un giovane denuncia le manovre in commissione e la polizia lo convoca. Comuni, il PD affoga in laguna, vincono i Cacicchi, De Luca and Company, amministrative, la destra si salva, progressisti ok in Toscana. Roma indaga sui 9, flottiglia e violenza, 69 dell'IDF scovati da hacker iraniani, 400 soldati italiani, Iran i negoziatori a Doha e Trump ora sotto assedio. La sua prima enciclica, disarmare l'intelligenza artificiale, il Papa rielabora la dottrina sociale. Concludiamo con le due righe sopra la testata del Fatto, attori, registi e maestranze del cinema dovranno restituire forti somme all'INPS, volti anche molto noti avranno 1.000 euro di pensione, ma il governo se ne frega. Lasciamo il Fatto, concludiamo con il Domani, a Venezia il campo largo affonda, per battere Meloni serve di più, inchiesta di Domani sul governatore Rocca, prestito da 80.000 euro garantito dallo Stato, in laguna stravince Venturini, martella KO, a Reggio Calabria boom di Cannizzaro, De Luca Red di Salerno, bene il PD a Pistoia, il voto segna il tonfo, il trionfo dei cacicchi. La Premier soddisfatta, la Schlein dice, beh, siamo competitivi. Il test per il governo, la Premier in ombra, così la destra si è rilanciata. Flop e rigurgiti, se i sovranisti fanno più paura, da Trump a Meloni. Intelligenza artificiale, umanesimo, la lezione di Leone. La prima enciclica del Papa sulla transizione digitale. Ora sono pienamente d'accordo in questo caso con il Papa, per cui grande accordo o niente, Iran Trump ancora nel pantano, la conclusione del Domani, sono le 7:19 minuti. Oh, che bella canzone che metto, che è quella di Macy Gray, Sweet Baby. Torniamo tra poco per concludere con il resto del Carlino e con il giornale, poi linea al GR di Popolare Network, ce lo ascoltiamo tra poco.

pensate a sinistra, se ci fosse una sinistra che finalmente dice basta con il digitale, restiamo umani, basta con l'algoritmo, basta con queste regole che massacrano il lavoro, la cultura, la diffusione culturale, l'umanità, l'abbraccio, il contatto. È una bugia che la rete unisce, la rete imprigiona, lo dice un papa, lo dice.

Resto del Carlino, titolo principale. Comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo, successo pieno del centrodestra, Venezia e Reggio Calabria, il PD va bene in Toscana, la Premier, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, De Luca trionfa a Salerno. Sì, adesso la Meloni poi deve darsi anche una regolata, perché non è che ha i suoi problemoni, eh.

Reggio Calabria e boom, un plebiscito sul ponte, De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo PD. Intanto a centro pagina Venturini sindaco in Laguna, l'ex boy scout trentenne fra Eredità, DC e Gavetta, il governo festeggia l'ironia della premier, il crollo è rimandato, il grande flop di Schlein e i mal di pancia nel PD. Basta, direi. Poi leggiamo a lezione di elezioni l'editoriale di Tommaso Cerno, intervista a Polito, la Costituzione scippata dalla sinistra e può essere cambiata. Complimenti Polito, sei già pronto, anzi l'hai già fatto il salto del fosso, attento a non capitare nel liquame. Intanto studiava attentati e decapitazioni, altro matto islamico pronto alla strage, sospetto jihadista fermato a Reggio Calabria. Certo, questo è il giornale alle 7:24 minuti. Direi che abbiamo terminato la parte dedicata alla lettura delle prime pagine, rientriamo tra poco dopo il GR di Popolare Network con un po' di musica, poi doppio appuntamento con altri suoni, la conclusione quasi di Angelica con il momento saggio del piccolo coro angelico, e poi abbiamo quello che ho preannunciato con Cortili Sonori, questa rassegna che sono ben contento di presentare al Breakfast Club e che seguiremo. A tra poco.

0: programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo

0: Guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme. Programma completo su leserredegiardini.it.

0: Popolare Network.
1: Gli Stati Uniti hanno bombardato dei siti missilistici in Iran, sarebbero state colpite anche imbarcazioni iraniane nel Golfo Persico. Il comando centrale americano ha parlato di un'operazione di autodifesa. L'attacco in un momento molto delicato per la diplomazia, il segretario di Stato americano Rubio, un accordo è ancora possibile. A Doha colloqui tra Iran e Qatar. Intanto Israele intensifica ulteriormente i bombardamenti sul Libano. Netanyahu, siamo in guerra con Hezbollah. Le elezioni comunali per il centro-sinistra, sconfitta pesante a Venezia, ma Schlein dice alle politiche saremo competitivi. Meloni esulta anche per Reggio Calabria che torna a destra dopo 12 anni. Nel complesso nessun effetto referendum su queste amministrative. La flottiglia annuncia un attacco alla missione di terra in Libia, il gruppo sarebbe stato sequestrato dalle forze occidentali e potrebbe essere espulso. Lo stesso dovrebbe succedere agli attivisti bloccati domenica dai miliziani che controllano l'est del paese. Dal Papa l'appello a disarmare l'intelligenza artificiale, presentata la prima enciclica di Leone XIV, dedicata proprio a questo tema. Il pontefice denuncia l'uso militare dell'IA e la concentrazione di potere nelle mani di pochi. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente perché nelle ultime ore ci sono stati nuovi raid americani sull'Iran. Uno sviluppo che arriva mentre le due parti sono impegnate in un complicatissimo negoziato per prolungare la tregua e mettere fine alla guerra. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
2: Al momento, Andrea, abbiamo solo la versione del Comando Centrale Americano in Medio Oriente che ha parlato di un'operazione di autodifesa per proteggere le forze americane nella regione. Sarebbero stati colpiti dei siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che tentavano di posare delle mine nel Golfo Persico. Questo dicono gli Stati Uniti. I siti missilistici colpiti sarebbero vicino alla città di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, appunto dove c'è un porto e soprattutto una base della marina militare. Come dicevi tu, Andrea, tutto questo arriva, succede in un momento in cui in vigore una fragile tregua e con un passaggio molto delicato dal punto di vista diplomatico. Entrambe le parti, sappiamo, hanno confermato in questi giorni lo stato avanzato della trattativa. Attenzione, non per un accordo di pace, ma per una prima intesa per la riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Un accordo sul nucleare verrebbe negoziato infatti solo in un secondo momento. Questa mattina il segretario di Stato americano Rubio ha detto che un accordo è ancora possibile e che potrebbero essere necessari alcuni giorni. In questo momento il mediatore più attivo non è il Pakistan ma il Qatar. A Doha c'è una delegazione iraniana di primo piano.
1: Emanuele, tra le questioni più complicate del negoziato c'è anche il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah.
2: Assolutamente sì, nelle scorse ore Netanyahu oltretutto ha detto che Israele è in guerra con Hezbollah e che intensificherà i suoi attacchi. Ricordiamo che dal mese scorso, almeno sulla carta, sarebbe in vigore anche qui una tregua. Nelle ultime ore ci sono stati bombardamenti sul sud del Libano e nella valle della Bekaa nell'est, ma molte persone stanno scappando anche da Beirut proprio per il timore di nuovi raid bombardamenti israeliani. Nelle ultime settimane Israele non ha colpito la capitale libanese più che altro per dare meno visibilità mediatica alle sue continue violazioni della tregua. Ricordiamo comunque che ci sono stati anche attacchi di Hezbollah sul nord di Israele. Per concludere, due qui le questioni importanti da sottolineare. La prima, Netanyahu vuole fare in fretta, colpire il più possibile Hezbollah prima di essere fermato da un eventuale accordo, diciamo così, per un cessate il fuoco totale in Medio Oriente. La seconda questione, il governo israeliano però è stato escluso dal negoziato con l'Iran e anche per questo Netanyahu cerca o cercherà di muoversi in autonomia. Oltretutto Israele, che da anni sostiene che l'Iran stia costruendo la bomba atomica, si troverà al massimo, nella migliore delle ipotesi, dal suo punto di vista, con un accordo sul nucleare che per l'Iran sarà meno stringente di quello di Obama del 2015.
1: Grazie Emanuele. Veniamo alle elezioni comunali. A Venezia, unico capoluogo di regione al voto, la destra ha vinto al primo turno con il 51% e Giorgia Meloni può esultare, visto anche che il centro-sinistra sperava di poter tornare al governo della città senza passare nemmeno dal ballottaggio. L'unità di un'ampia alleanza non è bastata a vincere, ha dovuto ammettere in serata Elly Schlein, aggiungendo però allo stesso tempo che quando è unito il campo progressista è competitivo e che lo sarà anche alle prossime elezioni nazionali. La segretaria del PD ha anche sottolineato i successi del partito in altre città, come Mantova, Pistoia, Prato, Avellino. La destra però passa al primo turno anche a Reggio Calabria, che era amministrata dal centro-sinistra da 12 anni. Da Roma, Anna Bredice.
0: Deve aver provato molta soddisfazione Giorgia Meloni quando ha diffuso il suo commento al voto. Anche oggi ha detto il tanto annunciato crollo del centrodestra è rimandato a domani. Lei ha tirato un gran respiro di sollievo. L'opposizione ora si chiede cosa ha sbagliato. Elly Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, tutti insieme hanno frequentato le calli di Venezia per la campagna elettorale, convinti di poter vincere, tirando così la volata per le politiche. Non è andata così e alla sconfitta della sinistra a Venezia Meloni ora si aggrappa, pensando che alla fine non tutto è perduto e che tra legge elettorale da cambiare, qualche misura spot concedendo a Salvini qualche promessa sull'autonomia, le politiche dell'anno prossimo si possono vincere. Ma ogni voto è una cosa a sé. L'isperata vittoria a Venezia, considerata perduta per via delle polemiche su Biennale e sulla Fenice, è cosa diversa dal voto delle politiche, dove sotto esame saranno i 5 anni di governo di destra. Così come per la sinistra, questo voto non è stato, non poteva esserlo, il secondo tempo dopo il referendum. Due voti diversi anche questi. Venezia e Salerno sono i due punti più spinosi per la sinistra. Schlein, commentando il voto, ha detto che la differenza la fa un centrosinistra compatto e a questo lavorerà. A Salerno ha vinto De Luca, per la quinta volta sindaco, appoggiato da alcune liste civiche senza il sostegno dei partiti, anzi avevano appoggiato un altro candidato. È il ritorno del cacicco in versione cittadina. L'opposizione si consola con la vittoria non scontata di Pistoia, Prato, Vellino, Andria, tante piccole città. Salvini tira fuori di nuovo il suo slogan contro i migranti, deve coprirsi a destra. A Vigevano la lista Vannacci è arrivata al 14%, un piccolo caso ma che peserà. Linea allo studio.
1: A Venezia il candidato del centro-sinistra Andrea Martella si è fermato al 39%, 12 punti in meno del vincitore Simone Venturini. L'inviato Luigi Ambrosio.
3: Alle 8 di sera di un interminabile, lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza, nel centro storico più bello del mondo, a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava visi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi a Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica. Una città dominata, trasfigurata dall'industria turistica, rendite per poche e sfruttamento per molti, i più stranieri che se poi provano a fare politica diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no, e Meloni se la ride.
1: Commentando i risultati di ieri, diversi sondaggisti hanno sottolineato l'assenza di un effetto referendum sulle comunali. Se il centro-sinistra sperava in un traino della vittoria ottenuta nel voto sulla riforma della magistratura, è rimasto deluso. Sentiamo Carlo Galli, politologo all'Università di Bologna.
4: Il referendum c'è stato, che abbia poi prodotto un effetto che era la scommessa un po' del centro-sinistra, questo evidentemente no, ma in molti abbiamo detto che il risultato del referendum nasceva dalla concomitanza di un voto anche giovanile di protesta, non sulla materia del referendum, ma sopra probabilmente la politica internazionale del nostro paese, e nasceva dal fatto che gli italiani sono abbastanza conservatori sul le questioni costituzionali, ma non aveva probabilmente molto a che vedere con i sentimenti del paese, che sono ancora sentimenti di conservazione dettata dal malessere, un malessere sociale che viene continuamente dimostrato da tutti i tipi di analisi, di ricerche, da tutti i dati, di tutte le fonti. Questo malessere non diventa, come in altri contesti, energia aggressiva nei confronti dell'establishment, dell'ordinamento, del ceto politico. politico. Pare che si sia assestato questo sentimento di malessere su una doppia direzione: scarsa partecipazione elettorale e voto alla destra, con diverse sfumature.
1: La Global Sumud Flottiglia ha denunciato un attacco alla sua missione di terra che dalla Libia aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza. Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'Ovest, ha raccontato un attivista. Abbiamo visto arrivare delle camionette di militari a volto coperto che ci hanno intimato violentemente di salire su dei pullman. La destinazione potrebbe essere misurata, l'ipotesi è che da lì le persone sequestrate siano espulse dal paese. Lo stesso dovrebbe succedere ad altri 10 membri dell'organizzazione che già 2 giorni fa erano stati bloccati mentre trattavano per entrare nell'area della Libia controllata dal generale Haftar. Da capire quali siano le condizioni delle persone di entrambi i gruppi. Ieri sera la portavoce italiana della flottiglia ha parlato di feriti tra gli attivisti fermati nelle ultime ore. La prima enciclica di Papa Leone XIV, presentando il testo che ruota attorno al tema dell'intelligenza artificiale, il pontefice è invitato a disarmarla. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani, ha detto il Papa, che ha parlato della guerra. Non esiste algoritmo che possa renderla moralmente accettabile e ha denunciato la concentrazione di conoscenze e tecnologie nelle mani di pochi. Sentiamo Leonardo Becchetti, economista che insegna all'Università di Roma Tor Vergata.
5: Una concentrazione di potere politico, economico e nel mondo della comunicazione di questo tipo non c'è mai stata. Non c'è mai stata perché non avevamo una forma di comunicazione globale, non avevamo un mondo globalizzato e quindi concentrazione di potere vuol dire oggi qualcosa che ha un'estensione praticamente mondiale. È proprio questo il pericolo di oggi. Lo stiamo vedendo come si è poi materializzato in una situazione per cui 3-4 leader stanno polarizzando l'attenzione con delle guerre che nessun popolo vuol fare. Giustamente il Papa mette a fuoco questo tema e spiega molto bene anche che ci vuole una risposta, cioè di regolamentare le piattaforme.
1: Il governo ucraino ha definito un'intimidazione vergognosa la minaccia russa di colpire tutti i centri del potere a Kiev, con tanto di invito ai diplomatici occidentali di lasciare la città. La minaccia di Mosca è arrivata a pochi giorni da uno degli attacchi russi più pesanti dall'inizio della guerra, con diversi morti e decine di feriti. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: D'ora in poi inizieranno attacchi sistematici sui centri decisionali e i posti di comando a Kiev. Ad annunciarlo è il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, che in serata ha anche sentito al telefono il segretario di Stato USA Marco Rubio e gli ha raccomandato di evacuare il personale dell'ambasciata di Washington nella capitale ucraina. Ma il consiglio di Lavrov è indirizzato anche agli altri cittadini stranieri, incluso il personale delle ambasciate, e ai residenti stessi di Kiev, ai quali è stato raccomandato di non avvicinarsi alle infrastrutture militari e civili. Per questa che, almeno sulla carta, ha tutta l'area di un'escalation nei confronti di Kiev, i russi citano come motivazione l'attacco ucraino dello scorso venerdì agli edifici dell'Università di Pedagogia di Starobielsk, nel Lugansk occupato. Secondo Mosca, i morti sarebbero 21 e una quarantina i feriti, in quello che viene definito come un attacco terroristico deliberato contro una struttura civile. Le autorità ucraine hanno respinto al mittente le accuse, dichiarando fin da subito che secondo le loro informazioni si trattava di una struttura utilizzata da un gruppo delle forze speciali denominato Rubicon. Mosca nega la presenza di personale militare e definisce l'attacco la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'inizio della guerra, tuttavia, strutture come scuole, ospedali e teatri sono state usate da entrambi i belligeranti come luoghi di raccolta per le truppe nelle prime linee, il che non prova che a Starobielsk fossero effettivamente presenti dei soldati, ma inserisce questo episodio nel più vasto alveo dei disastri causati dalla guerra.
1: Gli Emirati Arabi hanno reclutato e addestrato mercenari colombiani che hanno poi combattuto in Sudan al fianco dei paramilitari delle forze di supporto rapido, lo dice un rapporto di Human Rights Watch. I combattenti colombiani sarebbero stati coinvolti in alcuni dei fatti più atroci della guerra civile nel paese africano, compreso l'assedio della città di El Fasher nel Darfur. Gli Emirati Arabi supportano da tempo le milizie che combattono l'esercito sudanese, anche se ufficialmente hanno sempre negato ogni coinvolgimento. L'avvertenza dell'Electrolux: lo stato di agitazione e la mobilitazione continueranno fino al 15 giugno, ha annunciato la FIOM dopo l'incontro di ieri al Ministero delle Imprese, in cui l'azienda non ha ritirato il taglio di 1.700 posti annunciato nelle scorse settimane, ma si è impegnata a non portare avanti la procedura almeno, appunto, fino a metà giugno. Nel prossimo incontro la società dovrebbe presentare un nuovo piano, ma è da capire se si riuscirà a evitare i licenziamenti, che riguardano tutte le fabbriche del gruppo in Italia, e la chiusura di uno stabilimento, in particolare quello nelle Marche. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
7: È chiaro che c'è un'emergenza sociale, perché se calcoliamo che la ripercussione sull'indotto, cioè su chi gli fornisce i componenti, almeno raddoppia i numeri degli esuberi in Electrolux, e consideriamo che quegli esuberi sono il frutto del trasferimento di più della metà dei prodotti che oggi si fanno in Italia, è un'emergenza sociale e industriale, e al momento il governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi, ci ha chiesto il ritiro del piano. Oggettivamente c'è una differenza tra il sindacato e chi governa il paese, quindi certo che ci aspettiamo che il governo intervenga fattivamente sulla proprietà dell'azienda affinché la trattativa sia possibile. Il governo, dopo gli annunci, ora deve mostrare che cosa significa avere un peso politico e la capacità di intervenire in relazione con la multinazionale.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.

Di nuovo in diretta alle 7:47 minuti di questo imprevedibile martedì 26 maggio. Oh, ne abbiamo parlato tanto, oggi è il giorno, è il 26 maggio, quindi buon compleanno Miles, compleanno numero 100, stiamo ascoltando la colonna sonora di Siesta. Ufficialmente il primo disco che ho ascoltato di Miles Davis e che ancora ho in musicassetta, l'ho poi ripreso in CD e lo stiamo ascoltando adesso. È una colonna sonora di un film uscito nel 1987. Il disco è stato pubblicato ovviamente lo stesso anno ed è stato pubblicato assieme al bassista Marcus Miller.

È uno dei lavori di Miles Davis in cui c'è una chiara attinenza ispanica, e intanto che nella formazione vediamo anche John Scofield alla chitarra acustica, Omar Kim alla batteria.

L'86 esce con Tutu, il disco che appunto ha consacrato, ha dato il via alla collaborazione con il bassista, il produttore Marcus Miller. Per dire, siamo già nell'ultima parte di carriera di Miles Davis, ma certamente non si è fermato, ha ricercato dopo anche ulteriormente nelle sonorità hip hop, nei lavori legati all'elettronica e non solo, anche nell'interpretazione di alcune realtà musicali in progetto, come abbiamo sentito in presentazione della mostra che c'è in corso tuttora a Pordenone, anche un lavoro per dare interpretazione ai dischi e alle sonorità dei Beatles.

costantemente ad affinare gli aspetti musicali che sono stati rivoluzionari, perché se ci pensiamo un attimo, certo non lo sto sminuendo, però nel cool jazz Gil Evans ha portato scrittura musicale, Miles Davis l'ha affinata, nel funky fusion jazz Joe Zawinul iniziò a portare queste sonorità, Miles Davis ha dato intensità certamente. Le rivoluzioni nel jazz modale, il suo disco, il disco che porterei nell'isola deserta, Kind of Blue, con il capolavoro So What, e tanti tanti altri periodi con il primo quintetto, collaborazione con John Coltrane, tutta la serie Relaxing, Streaming, Walking, e poi il secondo quintetto Miles Smiles con Wayne Shorter, Tony Williams.

E questa versione alternativa del concerto da Rugnez, preso da Sketch of Spain, ho portato sonorità ispaniche per ricordarne il giorno del suo compleanno. Già tanto ne abbiamo parlato, abbiamo presentato Beaches Brew, Kind of Blue, il secondo quintetto. Questo è Sketch of Spain, un disco che è stato composto in due sessioni. Prima abbiamo parlato di Marcus Miller in seguito, ma questa composizione l'ha portata con Gil Evans. L'album, già dal titolo Schizzi di Spagna, Sketch of Spain, è un programma costruito su musiche chiaramente spagnole, sia tradizionale, ma che anche su sonorità colte. Il concerto de Rugnez ne è un esempio. E poi l'approfondimento in questi suoni di ricerca nel 1961, Miles Davis e Gil Evans sono stati premiati con il Grammy Award for Best Original Jazz Composition per questo disco Sketch of Spain.

Curiosità, in questa formazione troviamo alla batteria Elvin Jones, batteria e percussioni, altri musicisti da sottolineare, Paul Chambers al contrabbasso.

Questo disco è considerato uno dei capolavori della produzione di Miles Davis, uno dei dischi più celebrati, più rappresentativi proprio per uno stile intenso. L'opera è il risultato condiviso con l'arrangiatore canadese Gil Evans, con cui ha lavorato tanto sul cool jazz, al che la critica e la gran parte degli appassionati hanno sempre lodato questa realtà discografica messa in campo da quella riuscita collaborazione. È tra i risultati estetici e musicali più alti raggiunti dal jazz sino all'epoca di riferimento, perlomeno come in questo caso a livello orchestrale.

E siamo giunti al termine di questo piccolo stacco, ma resta ovviamente sempre e comunque, ne parleremo, sarà in playlist, un tutti i tempi, però per i 100 anni, proprio esattamente oggi ne abbiamo parlato tanto, presentato mostre, ogni volta che c'era occasione, 2026, la ricorrenza e via discorrendo. Beh, oggi è proprio il giorno, vuoi mai che almeno un quarto d'ora non lo dedico, e ho pensato di dedicarlo in chiave ispanica nella immensa produzione del grande Miles, al quale ovunque sia mando tanti auguri.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
9: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: Hardplay che ci accoglie per questo Altri Suoni puntuali 8.04 minuti per presentare la rassegna Cortili Sonori. Con tanto entusiasmo ho assistito alla presentazione, sono riuscito a far conversazione con la voce di Marco Coppi, che già conosciamo, con Paradiso Jazz e non solo, sia come direttore artistico che come artista musicista, anche con Augusto De Luca, direttore amministrativo di ASP. Curiosità: in un momento di camminata, non cammino solo per venire al lavoro, cammino anche nel pomeriggio a caccia di libri e di dischi, mi ritrovo con il mio amico Andrea in via Marsala e passiamo davanti alla quadreria di via Marsala. Beh, ci soffermiamo così vicini al cortile, però molto bello questo spazio, eh? Lo conosci? Dico sì, lo conosco, ma mai ho visitato in maniera approfondita questo spazio, veramente suggestivo, bello, particolare. Due giorni dopo vengo convocato in conferenza stampa perché in luogo partirà Cortili Sonori, le feste musicali di ASP, città di Bologna. Dal 28 maggio al 2 luglio una rassegna di concerti alla nel cuore della nostra città, e non solo, perché è tra musica, pittura, teatro, aggiungo anche letteratura. È un programma che va a intrecciare celebrazioni iconiche, anche quella di Miles Davis, ve l'ho detto, ne continueremo a parlare, Umberto Eco anche, altra ricorrenza alla valorizzazione del patrimonio artistico che abbiamo. È una rassegna di 6 concerti all'aperto che animerà 2 luoghi speciali, parleremo anche di un'altra sede molto particolare. Nasce con una precisa vocazione culturale e sociale, portare questi eventi di qualità in luoghi inattesi. L'orario è di tardo pomeriggio, quindi va benissimo in giorni infrasettimanali, così spezziamo un po' la settimana, va benissimo anche questo, e non ci resta di cominciare ad ascoltare la voce di Marco Coppi e Augusto De Luca, che daranno introduzione a questi appuntamenti per Cortili Sonori.
1: Siamo in una sede bellissima, Palazzo Rossi Poggi Marsili, la quadreria di via Marsala, per un appuntamento veramente che ha sorpreso anche me, perché vedo la direzione artistica e l'organizzazione con Marco Coppi, che già conosciamo per Paradiso Jazz e non solo. Perché siamo qui, Marco?
2: Siamo qui perché ASP ha fatto questa bella pensata già l'anno scorso di organizzare in alcuni suoi spazi, che sono veramente belli, significativi, in centro a Bologna, una rassegna di concerti. L'anno scorso sono stati 4, quest'anno diventano 6, e le location, come si dice, sono la quadreria di via Marsala, che ha un delizioso museo di pittura 500-600, soprattutto bolognese, ed ha anche un cortile, infatti la rassegna si chiama Cortili Sonori, le feste musicali di ASP, città di Bologna, e la quadreria ha un magnifico cortile con un portico dove sotto si mettono i musicisti, quindi l'acustica è ottima, e poi il pubblico assiste. Uguale Santa Marta, che è questa struttura di ASP molto bella, che diventerà un housing, senior housing, che ha un magnifico giardino e anche lì un portico splendido dove inaugureremo il 28 maggio e chiuderemo il 2 luglio.
1: Come nasce tutto ciò? Lo chiediamo, abbiamo l'onore di essere in compagnia di
3: Augusto De Luca, che sono il direttore dell'ASP, città di Bologna, e l'idea è stata quella di mettere a disposizione della cittadinanza tutte quelle cose che l'ASP ha e che è giusto che condividiamo con il resto della comunità. Un luogo di bellezza che è il centro deve essere a disposizione di tutti, e con l'arte è un modo di includere tutte le persone. La nostra idea come azienda che ha servizio delle persone è quella di utilizzare i nostri spazi proprio per condividerli con la musica, l'arte e la bellezza dello stare insieme.

Al giardino di Santa Marta, giovedì 28 maggio, quindi domani l'altro, alle ore 18:30, orchestra senza spine, Tommaso Sardi alla direzione e Marco Coppi al flauto, ho detto appunto, oltre che organizzatore anche musicista. Le musiche che verranno interpretate sono tra gli altri grandi autori anche quelle di Johann Sebastian Bach, che stiamo ascoltando in questo caso in un'interpretazione alla chitarra di Gianni Landroni, perché giovedì 4 giugno, la settimana successiva, sarà presente in quadreria per La chitarra attraverso i secoli, secondo appuntamento della rassegna, è dedicata ad uno degli strumenti più affascinanti e versatili della storia della musica, la chitarra, un percorso che va a riprodurre l'evoluzione attraverso i secoli, mettendone in luce le trasformazioni timbriche, tecniche e anche l'aspetto espressivo. Mentre per l'appuntamento di domani l'altro, giovedì 28 maggio, è Giardino di Santa Marta e apertura, quindi overture, orchestra senza spine, Marco Coppi, la rassegna si apre appunto con un concerto che invita l'ascoltatore ad entrare nel mondo sonoro delle corti europee del Settecento, luoghi in cui la musica non era soltanto intrattenimento, ma parte integrante della vita sociale, cerimoniale e festiva.

0: quindi la bellezza del luogo, poi poter spezzare la settimana con questi appuntamenti e non far tardi, l'appuntamento alle 18:30 per tutti gli incontri, veramente tardo pomeriggio, quindi un bel respiro. Adesso le giornate sono lunghe, si sta bene, insomma, aggiungere questi contenuti, onore al merito a Marco e all'ASP per mettere a disposizione della cittadinanza questo incontro culturale. Ma noi continuiamo con il programma a sentirne anche dei contenuti, perché come vi ho detto si parla anche di approfondimenti legati all'arte, alla letteratura, e chiaramente vogliamo assolutamente saperne di più. Un'intersezione importante, entriamo nel dettaglio musicale con Marco.
1: Nel dettaglio musicale, però, ci tengo a dire che ci sarà sempre, prima di ogni concerto, il racconto di un'opera che ASP esporrà, e con qualcuno che ci racconterà che cosa questa tela, la storia della tela, e spesso si riescono anche a fare delle liaison con la musica,
0: dei riferimenti.
1: Allora, la musica quest'anno è un anno particolare perché il cartellone è misto, cioè fatto di musica classica, di jazz e di momenti di attorialità. Vengo al dunque, per esempio sono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, e il 25 di giugno ci sarà un quartetto che dedicherà il concerto alle musiche di Miles Davis dal suo inizio fino alla fine della sua carriera, e un attore, Nino Campisi, che leggerà brani dell'autobiografia di Miles Davis, quindi sarà un concerto vissuto,
0: narrazione letteraria,
1: una narrazione, quindi ci immaginiamo gli ambienti musicali dell'epoca di Davis, dell'America degli anni metà dei 40 fino ai 50 e oltre, da quando lui inizia,
0: certo,
1: quando diventa un celebre musicista. E questo è un aspetto. L'altro, sempre per quanto riguarda le ricorrenze, sono anche 10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco, quindi in Santa Marta un ensemble di musica antica, cioè 600-700, con strumenti anche originali, viole da gamba, tiorba, clavicembali, eseguiranno una performance che ha il titolo La follia, ispirata alle follie spagnole di Marie Marais, poi di Corelli, poi di Handel,
0: sì,
1: questo tema su cui poi tutti si sono sbizzarriti a fare variazioni. E siccome Eco amava molto questa musica, lui era anche un musicista amatoriale di qualità, suonava il flauto dolce, antico,
0: grande amico di Trovesi, poi
1: grande amico, esatto. Lui al suo funerale volle che fossero eseguite queste musiche, noi le riproponiamo dal vivo con un attore, Gabriele Marchesini, che anche lui leggerà brani dalle opere e dai saggi di Umberto Eco. Questo sarà il 2 luglio.
0: Una bella intersezione, voglio dire, letterature, arte, musica, ricorrenze, aspetti di luoghi magici incantati.

Giovedì 25 giugno, San Guglielmo, per quello anche che ricordo questa data, la quadreria, ore 18:30, ricordo sono i giovedì. Beh, giovedì è giovedì di forza, e di forza ce n'è. Alla tromba, Diego Frabetti alla chitarra, abbiamo ascoltato Marco Bovi, Stefano Maimone al contrabbasso, saluto il polesano Enrico Smiderle al contrabbasso e Nino Campisi che sarà voce recitante per il tributo a Miles Davis, Miles Smiles, titolo anche di un noto disco che è stato di cesura tra il primo e il secondo quintetto, disco meraviglioso.

giovedì 11 giugno Morgana Rudan all'Arpa e Davide Burani sempre all'Arpa per Fest Music, un affascinante viaggio sonoro affidato alla rara suggestione con formazione di due arpe capaci di intrecciare timbri, colori, dinamiche e un dialogo di straordinaria raffinatezza. Poi importante le compositrici, ne parleremo in questa parte di dialogo che ho avuto con Marco Coppi, Augusto De Luca, il Melusin Quartet con Pietro Bolognini al violino, Paola Volpi violino, Elena Accogli viola, Valerie Lopez al violoncello e Cristina Monti che sarà voce recitante per musiche. Molto affascinante questo personaggio, Fanny Mendelssohn.

Comunque è giovedì, è alle 18.30, è in posti meravigliosi, è un bel respiro che porta a metà settimana circa, un momento per staccare, per essere al giro di boa settimanale. Io vorrei seguirli tutti e riportarli in un ascoltato per voi, cortili sonori, con interviste ai protagonisti, con approfondimenti, assaggi in musica e quant'altro. Vediamo, tante idee, vediamo.

0: A proposito di arte, però, chiedevo, siccome abbiamo una grande passione con il format anche che conduco, riporto contenuti, alcuni artisti ai quali verrà dedicata una colonna sonora, se ci può dire...
1: Qualche artista, noi qua abbiamo le artiste donne del 600, okay. Noi abbiamo la Sirani, che è un'artista che oggi abbiamo presentato per esempio ad una scolaresca di bambini, Lavinia Fontana, e quindi l'idea anche quella della rappresentazione artistica per le donne, anche come fil rouge anche di questa,
0: come filo conduttore, esattamente, certo. È talmente esteso che si può consultare ovviamente su piattaforme online più comodamente il programma.
2: Sì, certo, sulle pagine di ASP, sul programma del Comune di Bologna, e poi usciranno sui social.
1: I social, poi c'è il sito del Museo della Quadreria, che è un museo aperto e quindi le persone, certo, possono venire, è libero, quindi all'interno possono trovare tutte le opere del 500 e del 600 bolognese, e c'è un sito dedicato e là ci sarà anche il programma, oltre al sito del Comune e al sito dell'ASP.
0: Io vi ringrazio tanto. Volevi aggiungere, Marco?
2: No, volevo aggiungere che a proposito delle donne, in questo caso erano state citate le artiste, e ci sarà un concerto dedicato alle compositrici del 8 e 900, spesso trascurate, spesso costrette a cambiare nome, perché per esempio il caso della sorella di Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, sorella di Felix Mendelssohn Bartholdy, ha dovuto comporre delle cose perché fossero pubblicate, non indicare il suo vero nome, perché c'era questo trattamento. E anche in quel caso, anche nel concerto dedicato alle compositrici, un'attrice, questa volta Cristina Monti, leggerà brani tratti da biografie, da storie che riguardano appunto le compositrici nella storia della musica e quanto sono state, come dire, trascurate, se non
0: seppur importanti.
2: Seppur importantissime.
0: Io vi ringrazio tanto e buona rassegna. Grazie.

The Melusine Quartet, musica di Fanny Mendelssohn e non solo, sarà giovedì 18 giugno. Comunque seguiremo tutto il programma, ribadisco solo la partenza che è domani l'altro, giovedì 28 maggio al giardino di Santa Marta alle 18.30, orchestra senza spine, Tommaso Ussardi, direttore, Marco Coppi al flauto. La rassegna che seguiremo per la rubrica Altri suoni, cortili sonori, le feste musicali di Asp, città di Bologna, quadreria di via Marsala 7.

Giustamente il respiro di metà settimana con tutta la stagione angelica meravigliosa, più impattante il festival per conoscere sempre nuove sonorità. Ha ancora due giornate, tre appuntamenti, anzi tre giornate, tre appuntamenti, quello di questa sera col momento saggio Piccolo Coro Angelico e poi venerdì e sabato per chiudere la 36esima edizione Acquaforte. Beh, intanto per quanto riguarda questa sera ne diamo approfondimento tra pochissimo con Piccolo Coro Angelico e troveremo appunto queste sonorità riprese da giovanissimi che vengono iniziati a questa sperimentazione vocale indispensabile non solo per quanto riguarda l'esecuzione e l'aspetto vocale, ma anche secondo me per conoscersi, il coraggio, la forza, l'introspezione, la sensibilità, l'animo. Come ho detto, restiamo umani, no? Nella lettura delle prime pagine. E tra pochissimo avremo modo di conoscere anche anticipazione del concerto di questa sera al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. A tra poco!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie.

0: Sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Angelica, 36esima edizione Acquaforte, è il momento saggio, veramente è una prima assoluta del piccolo coro angelico, anche se già abbiamo conosciuto, però è la prima volta che abbiamo possibilità di fare conversazione con Silvia Tarozzi alla direzione di questo piccolo grande momento d'incontro. Buongiorno Silvia e grazie.
1: Ciao, buongiorno William, buongiorno.
0: Allora, questa sera, prima di passare alle emozioni, che veramente è difficile raccontarle, però qualche momento di sensibilità e di approfondimento anche in questo aspetto emotivo te lo chiederò. Intanto parto con le domande canoniche. Cosa verrà proposto da questo piccolo grande coro? A te la parola.
1: Questa sera, come ogni anno, presentiamo il lavoro di un anno di laboratorio, che è un laboratorio che, a differenza di altri, diciamo, cori più, se vuoi, un pochino più professionalizzanti, vogliamo dire così, malgrado l'età dei coristi, che fa un po' ridere, però a Bologna abbiamo per esempio l'esempio dello Zecchino, no? Che è una storia lunghissima, certo, e che ha un certo approccio. E noi abbiamo un approccio veramente più laboratoriale, cioè cerchiamo durante un anno di lavorare con i ragazzi nell'esplorazione della musica a 360 gradi, cioè questi bambini compongono, improvvisano, imparano a scoprire la propria voce e ovviamente imparano anche un pochino le basi musicali, però hanno un approccio largo, veramente largo. Quello che succede nel momento saggio è che scegliamo un repertorio su cui abbiamo deciso di lavorare e anche in parte creato, perché ci sono dei pezzi del piccolo coro angelico, e li condividiamo col pubblico in un momento dove c'è spazio anche per le cose che noi facciamo, cioè per l'improvvisazione, per l'esplorazione sonora. Quindi è un momento piuttosto giocoso, devo dire, che di solito viene molto amato, molto apprezzato anche dal pubblico, non solo dai genitori, che per i cori dei bambini sono sempre, insomma, la clac proprio,
0: certo,
1: quella tosta.
0: Quello si sa, ecco. Ci sei? Ti ho perso?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok.
1: No,
0: dicevo, quello appunto è sempre un momento di stupore, ma come l'hai definita giustamente è una clac. No, semplicemente prima della pubblicità ho dato una piccola introduzione perché ho aggiunto anche a tutto questo aspetto. Serve per un positivo coraggio per questi giovanissimi anche il poter lavorare dentro se stessi per poi dopo espanderlo artisticamente al di fuori. Sono stato troppo ardito oppure è una definizione che ci sta anche questa, Silvia?
1: Ma no, ma ci sta perfettamente. Hanno veramente fame di situazioni in cui possano esprimere la loro creatività in un ambiente, diciamo, accogliente, protetto e con gli altri. Sono bambini che stanno anche cambiando il livello da 15 anni, insomma, no? Bambini, alcuni sono rimasti per 3, 4, 5, a volte 6 anni. Perché arrivano molto piccoli, verso i 5 anni, alcuni 4 e mezzo, ma e fino a 12 anni più o meno molti ci seguono. E ho visto anche le nuove generazioni, in qualche modo, anche anno per anno li vedi, quanto hanno bisogno di questo spazio, perché attorno è tutto sempre più agitato, più veloce, e loro hanno bisogno proprio di uno spazio calmo per dire se stessi, dire il mondo e la loro visione, che peraltro è interessantissimo.
0: Certo, immagino che ne vengano fuori delle esperienze condivise, commoventi e allo stesso tempo intense. Tra le sonorità che verranno interpretate, oltre le creazioni, anche le esecuzioni, per così dire, originali, leggo Meredith Monk anche tra le realtà sulle quali vengono proposti,
1: sì,
0: approfondimenti. Beh, pensa a un bambino o una bambina che si misura oppure conosce tutto ciò, insomma, voglio dire, è una bella soddisfazione per chi lo propone e anche allo stesso tempo un bel viaggio culturale per un giovanissimo. È un lavoro impegnativo, ma allo stesso tempo anche di grande crescita. Penso che tu condivida anche questo aspetto.
1: Abbiamo fatto negli anni tanti, abbiamo affrontato tanti compositori che fanno parte di, diciamo, anche un po' della prospettiva angelica, no? Come,
0: certo,
1: ovviamente il coro nasce in seno ad Angelica, piace sempre dire questa frase, però non, ovviamente ha anche quel punto lì di vista sulla musica. Meredith Monk era anche, diciamo, perché quest'anno oltre ad essere stato un anno importante di celebrazione, è in tournée in tutto il mondo, è stata celebrata, ma soprattutto io cercavo anche di avvicinarle a una musica che avesse questa qualità anche della vocalità non verbale, no?
0: Okay. Volevo,
1: io tendenzialmente non li faccio mai cantare raramente in inglese, in francese, a meno che non sia chiarissimo il senso di quel che stanno cantando. O traduco le canzoni, oppure uso delle canzoni o delle musiche che non abbiano un testo in una lingua specifica. E in più il fatto di poter fare tutto sommato con poco, cioè solo con le loro voci, una musica molto articolata e complessa come quella di Meredith Monk.
0: Gli è piaciuto
1: molto. Abbiamo anche chiesto a inizio anno dei pezzi ad Alessandra Celletti, partendo da un Chi mi darà le ali, che è un pezzo molto bello che avevo avuto modo di ascoltare, e Alessandra ci ha mandato altri due brani che abbiamo, uno l'ho proprio tradotto e l'altro abbiamo rielaborato un testo in italiano partendo da un testo inglese suo, e quindi ne faremo ben tre pezzi suoi al concerto.
0: Ok. Ti chiedo anche una curiosità, l'età tendenzialmente va da A, così un segmento?
1: Allora, va dai 5 ai 12,
0: okay.
1: Quindi i nostri più piccolini hanno 5 anni e i più grandi sì, 11 e mezzo, 12. Come ti dicevo, adesso è così, all'inizio dell'anno qualcuno di quelli che ne ha 5, quest'anno forse una sola, ne aveva 4 e mezzo.
0: Ok, è rientrato così, per un attimo è riuscita a entrare nella formazione, ma sono convinto che è una presenza che dà ulteriore intensità. Tra le interpretazioni vedo anche Bruno Lauzi, Ornella
1: sì.
0: Vanoni anche, quindi
1: sì.
0: Degli aspetti tra virgolette riconoscibili, che poi verranno trattati in un determinato modo. Di repertorio ho visto anche l'esecuzione di Povera Patria di Battiato, insomma
1: sì.
0: Si lavora anche su aspetti che vengono prodotti da queste giovani voci ispirate da qualcosa che non dico fruibile ma è più conosciuto, ecco Silvia.
1: Sì, abbiamo cercato sempre di mantenerci un po' al di fuori di un repertorio prescrittivo corale per bambini, no?
0: Fatti.
1: Io proprio anche quando abbiamo cominciato a fare il coro, proprio era per me era chiarissimo che se non trovi delle cose, Bruno Lauzi per dire ha scritto musiche molto carine, molto belle per bambini, ma la tartaruga, non so se ti ricordi,
0: è vero,
1: il bassotto,
0: sì.
1: Cioè, e anche, come si chiama? Sergio Endrigo, un altro che ha scritto
0: certo.
1: Dei bellissimi pezzi per bambini, ma la scrittura, diciamo il repertorio corale in particolare per bambini è spesso molto infantilizzante, quindi abbiamo deciso fin dall'inizio di tenercene fuori rischiando su anche un
0: bene.
1: Repertorio più diciamo più largo, dove vabbè Povera Patria c'è stato proprio anche il desiderio e bisogno di parlarne con loro, no? Ogni volta di capire di cosa parla questa canzone, perché si esprime così, e anche appunto avere la loro lettura in qualche modo, perché le parole non hanno lo stesso senso quando hai 6-7 anni e quando ne hai 40-50.
0: No, ovviamente. Certo, poi sicuramente questa cosa quando viene approfondita, quando poi si trovano davanti all'esecuzione, le enfasi è emotivamente più presa, voglio dire, perché sai quello che stai proclamando, quello che stai interpretando, ed è veramente importante. Ho lo stesso pensiero, con tutto il rispetto per brani come abbiamo citato in precedenza, però sin da bambino dicevo, da grande appassionato di musica, ma queste sono canzoni per bambini e avevo 4 anni io, capito? Però avevo, ma queste sono canzoni per bambini, perché giustamente dai William che c'è lo zecchino d'oro, dico, ma no, vado in cortile a giocare, tanto queste sono canzoni per bambini. Beh, te chi sei? Voglio dire.
1: No, però... ma per quegli altri bambini. Ma è così, William, cioè è una lettura dell'infanzia data dagli adulti, un po' in inevitabile, anch'io sono adulta, da una lettura dell'infanzia, però se ti metti in ascolto, se lo l'affronti, diciamo, non come fossero adulti, perché adulti non sono, però gli dai, certo, la possibilità di scoprire un campo più ampio che non è preconfezionato per loro, in realtà li rispetti, secondo me, anche di più, e trovi con loro delle chiavi veramente creative. Nel tempo hanno fatto cose, c'è stato un anno in particolare in cui hanno interpretato alcune performance Fluxus, mentre una grossa parte del gruppo aveva riscritto un brano di Malcolm Goldstein, una composizione per spartito grafico su una poesia di Rimbaud. Tu capisci che,
0: insomma, sì,
1: detta così sembra una fola. In effetti loro avevano tutto sommato disegnato, cercato vocalmente delle soluzioni, imparato a organizzare nello spazio una performance, e alla fine, al di là che del risultato più astratto, meno astratto, un po' più caotico, meno caotico, ma hanno fatto una bellissima esperienza.
0: No, ci credo.
1: Credo che alcuni dei nostri bimbi, per esempio, continuano poi, di là che quasi tutti poi scelgono le medie musicali, ma poi alcuni fanno il conservatorio, poi magari scelgono strumenti come il flauto dolce, no?
0: Sì.
1: Non il pianoforte.
0: No, ma è poi giusto che abbiano anche la loro predisposizione, eh? Cioè è una cosa da cui sono affascinati, è giusto che abbiano poi la possibilità. E quindi io direi onore al merito anche per chi ci lavora, per chi crea, per chi ha questo scambio culturale e la proposta che ci viene offerta da Angelica, con Piccolo Coro Angelico. Prima assoluta, Momento Saggio è questa sera alle ore 19 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Co-direzione artistica Roberta Ciancio, Gloria Giovannini, co-direzione e coordinamento con noi per Radio Città Fujiko, Silvia Tarozzi alla direzione di Piccolo Coro Angelico. Io ti ringrazio tantissimo, tanto il caffè l'hai già preso, quindi non mi sento neanche tanto in colpa, me l'hai detto fuori onda,
1: sì.
0: Capito? Per cui io mi congedo veramente, però grato per questa conversazione. Lascio tutto Kanja, ho trovato in musica.
1: Fantastico.
0: Da proporre come colonna sonora di saluto con Silvia Tarozzi per 36esima
1: grazie
0: edizione Angelica, e ti saluto. Grazie.
1: Grazie William.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao.

Piccolo coro angelico, tutto cangia. Questa sera ore 19, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, via San Vitale 63 a Bologna, il Momento Saggio. Direzione Silvia Tarozzi, che ha dato presentazione per Radio Città Fujiko in questo Breakfast Club per un imprevedibile martedì che, per quanto riguarda la prima colazione ricca, sta giungendo al termine.

Questa è quella musica da Boca Barranca, quando andavo a Marina Romea, la mia amata Marina Romea. Ci tornerò, anzi ogni tanto faccio dei passaggi, ci mancherebbe. Perla dell'Adriatico, c'è questo locale, il Boca Barranca, che per me è stupendo, e queste sonorità nel tardo pomeriggio con giornate così, definire sensazioni tutti i tempi è un eufemismo. E su queste note io vi saluto, faccio un po' di presentazioni. Allora, domani voltiamo pagina con Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi, al che a breve invece Di Peo Enciclopedico segue Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Oggi è martedì con il grande rock, This Is a Rock and Roll Radio, con Angela Zocco e Andrea Gozza. Noi, mi raccomando, puntuali, ci sentiamo alle ore 7 per condividere una buona prima colazione in diretta con il Breakfast Club. E dal vostro William Piana, un caloroso abbraccio, una buona giornata, buona primavera. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani!

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Edipeo enciclopedico di Radio Città Fucico. Mm. Al servizio.
0: Al servizio. Allora, oggi parliamo di pizza. Mm. Allora, ti chiedo, tu ti piace la pizza? Sì, vai a mangiare la pizza ogni tanto, no? Quanto spendi mediamente?
1: Io?
0: Grosso modo.
1: La pizza? Perché a me piace pizza, un po' farcita, birra. Però, capito?
0: Lo so, a me piace un po' esigente.
1: A me piace farcita, quello è il problema, quello mi frega.
0: Non ti frega.
1: Ah, più il coperto, non lo so. Però io penso che meno di 17-18 euro,
0: ecco,
1: non te la cavi.
0: No, perché c'è uno studio di altro consumo, una ricerca insomma, condotta su 30 città italiane, attraverso i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, secondo cui appunto, ho fatto questa classifica città per città per vedere quanto costa mediamente una pizza nelle varie città. Allora, sappi che la pizza più costosa è a Bolzano, la cui media è di 15,04 euro, quindi già te sei sopra.
1: Sì, vabbè.
0: Pizza
1: sì.
0: Bibita parliamo, eh? Mm. Ecco. Tra l'altro Bolzano, vabbè, uno ci dice, vabbè.
1: Bolzano non è proprio economica.
0: No. Poi c'è Palermo, poi c'è Sassari, poi c'è, strano che a Sassari, uno va a Sassari a mangiare la pizza.
1: Uno va a Sassari perché...
0: è possibile che...
1: No, dico, uno di solito la gente va a Sassari a mangiare la pizza perché un tempo era economica, adesso non più. Cosa si va a fare allora
0: esatto.
1: A Sassari?
0: Mentre invece dove si spende meno, dove se vuoi spendere poco...
1: Ecco, dillo un po'.
0: Ecco, allora al terzo posto c'è Catanzaro con circa 10,22 euro. Poi c'è Livorno con 9,53 euro, ma dove spendi veramente ancora
1: poco.
0: Meno è Reggio Calabria con 9,47 euro.
1: Ah, e ti danno una pizza vera, eh? No, perché uno dice, vabbè, ecco. Magari mi danno... No. Pizza, a Livorno pizza. Lo capisco, perché in realtà lì puntano su caciucco, quindi è chiaro che la pizza è un prodotto di risulta. C'è poco da dire.
0: Vabbè, anche Reggio Calabria hanno altri piatti forse più, no? Non lo so.
1: Sì, boh.
0: Comunque, hanno fatto questo confronto a 5 anni da una rilevazione precedente e hanno visto che Palermo registra l'aumento più consistente. In 5 anni la pizza è aumentata del 60%. E la cosa più paradossale è che al secondo posto, con oltre il 50% di rincaro, arriva da Napoli. Proprio la patria della pizza.
1: Allora un po' ci marciano.
0: Ci marciano. Ecco. Incrementi significativi anche al nord, con Bolzano e Udine tra le più colpite. Fanno eccezione Ancona e Perugia, e soprattutto Parma è l'unica città del campione a mostrare addirittura un calo.
1: A Parma.
0: Parma è calata la pizza. Ma un altro elemento che emerge con forza è la crescente disomogeneità all'interno delle stesse città. Non esiste più un prezzo standard per una pizza. A Palermo, per esempio, si può spendere dai 9 euro fino ai 28 euro per lo stesso pasto.
1: A 28?
0: Da 9 a 28.
1: Però.
0: A seconda appunto di che locale vai. Anche Milano e Firenze mostrano scarti simili. Al contrario, Reggio Calabria rimane la città più uniforme, con una differenza di appena 2 euro tra minimo e massimo rilevato.
1: Complimenti, complimenti a Reggio Calabria, che ha, insomma, devo dire, è apprezzabile sia per questa omogeneità e anche in termini assoluti per un prezzo veramente degno. Perché uno, cioè, ma perché deve pagare tutti quei soldi per la pizza?
0: 28 euro, dai. Ultimo dato che è interessante è sulla pizza più ordinata dagli italiani.
1: Questo mi son...
0: Quale potrà mai essere?
1: 4 stagioni.
0: No.
1: Margherita.
0: Esatto.
1: Vabbè, Margherita. Ma dopo? 4 stagioni ci sarà. Non si dà.
0: Non si
1: basta
0: sa.
1: Prima la Margherita, il resto viene dopo.
0: Questo non ha importanza.
1: Perché la mia, io per esempio ho la crude funghi, capito? La mia. Cioè quella
0: mia
1: che mi riconosce ovunque. Cioè io ovunque.
0: Lo so, ma la mia per esempio...
1: Varia.
0: Non esiste. No, c'è. Cioè, la mia è bresaola e cipolla.
1: Ah.
0: Ma non esiste, cioè, sempre dire
1: devo comporre per te.
0: E sai quante volte mi hanno sbertucciato dicendo: ma noi la bresaola non ce l'abbiamo.
1: Vergognati. Qualcuno addirittura, chi aveva la bresaola poi non aveva la cipolla. E quindi
0: la cipolla, vabbè, è più facile,
1: un complotto, però un complotto, no?
0: Sì.
1: Va bene, torniamo domani con per parlare di esercizio fisico. Che fa bene,
0: fa sempre bene. Anche solo parlarne.
1: Anzi, noi di fatto ne parliamo e basta.
0: Sì, quindi. Esatto. Quindi.

0: La banda dell'Uno Bianca. È ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Ci sono gesti che migliorano il presente.
7: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
6: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
7: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
6: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
10: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
0: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: E città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese. Cominciamo, come di consueto, il nostro martedì con il martedì della Dozza, il format per leggere ad alta voce scritti e articoli da dietro le sbarre.
2: Gli invisibili, gli anziani come detenuti, Beatus Vitali. C'è un cono d'ombra in cui si muovono gli anziani in carcere. La carcerazione per le persone che hanno raggiunto i 70 anni è una sofferenza superiore a quella correlata all'espiazione della pena detentiva. A lungo termine, poi, secondo studi medici, etnografici, antropologici e sociocriminologici, la reclusione comporta un peggioramento delle capacità di apprendimento con conseguenze devastanti per la salute mentale. Ulteriori problematiche sono legate anche all'insorgenza di patologie croniche come malattie cardiovascolari e respiratorie o malattie infettive aggravate dalle condizioni detentive spesso caratterizzate da sovraffollamento, scarsa igiene e insufficiente assistenza sanitaria. In questi contesti l'età avanzata diventa un fattore di vulnerabilità estrema, che il sistema penitenziario fatica a riconoscere e gestire adeguatamente. Da ultimo si registra un indebolimento comunicativo che tende a sostituire la parola con l'aggressività, esasperata dagli ambienti dove vige la legge del più forte. Allo stesso modo gli spazi ristretti possono causare un'anestizzazione olfattiva e sordità. La menomazione sensoriale produce conseguenze negative per tutti i detenuti, ma conseguenze molto più incisive per le persone anziane, le quali oltretutto in carcere non dispongono delle attrezzature adeguate a supportarli. Nonostante ciò, dal 2010 al 2022 il numero dei detenuti anziani è quasi raddoppiato, mettendo ancora più in crisi un sistema che non riesce a trasformarsi. Le strutture restano pensate per una popolazione giovane e autosufficiente, mentre cresce una fascia di detenuti fragili e bisognose di cure e attenzione specifica. Siamo persone invisibili e costituiamo il sottofondo di una carcerazione impoverita dalle esigenze di coloro che sono entrati nella terza età. Sembra che nessuno ci ascolti e accolga le nostre richieste, così il tempo della pena si trasforma in un tempo sospeso, in cui alla sanzione si aggiunge l'ulteriore sofferenza di sentirsi dimenticati.
1: Grazie Antonella per aver letto ad alta voce questo scritto e soprattutto grazie a Beatus Vitali per aver messo l'accento su un aspetto che effettivamente forse non viene mai trattato, quantomeno poco attenzionato, ovvero appunto le persone anziane all'interno degli istituti penitenziari e tutti gli aspetti legati alla vulnerabilità delle persone in età. A questo proposito prendo anche il caso di Gilberto Cavallini, 72 anni, detenuto dal 1983 per reati che possiamo definire ovviamente molto molto gravi, legati al terrorismo nero, ma la questione è che dopo un lunghissimo periodo comunque di reintegrazione sociale attraverso la possibilità di seguire un corso di laurea e laurearsi, la possibilità di lavorare e l'aver ottenuto nel corso degli anni anche una semilibertà nonostante una condanna all'ergastolo, ebbene è stato revocato il beneficio perché il sistema penitenziario si è accorto che non aveva espiato una parte della sua pena, solo che questo provvedimento arriva con 34 anni di ritardo e Gilberto Cavallini, per quanto è chiaro quello che ha commesso è sicuramente molto grave, ma di anni ne ha 72 e il percorso all'interno del carcere, quindi il percorso di rieducazione e di reinserimento l'ha fatto, perciò questo ritorno indietro all'isolamento o alla pena rischia di creare un grave danno a una persona della sua età.
2: Hai ragione Ilaria, anche perché purtroppo c'è il problema della lentezza della giustizia. Un processo penale in Italia mediamente dura 1000 giorni, che sono oltre 2 anni e 10 mesi, in Europa la media è di 456 giorni. Questo è un problema che effettivamente ha delle ricadute importantissime, soprattutto per quelle persone che devono ricominciare a inserirsi nel tessuto sociale, lavorando, ricostruendo i propri affetti e la propria famiglia, e improvvisamente si trovano a dover rispondere alla giustizia, che è anche giusto che succeda, ma non con tempi così lunghi. Ilaria, io mi fermerei qui, perché oggi che cosa accade 100 anni fa?
1: 100 anni fa nasceva Miles Davis, quindi torniamo a parlare di cultura, arte e in questo caso musica, perché il 26 maggio 2026, di 100 anni fa appunto, nasce una delle icone del jazz mondiale, mi viene da dire, una figura centrale del Novecento, perché nel corso della sua carriera Miles Davis non si limita a interpretare un genere, ma lo trasforma continuamente attraverso improvvisazioni, contaminazioni con altri generi musicali, dal bebop al cool jazz alla fusion con l'elettronica, e quindi anticipò anche le nuove direzioni musicali. Molti sono gli album che sono diventati delle vere e proprie leggende, come Kind of Blue, che una delle curiosità è che lo registrò quasi senza prove, quindi lasciando grande spazio all'improvvisazione dei musicisti proprio in studio, ed è una scelta veramente molto rischiosa, ma che chiaramente contribuì a rendere il disco qualcosa di unico e assolutamente irripetibile. L'eccezionalità di Miles Davis sta anche nell'aver scoperto e valorizzato nuovi talenti, perché nelle sue band sono passati musicisti come John Coltrane, Herbie Hancock, Chick Corea, che sono state delle altre figure iconiche che sono diventati poi dei veri e propri protagonisti della musica contemporanea. Quindi a 100 anni dalla nascita è bene celebrarlo ancora, e se potete ascoltatelo.
2: Grazie Ilaria, sicuramente continuiamo ad ascoltare questi mostri sacri della musica. Restiamo in tema di cultura per ascoltare un'intervista, l'intervista ad Antonella Jaschi, scrittrice del libro Woody Allen sa attendere.
0: Quest'oggi siamo qui all'Oratorio Nuovo e siamo per incontrare Antonella Jaschi, autrice di quest'opera così bella, un romanzo che per l'appunto Woody Allen sa attendere, e ci facciamo proprio spiegare dall'autrice in persona il perché appunto di questo titolo, ma soprattutto, se può, brevemente anche il contenuto.
3: Allora, il perché di questo titolo non lo dico perché svelo una cosa che è nel libro, e chi legge il libro a metà lo saprà. E il contenuto è la storia di 7 donne legate da una profezia, parte da un rapporto tra madre e figlia, un rapporto che non si risolve, un rapporto negativo, e nella prima parte del libro. Nella seconda parte del libro sono raccolte le storie di 6 donne che per destino si ritrovano in Calabria e decidono di fare qualcosa assieme, di costruire una tavola grande e di fare di sviluppare le proprie giornate, di fare la propria vita in Calabria, ognuna con le sue storie vere. E 2 sono straniere, una si chiama Omu ed è una ragazza che viene dalla Costa d'Avorio, e l'altra si chiama Mamadè ed è una donna che viene dalla Somalia. E sono tutte storie vere, non mi invento mai niente quando scrivo, e che mi hanno raccontato, naturalmente romanzate, ho cambiato i nomi, ho aggiunto cose, però sono tutte storie vere.
0: Sta bene, quindi allora leggendolo appunto scopriremo. Ma Woody Allen sa attendere, che cos'è per lei l'attesa?
3: Allora, Woody Allen sa attendere, all'inizio era Woody Allen può attendere, e poi a metà libro non ero soddisfatta, e nella seconda parte del libro ho risolto la mia insoddisfazione e alla fine ha saputo attendere Woody Allen. L'attesa per me è il lasciar scorrere il tempo nella convinzione che tutto passa.
0: Lei affronta varie tematiche, ma soprattutto anche quella del rancore. Come si può, diciamo, per superare anche il rancore, diciamo, dell'odio e al tempo stesso anche del perdono, che è una tematica che purtroppo è molto importante all'interno delle carceri, dove per l'appunto i nostri contributi vengono molto seguiti e vengono per l'appunto attenzionati?
3: Allora, più appunto del rancore è la ricerca della verità e la ricerca della possibilità di perdonare tra una figlia e una madre. E il perdono potrebbe essere la soluzione a tutte, però tante volte non è possibile, come in questo caso. E non perdonando, però, bisogna avere la capacità di saper mettere la storia alle spalle, di farla finire, di non serbare appunto rancore e di non farsi rovinare la vita dall'odio.
0: Antonella Jaschi, per così entrare un attimo nel suo privato, è una scrittrice parmigiana ma che vive da alcuni anni nel sud a Rocella Ionica, un posto bellissimo per l'appunto, ecco, sembra quasi una storia inversa, insomma, al contrario di quelle che spesso siamo soliti raccontare. C'è anche molto sud nel suo libro.
3: Sì, c'è molto sud perché la seconda parte si svolge al sud, ma anche perché io lo amo tantissimo, e giù c'è quell'umanità che forse c'era qui negli anni 70, e questo è che io magari c'è ancora, però non vivendo in Emilia, quando torno noto che le cose sono cambiate parecchio, mentre giù la prima volta, io ho deciso di rimanere a Rocella Ionica proprio perché la prima volta che sono andata ho avuto l'impressione di tornarmene a Parma negli anni 70, gente in piazza, gente che si ferma per strada, bambini che giocano nei bar, una cosa molto bella.
0: Allora, noi per adesso la ringraziamo tanto, nell'attesa appunto di poter leggere il suo libro, ma vogliamo chiederle per l'appunto un messaggio per tutte le persone che sono ristrette in carcere e che trovano per l'appunto, ecco, la resilienza, la forza che viene espressa anche nella sua opera, in queste donne, in queste sei donne che per l'appunto sono insieme a Franca protagoniste della sua opera.
3: Allora,
0: un invito per i detenuti a essere forti, ti piace?
3: Sì, cioè un invito a non lasciarsi chiudere, a continuare a far viaggiare la mente e a continuare soprattutto ad avere progetti, come poi hanno fatto le sei donne della seconda parte del mio romanzo, a continuare a sperare che tutto cambia, che il tempo scorre, ma scorrono anche le cose e anche chi sa di dover stare dentro, di dover stare in gabbia per tutta la vita, di uscire attraverso dei libri soprattutto, perché attraverso dei libri puoi viaggiare.
0: Bene, noi ringraziamo Antonella Jaschi e la aspettiamo ancora nella sua Parma.
3: Grazie.
1: Grazie ad Antonella Jaschi per essere stata ai nostri microfoni. Passiamo ora alla rubrica di oggi, Percorsi di Libertà, a cura di Fabrizio Pomes.
4: E finalmente mi aprio, sono asciuta a libertà, però la c'è fatta, sento dolore e dignità.
5: Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Come di consueto un saluto a tutti coloro i quali sono ristretti all'interno delle carceri dell'Emilia Romagna, ai loro familiari, a tutte le persone che continuano a seguirci con assiduità, a porci domande, a voler sapere di più, a gente che vuole attraversare il carcere per conoscere ed avere uno sguardo più consapevole di quella che è la realtà detentiva oggi in Italia. La puntata chiaramente non inizia con buone notizie. Stanno nuovamente crescendo in maniera esponenziale il numero di suicidi che si stanno consumando nelle carceri italiane, e questo in prospettiva dell'estate è sicuramente un segnale che dovrebbe indurre il governo ad adottare delle opportunità di svuotamento delle carceri, perché ormai il grado di sovraffollamento è tale per cui c'è realmente il problema. E queste news di questi giorni circa la possibilità di trasferire un numero di detenuti affetti da disturbi patologici può essere un primo segnale, che andrebbe però accompagnato da misure clemenziali ben più ampie. Ma stasera ritengo necessario leggervi quanto mi arriva dal carcere della Dozza, da un detenuto ergastolano. Per altri può essere un detenuto, solo un detenuto, per me è molto di più. È un amico vero, un amico col quale abbiamo condiviso questi ragionamenti che oggi vi leggerò, con il quale abbiamo scherzato e condiviso ore all'interno della sala studi della Dozza di Bologna, e pone un problema attraverso il suo scritto che credo meriti l'attenzione di tutti, ed è rivolto non solo agli ergastolani ma a tutti coloro i quali sono afflitti da pene detentive molto lunghe. Chiaramente uno dei periodi peggiori della detenzione è il periodo dell'attesa, cioè quando un detenuto attende a qualsiasi cosa. Sono momenti in cui realmente il detenuto vive uno stato di grande frustrazione. Ma non voglio spoilerare il testo molto profondo che Paolo mi ha scritto e che ritengo debba diventare patrimonio comune di tutti, una riflessione ad alta voce su quelli che sono i problemi legati a una detenzione molto lunga. Paolo inizia dicendo che in un sistema penitenziario che si vanta di riabilitare, il tempo si rivela un nemico subdolo. Il giovane reo entra in carcere come un frutto acerbo, impulsivo, immaturo, plasmato da un crimine spesso frutto di stupidità o circostanze avverse. E di questi casi, purtroppo, la cronaca ne è piena. Gli anni di pena, continua Paolo, in teoria lo fanno maturare, insegnandogli il rimorso, la responsabilità, una visione più ampia della vita. Ma se la liberazione arriva troppo tardi, quel frutto marcisce, l'individuo si spegne, si isola, diventa un guscio vuoto, incapace di reinserirsi utilmente nella società. Questa, dice Paolo, è la tesi centrale della criminologia critica, che smaschera il carcere non come officina di redenzione, ma come macchina di alienazione e distruzione. E nelle nostre puntate abbiamo avuto modo e tempo di sottolineare questo aspetto, cioè di un carcere che attualmente è patogeno e criminogeno. Per i detenuti condannati all'ergastolo, continua Paolo, questa metafora non è astratta, è quotidiana. Migliaia di detenuti, dopo decenni dietro le sbarre, perdono la capacità di connettersi con il mondo esterno. Il tempo, anziché curare, corrode l'empatia, la speranza, persino l'identità. E a questo punto Paolo entra nel merito di un film che abbiamo avuto modo di commentare insieme anche tante volte, che è il film famoso delle Ali della Libertà, in cui Reid, interpretato da Morgan Freeman, ne è l'emblema perfetto. Lui fu condannato all'ergastolo nel 1927 per un omicidio commesso da piccolo, da un bambino, dice Morgan nell'interpretazione di Reid, anzi precisa da un giovane stupido ragazzo, che dopo 40 anni è un vecchio disilluso intrappolato in un ciclo di udienze condizionali fallite. Nei tentativi precedenti esperiti nel film, quindi quello del 47 dopo 20 anni, del 57 dopo 30 anni, Reid aveva recitato la parte del detenuto modello, umile, pentito, pronto a contribuire alla società. Ma dopo i dignei in tutte queste udienze, sì, alla fine voleva essere se stesso e ha scelto, esausto da ipocrisie burocratiche, la verità brutale. Quindi, quando il membro della commissione che lo esaminava lo invitava e gli diceva: lei è stato condannato all'ergastolo nel 27, dopo 40 anni si sente riabilitato? Reid gli rispondeva: riabilitato, dunque mi lasci pensare. A dire il vero, non so cosa significa questa parola. Qui emerge forte la critica alla retorica penitenziaria. Il funzionario a quel punto gli spiega: beh, vuol dire essere pronti a rientrare nella società e contribuire. E Reid ribatté: lo so cosa significa per lei, figliolo, ma per me è solo una parola vuota, una parola inventata dai politici in modo che un giovane come lei possa indossare un vestito e una cravatta e avere un lavoro. Non è solo sarcasmo, è un j'accuse alla criminologia tradizionale che riduce la redenzione a formalità amministrative, ignorando il peso psicologico di un tempo che in carcere è un tempo infinito. Reid non nega il pentimento. Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Il suo rammarico è intimo, non indotto dalla punizione. Rivive il passato come un dialogo impossibile. Mi guardo indietro e rivedo come ero allora, un giovane stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui, vorrei cercare di farlo ragionare, spiegargli come stanno le cose, ma non posso, quel ragazzo se n'è andato da tanto e questo vecchio è tutto.

0: E non mi faccia perdere altro tempo, perché a dirla la verità non me ne frega nulla. Paradossalmente, questa onestà, priva di filtri, convince la Commissione. L'effetto è liberatorio, non per conformismo, ma per autenticità. La scena di Red non è solo cinema, è un monito sociologico. La criminologia critica da Foucault a Garland denuncia come il carcere perpetui diseguaglianze, trasformando il tempo in strumento di controllo sociale anziché di crescita. Studi recenti confermano che dopo 20-30 anni la riabilitazione cala drasticamente, il rischio di recidiva non deriva dal crimine originale, ma dall'atrofia emotiva indotta dalla detenzione prolungata. Per gli addetti ai lavori la lezione è chiara, il frutto va colto al picco della maturazione. Servono scarcerazioni condizionali personalizzate, basate su valutazioni psicologiche dinamiche, non su calendari rigidi. Programmi di mentoring, formazione al reinserimento e abolizione dell'ergastolo ostativo potrebbero forse invertire la rotta. Altrimenti il carcere non produce cittadini redenti, ma un fallimento etico e sociale che grida vendetta. Red ce lo insegna: il tempo in prigione è un lusso che pochi possono permettersi. Liberiamoli prima che sia troppo tardi. È, credo, una lettera toccante che sta percorrendo e sulla quale rifletto in tante ore della giornata e ritengo sia un utile elemento di riflessione col quale continuare a confrontarci nelle prossime puntate. Per ora è tutto, vi saluto e un arrivederci alla prossima puntata di Percorsi di Libertà.
1: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Domani 27 maggio alle 16:30 presso la sala del Consiglio del quartiere Navile in via Saliceto 3/20 a Bologna ci sarà il sesto incontro di visioni riparative tra dentro e fuori, dal titolo Dentro la mappatura. Ascoltare, raccogliere, comprendere le pratiche riparative a Bologna e oltre. Non mancate. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia-Romagna, continuate a farlo ovviamente, a tutti voi che da fuori siete stati con noi e anche a coloro i quali hanno partecipato a questa nostra puntata, quindi mi riferisco a Raffaele Crispo, Elvis Ronzoni, Fabrizio Pomes, Antonella Jaschi. A domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate.

0: Bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it. Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Questo programma è offerto da...
4: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Martedì 26 maggio, 9:32 minuti. Uno sguardo veloce al barometro Apache Guerra che segna brutto tempo, perché leggo che gli Stati Uniti d'America hanno annunciato di aver colpito una base per il lancio di missili e navi nel sud dell'Iran. Ovviamente, per, come sempre, autodifesa. Questo è un classico: quando si colpisce qualcuno è sempre per difendere, come anche se gli americani hanno un ministro della guerra, non più per la difesa. Ma detto questo, è sempre sulla tregua e medio orientale. Netanyahu, più attacchi contro Hezbollah. Siamo in guerra con Hezbollah, oltre 600 terroristi sono stati eliminati. Non abbasseremo la guardia, li colpiremo, questo e quanto. Su questa ricrudescenza di attacchi americani all'Iran, dice Rubio, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante questi ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici, dice tracotante il ministro, il segretario di Stato Rubio. D'altra parte, naturalmente, l'Iran, l'inevitabile risposta, qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione. Questo è quanto. Non so se questo sia un inizio di ricrudescenza di guerra o se sia solamente un insider trading per le azioni in borsa di Trump e soci. Di questo parleremo, ma naturalmente oggi la prima pagina è legata alla politica italiana post-elettorale, con la vicenda, la delusione del campo largo, che in qualche modo non escono bene da queste elezioni, per quanto amministrative, per quanto frammentate nei loro risultati. Sta di fatto che si è verificato che il movimento del no al referendum non si rispecchia nel campo largo, evidentemente perché il campo largo non ha una credibilità all'interno dei movimenti stessi. Il manifesto dice: laguna, bluff. Doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centro-destra e perdono già al primo turno. Il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente a Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo e Lecco. A Salerno si allunga il regno di De Luca, e questa non è una buona notizia per il campo largo, perché De Luca è uno strenuo nemico del campo largo. Meloni è rifiata, questo è il quadro. Quindi anche il Corriere apre con Venezia prima e il centrodestra. Venezia era naturalmente non solo il capoluogo, ma anche un po' lo specchio della partita. E allora Meloni si gode il successo della destra e dice: anche oggi crolliamo domani, dice in un suo post. Quindi delusione del centro-sinistra, ma restiamo competitivi. Devo dire che forse un bagno di umiltà al centro-sinistra dopo lo sfoggio assolutamente così poco illusorio del dopo referendum. Quindi sorpresa Venezia, Martella fondato al primo turno. E il giudizio che ne dà poi Cacciari, che Venezia la conosce perché è anche sindaco, è una batosta inimmaginabile. Martella, dice dal Corriere, mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti di lui, perché c'è un problema, secondo Cacciari, di qualità dei candidati, cosa che torna anche come delle spiegazioni, non so quanto sufficiente, della notizia: candidati senza pila, influenza in calo, il campo largo fallisce la spallata al governo. Chiaramente la chiave interpretativa è appunto questo dato d'affluenza che è tornato ai classici, e quindi finché la gente vota poco, la destra sulle sue campagne di orrore o di quant'altro riesce a spuntarla. Allora, e poi c'è in Toscana, al centro-sinistra sorride, vince Prato e Pistoia. Questo in particolare Prato è importante perché è un luogo di laboratori cinesi, insomma un luogo produttivo, mentre Salerno diventa Principato di Luca, sinistra al 15%, perché 5 Stelle e AVS non c'erano stati a fare la coda al governatore, e allora dicono: faremo opposizione. Questo è quello che arriva dal manifesto, sempre girando le pagine in questo volo d'uccello sui dati elettorali. Quindi abbiamo scendiamo alla quinta volta dello sceriffo, siamo sempre a Salerno ma col Corriere. De Luca vince senza il simbolo del PD. Farò di Salerno la Monte Carlo d'Italia, quindi è una minaccia, una grande cementificazione di alberghi e ristoranti di lusso, almeno quello che promette De Luca. Speriamo che fallisca. Allora la centrosinistra reagisce nelle dichiarazioni con questa: è deluso l'appello della Schlein, uniti siamo competitivi, 5 Stelle voto in chiaroscura. Poi dice, c'è chi dice che non è successo nulla e boccia test, così non cambiano nulla, sono tutte storie locali, questo governo resta in crisi. Ora tutti gli elementi di crisi di governo sono tutti sul tavolo e le elezioni non le fa sparire, per il fatto che il recupero del centro-sinistra invece questo è discutibile. Poi c'è Reggio Calabria, ritorno di Ciccio, star dei social che sogna il ponte e dimostra come un certo rapporto clientelare, non voglio dire cose più pesanti, nel sud abbia pagato assai, in particolare con le prebende del ponte. Quindi questo è l'altra parte, oltre lo stretto Messina è sempre cateno, e qui un altro personaggio che certamente non è uno specchio di pulizia di politica, è Triscom l'uomo ombra, e a Enna l'ultima impresa del barone rosso, le vittorie in solitario di De Luca e Crisa Fulli. Questo a Prato vince Biffoni, definito vince Biffoni, mentre Pistoia con il prof pacifista a sinistra per 9 anni di centrodestra. A Mantova l'assessore PD fa il pieno, all'Equa invece c'è il sorpasso del centrodestra. Qui c'è tutta la frammentazione del voto che ovviamente storicamente fa sì che ognuno guardi le cose che vuol vedere e non veda quelle che non vuol vedere. E in Val Seriana Lega viene sconfitta nel comune dove lei è il primo sindaco, almeno a botta calda sembra la Lega è stata malissimo. Anche a Venezia è stata risucchiata, e in parte anche a Forza Italia, dai voti di Fratelli d'Italia. Chi va bene? Il Vannacciano di Vigevano compie voti del Carroccio. A Vigevano Vannacci prende la lista, prende il 14%. Quindi Actum navisti che tornano, questo perché direi che Vannacci si presenta con questo tipo di mostra. Allora Meloni esulta, vittoria contro la mucchiata, ma l'esplosione di Vannacci ora spaventa la destra. Legge elettorale si accelera, oggi vertice di coalizione, domani i leader. Questo naturalmente in un governo che era molto litigioso e abbastanza in difficoltà, è una boccata di ossigeno che fa dire al giornale Meloni sta serenissima. Questo è quello che è il titolo. A Venezia centrodestra valanga, smentite voci di crisi. Anche a Reggio Calabria boom il plebiscito sul ponte. De Luca infinito si prende Salerno, rivincita sul suo PD. Questo è quanto. Ma crolla l'affluenza solo il 54% alle urne. Il PD sbanca Imola. Pasquale soddisfatto, sì, siamo all'Emilia Romagna col Corriere di Bologna. Qui si conferma ampiamente il centro-sinistra, anche a Faenza, dall'alluvione alla regione di Isola siamo rimasti uniti. Quello che fa specie anche qua è che il voto è crollato il 10%. Sullo scontro invece i Verdi, sappiamo che c'è uno scontro tra i Verdi sia a Bologna ma anche a Imola, avendo vinto largamente Imola al centro-sinistra, i Verdi processano il portavoce ribelle, Daniele Briola, azioni lesive del partito. Briola è colpevole delle lotte con i cittadini, e quindi si preannuncia battaglia interno e bagarre interno dei Verdi locali.
1: Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovate, mi ritrovate all'ascolto, e proseguiamo a volo d'uccello sulle elezioni amministrative italiane che si sono tenute nei 2 giorni precedenti, e con le prime 6 pagine di Repubblica che fa una lunga analisi dei dati, appunto, e c'è anche un breve riassunto di quanto la Premier ha detto nel suo discorso post elezioni. Dice: il nostro crollo è rimandato domani, e poi risponde a Elly Schlein e dice: a posto. E questo è il commento su X con cui Giorgia Meloni ribatte con ironia Elly Schlein, che il 22 maggio, come riportato da Repubblica, a Venezia diceva: da qui la mandiamo a casa. E invece il risultato della destra a Venezia è proprio la cartina di tornasole, appunto il voto di Venezia va alla destra, e nel sud invece De Luca con i suoi cacichi riparte appunto con le truppe camellate che sono proprio in dissenso con la linea stabilita dal PD. E poi c'è Reggio Calabria che esulta, Cannizzaro già sindaco e ribaltone dopo 12 anni, mentre il centro-sinistra denuncia la doccia fredda. Schlein dice: restiamo uniti e competitivi e prepariamoci alle politiche. E invece Rosalba Vitale dice: niente effetto referendum, un caso sono i candidati deboli e occorrerebbe accelerare sull'alleanza, tant'è che il capo dell'area dei riformisti Guerini dice: c'è ancora tanto da fare per rafforzare l'intesa, è il momento di iniziare a scrivere dei programmi. E poi c'è Chiara Braga, 46 anni, capogruppo del Partito Democratico, che dice: la partita è aperta, questo voto non ci abbatte, anzi ci incoraggia a lavorare di più, l'unità tra gli alleati resta una precondizione essenziale, ora serve continuare a lavorare e costruire un progetto di governo. Certo che la definizione di campo largo è molto vaga, è molto circoscritta e quindi non sarà facile definire le questioni. Resto del Carlino, altro quotidiano, anche qui c'è la grande platea degli eletti e quelli al primo turno, ricordiamo il ballottaggio di Vignola e di Comacchio e sempre il quotidiano Resto del Carlino parla della Meloni e parla di questo risultato in qualche modo superato e appunto al sud, lo sceriffo di Salerno, De Luca, eterno ritorno, e qualcuno lo definisce più longevo di Stalin. E ancora un altro quotidiano qua a mia disposizione e anche questo dedica la prima pagina alle elezioni e parla dei mostri anziché la mostra della Laguna. Schlein e la sinistra falliscono il mini test fortunatamente in Toscana. Pistoia torna rossa, ma bruciano anche i casi di Crisa, Fuglietta e De Luca che hanno comunque vinto a mani basse. Ancora parla di Brugnaro e del suo sistema che regge, però solo in città. Probabilmente ha vinto il signor Mose questa tornata elettorale amministrativa e capeggia la fotonotizia appunto del sindaco uscente di Venezia, Luigi Brugnaro, non ha mai compiuto il salto sulla platea nazionale, ovvero non è stato cooptato per una politica di carattere nazionale. Questo è quanto appunto dice il quotidiano Il Domani. Ancora chiudo il commento di Nadia Urbinati sulle elezioni, sempre sulle pagine del quotidiano Il Domani. Tra fallimenti e rigurgiti, i sovranisti ora fanno ancora più paura, appunto nonostante i sondaggi che avevano dato il centro-sinistra avevano detto che sarebbe avanzato parecchio, appunto sembra paradossale, ma mentre la coalizione di destra mostra segni di logoramento che a stento riesce a celare al pubblico, al punto che Salvini ha dichiarato pochi giorni fa che siccome l'economia non va bene per nulla sarebbe conveniente che il governo chiudere la partita ora, ebbene mentre si alzano queste voci insoddisfazione, Fratelli d'Italia lucida l'argenteria di valore dalla timidezza del 23 alla chiarezza del 2026. Questo è l'articolo di Nadia Urbinati.
0: Fin qua naturalmente i dati, controdati delle elezioni amministrative che evidentemente ci porteremo avanti anche nei prossimi giorni di carta stampata, sta di fatto che appunto la bassa affluenza alle elezioni ha fatto sì che è mancata quel gruppo elettorale senza padri, senza patrini, capace di in qualche modo sabotare le consorterie. Invece le consorterie, tutti i vecchi dragoni sono confermati da una parte e dall'altra in base ai pochi votanti. Ma questo naturalmente nella salsa di fantomatica emergenza con cui cita dalla destra, cercando di nascondere tutte le difficoltà economiche e di politica del paese. L'ultima è questa: la minaccia jihadista, secondo Giulia Sorrentino, il giornale, le indagini, studiava attentati e decapitazioni, fermata a Reggio per terrorismo. È un 22enne che dice inneggia all'ISIS, nel suo delirio, Germania non è uno Stato e non lo sarà finché non sarà islamica e governata dall'ISIS. Ora che l'ISIS arrivi a governare la Germania, deve fare un bel salto a qualche paese da scavalcare. Comunque, Allah mi ricompensi, mi conservi un posto in paradiso. E fin qua è un delirio ISIS. Poi dice: morte ai gay e donne velate. Ora, morte ai gay sta nell'ISIS, morte alle donne velate non credo che stia nell'ISIS. Però, insomma, ha l'idea un po' confuso questo ragazzo, poveraccio. La Lega, ho notizie inquietanti. Bignami, Fratelli d'Italia, ottimi interventi. Intervento degli agenti, Bergamini di Fratelli d'Italia, c'entra il tema della radicalizzazione, quindi appunto si suona ancora una volta l'emergenza per chiamare tutti, fare dell'Italia una caserma, mentre abbiamo dalla pagina del Corriere la proposito di questi accadimenti, andiamo a pagina 22, questo quadro che arriva regolarmente dal giornale sul fatto del taglio dell'assistenza per chi ha dei problemi psichici, e questo che naturalmente il centrodestra dice non c'entra nulla, ma in realtà c'entra e come. E allora eccolo qua che arriva l'articolo che conferma appunto questo taglio dei servizi anche su questo versante. Salute mentale, manca la cura, dice Chiara Daina nella inchiesta giornaliera del Corriere. Seguite dei servizi pubblici, 850.000 utenti, ma è solo un decimo di chi ne ha bisogno. Poca spesa, serve il 10% del budget sanitario. Il primo di chi commette reati è il terzo settore, prova a fare da supplente. Quindi se non è per il volontariato generoso, ma che alla fine supplisce allo Stato che non c'è, questa è la gente lasciata allo sbando. E poi ci porta l'altro tema, che in mancanza di un conflitto aperto e politico diventa un po' come i topi che si mangiano nella scatola, ed è il momento degli ultras, dei loro scontri, dove ci mette lo zampino la polizia, come nel più classico del West Side Story. Alberto Giulini, dalla cronica del Corriere, arrestati 8 ultra juventini, il giallo del ferito grave, scontro sulle responsabilità. Torino, i Viking, colpito alla testa da un lacrimogeno, ma l'ospedale non risulta. Naturalmente c'è l'intervento della polizia, che c'è chi spiegare con un lancio di bottiglie, ma che non convince assolutamente nessuno. È la classica spiegazione di comodo, meno male per i poliziotti c'è lo scudo varato da Salvini and Company. Dunque, Torino, tifoso finisce in coma, non è stata una bottigliata. Questo è Mario Di Vito e Renita Rapisardi, che intervista il padre delle ferite accuse, la procura indaga per lesioni, la questura. Le immagini sono disturbati, guarda caso le immagini non si vede. Prima del derby, Rossiello del SILP, risposte inefficaci del governo. Questo è il tema che arriva su questo versante, sempre della serie sui grandi moloch che abbiamo di fronte per fare un po' di pulizia in questo Stato. Apre il Fatto Quotidiano, parliamo di mafia all'indomani della grande iniziativa su Falcone Borsellino, tant'è che quando Nordio ha detto anch'io come Falcone Borsellino sono stato vittima di attentati, non si capisce quali, se non dice travaglio un drink di troppo per il fegato. Ma detto questo, allora la Vauro dice con continuità Falcone c'ha lapide da capaci, poi c'è Nordio col suo volto incapaci, questo è il tema. Ma sulla mafia allora abbiamo l'antimafia querela l'antimafia, sì, perché la Melognana, che è a capo dell'antimafia, auguri, denuncia un giovane attivista, il militante su Via D'Amelio. Colosimo, si è lei l'antimafia nell'antimafia, regina di querele, denuncia l'attivista antimafia, non è che denuncia questo cartello, quell'altro, quella famiglia, no, denuncia l'antimafia. L'esponente di Fratelli d'Italia contro il giovane militante, che il giovane militante è davvero un problema per l'Italia, vero? E allora Yamil Sadi, 27 anni, origine palestinese, con lei verità sulle stragi più lontana, ho detto questo e sono finito nel mirino dal governo, leggi che favoriscono corrotti e mafiosi, quindi è scattata la querela.
1: E poi c'è l'emergenza sanitaria e il resto del Carlino ci parla di Ebola e della paura che si è creata in Lombardia. Un sospetto contagiato proveniente dall'Uganda ha fatto i test e fortunatamente sono negativi. Un virus, una malattia letale da virus Ebola, è una febbre emorragica degli esseri umani e di altri primati. Il contagio avviene con il contatto di sangue. L'OMS, nella persona di Tedros Ghebreyesus, etiope, 61 anni, medico, direttore generale dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice ai paesi confinanti del Congo: agite subito e preparatevi comunque a le misure sanitarie necessarie. Altre questioni che riguardano i diritti, appunto una questione che è sul lavoro, il lavoro, Urso contro l'Electrolux e parla di piano di sviluppo irricevibile dopo gli scioperi dei lavoratori e la pressione dei sindacati. La Regione Marche, anche il ministro dell'impresa Adolfo Urso si è esposto contro il piano di 1700 esuberi in Italia del colosso elettrodomestico Electrolux, definito appunto irricevibile. L'incontro tra le parti è stato fallimentare, così il ministro ha invitato i manager svedesi responsabili del gruppo a un nuovo tavolo previsto per il 15 giugno. Ancora malattie questa volta sessuali, i giovani, i numeri e le responsabilità politiche, ovvero dagli ultimi dati disponibili emerge un profondo deficit di consapevolezza tra i ragazzi e le ragazze, ma i comportamenti sessuali sono un problema sanitario che la politica deve gestire. Vittime e colpevoli, sì, la politica, perché quello che ancora una volta non si vuole capire a livello istituzionale e mediatico è che l'etica dei comportamenti relazionali e sessuali è un problema pubblico, sociale, politico e non un affare a disposizione di moralisti e moraliste privati, perché se non ricevo le necessarie informazioni sul comportamento igienico e l'uso del profilattico da usare nei miei rapporti sessuali a qualsiasi età, la mia condotta sessuale diventa un problema sociale. E sono i dati del Centro Europeo per le Malattie Sessualmente Trasmissibili che certificano un'impennata dei contagi, soprattutto tra i giovani.
0: Sempre sui diritti del lavoro, che tu già avevi preso in considerazione, vengo a questi due articoli che arrivano dal Corriere di Bologna. Il primo parla che arriva il gran caldo, beh, non è un mistero. I sindacati stoppano i cantieri. Anche l'anno scorso ci fu questa ordinanza di stoppare il lavoro nei cantieri, quando nelle ore più calde erano micidiali per chi ci lavorava. Poi in realtà è stata più un'ordinanza sulla carta che altro, perché poi i lavori utili andavano avanti lo stesso, e possiamo immaginare che col PNRR in scadenza, beh, la salute dei lavoratori rischia di andare in secondo piano. Ma vogliamo essere ottimisti. Allora le sigle dell'edilizia dei confederali chiedono un'ordinanza alla regione per fermarsi nelle ore torride. L'appello è firmato dalla segretaria generale regionale delle sigle confederali edilizia Filc, Fenial Filea Emilia Romagna, che sollecitano la regione a emanare questa ordinanza per sospendere attività più esposte durante le fasce orarie considerate più pericolose per la salute. Già oggi, dicono i sindacati, lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole comporta un alto rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Poi dicono ancora che è necessario che i comuni diano l'autorizzazione di effettuare le lavorazioni anche rumorose alle prime ore del mattino negli orari notturni, per permettere alle aziende, di mediante accordi col sindacato, di articolare gli orari di lavoro in momenti nei quali il caldo è minore. L'altro tema che riguarda il lavoro, ma guarda anche poi come cambia il DNA delle città, e non cambia in meglio, credo. Boom di turisti in regione, 13 milioni di cui 2 a Bologna, è la città del Airbnb, dove la gente, i nativi vengono sempre più espulse verso le periferie, perché il centro è dedicato ai profitti, se volete anche alle speculazioni, del business sul turismo. Ma e infatti qual è la controfaccia di questo business a Bologna, per cui addirittura gli studenti a Bologna superano quelli di Rimini, i turisti a Bologna superano quelli di Rimini, che il lavoro resta povero. È il rapporto IRES 2025, sempre più amate le città, soprattutto dagli stranieri. Allora, il lavoro povero, le retribuzioni medie nel settore si aggirano intorno ai 10.000 euro annui per chi ha un contratto full time ed è diffuso in precariato. 10.000 euro all'anno significa non aggiungere neanche 1.000 euro al mese, e non è che ci si vive un granché a Bologna con neanche 1.000 euro al mese, basta pensare che gli affitti sono più o meno la stessa cifra. Detto questo, Parliamo allora del diritto alla casa. Dal 28 al 31 maggio i movimenti europei per il diritto alla casa si danno appuntamento proprio qui a Bologna per un meeting che ha lo scopo di trovare strategie di lotta condivise. Su questo intervista a Maria Elena Scavariello di Plat. A lei la parola.
2: È una realtà al cui interno sono inseriti tutta una serie di movimenti o di sindacati che si occupano di questione abitativa e di problemi legati alla casa nelle varie città europee. La ragione per cui abbiamo deciso di ospitare il meeting a Bologna è un po' nata da una curiosità dei membri della coalition a seguito appunto delle grandi mobilitazioni che hanno visto l'Italia partecipe durante l'autunno di tutta una serie di realtà come la nostra che sono scese in piazza e che hanno poi cercato di coniugare un po' le mobilitazioni legate alla questione palestinese, al movimento Blocchiamo Tutto, con la questione abitativa. Tant'è che infatti noi a fine ottobre abbiamo portato avanti una riappropriazione di un palazzo pubblico diciamo affidato e per come la vediamo noi venduto a privati, che è quello di via Don Minzoni, che ha ospitato una quarantina di nuclei familiari che erano in estrema emergenza abitativa in quel periodo, ed è stata appunto diciamo un'azione di riappropriazione che è stata inserita dentro il più ampio contesto del movimento Blocchiamo Tutto e delle mobilitazioni dell'autunno. Quindi un po' tutte le persone che si occupano di diritto alla casa a livello europeo hanno chiesto di poter fare uno di questi appuntamenti che normalmente la coalition svolge due volte l'anno in varie città europee, proprio in Italia, per cercare un attimo di fare il punto sia su il piano casa europeo, che diciamo è recente, è stato fatto quest'anno, e noi ne approfitteremo anche per parlare del nostro piano casa italiano, che sulla scia del piano casa europeo è stato pubblicato a maggio dal governo Meloni e somiglia moltissimo al diciamo a molte caratteristiche in comune con il piano casa a livello europeo.
3: A proposito di analogie tra la situazione italiana e quella europea, insomma, sappiamo che il problema abitativo è un problema diffuso e vedo che uno dei temi che affronterete in questi quattro giorni sono anche le misure di contrasto all'azione dei fondi di investimento speculativi che si stanno mangiando le città.
2: Questo è poi uno dei dettagli del piano casa europeo e del piano casa nazionale, perché entrambi che cosa fanno? In assenza di fondi pubblici da destinare alla crisi abitativa, cercano di fare delle operazioni attraverso dei fondi speculativi per cercare di fare in modo che questi fondi ristrutturino o costruiscano degli alloggi che però non sono ERP, quindi non sono le case popolari per come classicamente noi le intendiamo, ma è housing sociale, ossia quelle destinate a chi ha un ISEE più alto rispetto proprio alla soglia del basso ISEE, la cosiddetta fascia grigia per intenderci. E con questa idea di voler fare in modo che si attraggano fondi di tipo privato, si stimola appunto il coinvolgimento dei grandi fondi immobiliari. Ad esempio nel piano casa nazionale tutta questa operazione verrà gestita da Invimit, che è la società di gestione del risparmio che fa capo al ministero, e vedrà la partecipazione di grandi fondi anche internazionali, perché ad esempio ce n'è uno che ha siglato un patto di collaborazione con il nostro ministero che è di origine saudita, ad esempio. Questa operazione, che pericolosità e che gravità secondo noi, è un'operazione fatta ad arte per dismettere, regalare quel poco che di patrimonio pubblico ormai esiste e rimane in Italia. La ragione è questa: nel piano casa nazionale come nel piano casa europeo si parla di tantissimi immobili di un'azione pubblica che non riescono a essere ristrutturati perché ci sono carenze di fondi negli enti che le gestiscono. Si cerca di affidare la ristrutturazione a questi agenti, questi attori privati, e attraverso questo meccanismo gli attori privati poi però hanno la gestione dell'immobile. Quindi se l'immobile prima era pubblico, l'immobile poi diventa privato e il privato può lucrarci e può fare profitto fino a un tot di tempo. Questo per gli immobili già esistenti da ristrutturare. Per quanto riguarda invece le nuove costruzioni, l'operazione è ancora ancora più pericolosa, perché si fanno delle congestioni straordinarie in termini di metrature, di volumetrie di costruzioni, in termini di possibilità di accelerare i percorsi per le congestioni edilizie, e a patto che poi il privato dia in affitto calmierato per 30 anni lo stesso immobile, che però comunque resta di proprietà privata. I numeri europei sono molto, cioè del disagio abitativo sono molto elevati, perché si parla di circa 2 milioni di persone che vivono in estremo disagio abitativo, di cui 400.000 bambini a livello europeo. Quindi anziché ravvisare dei profili di necessità di intervento pubblico, necessità di un intervento strutturale, perché appunto si disinveste nella costruzione pubblica da ormai 30 anni, oppure di ravvisare l'esigenza di normare e regolare il mercato degli affitti, sia il piano casa europeo che il piano casa nazionale del governo Meloni cercano invece di foraggiare l'ingresso dei fondi, di foraggiare i privati, non considerare effettivamente la questione abitativa come una questione da risolvere con un intervento strutturale di tipo pubblico.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
1: Abbiamo affrontato il problema della casa, ora affrontiamo il problema dell'ambiente, ma anche dell'ambiente del lavoro. Il Carlino pubblicizza una 3 giorni in fiera sulla sicurezza e sull'ambiente, appunto 3 giorni dedicati al lavoro, e ci ricorda che secondo i dati INAIL in Emilia Romagna si sono registrate 13.186 denunce di infortunio nei soli primi 3 mesi. Ci occorre formazione, prevenzione, restano dunque imprescindibili per contenere il fenomeno degli incidenti e delle malattie sul lavoro. Il convegno inaugurale di Ambiente e Lavoro 2026 ASL Incontri, tutela della salute e dei luoghi di lavoro e il valore strategico della formazione, alla luce dell'accordo regionale, appunto, che è stato raggiunto stamattina. Dopodiché sempre il Resto del Carlino ci parla, in uno speciale di un bel po' di pagine, delle case green e dei nuovi parametri con cui verificare lo stato di efficienza delle case. Le case energivore saranno nel mirino dell'Unione Europea, ma per quelle più efficienti ci sarà un doppio vantaggio, e quindi a livello dell'economia globale il mercato immobiliare è pronto a cambiare volto. I criteri più severi renderanno evidenti i costi reali delle abitazioni e ovviamente i sovraconsumi saranno molto penalizzati. Ancora si parla di alluvione e della cassa di espansione di Ponteronca, nei pressi di Zola Predosa parte la gara per il secondo lotto dell'opera sul torrente Ghironda, un appalto notevole di oltre 4 milioni di euro per un volume di 110.000 metri cubi di acqua, e speriamo che sia un'opera risolutiva per quello che riguarda il nostro territorio e i problemi alluvionali dei torrenti degli Appennini.
0: Parliamo di mare, perché l'Indipendente ci parla dell'Olanda che apre un precedente storico contro la pesca a strascico nelle zone protette. Sappiamo quanto sia devastante la pesca a strascico, che tira su tutto, anche le uova, anche quello che è necessario per la riproduzione della flora ittica. Il Tribunale Distrettuale dell'Aia ha stabilito che nella porzione olandese protetta del Dagger Bank la pesca a strascico non potrà più continuare sulla base di autorizzazioni generiche. Da ora in avanti ogni attività dovrà ottenere un permesso specifico ed essere accompagnata da una valutazione ambientale in grado di dimostrare che non provocherà danni agli habitat e alle specie per cui quell'area è stata messa sotto tutela. Di acqua in acqua, perché noi parliamo invece di tutt'altra acqua, parliamo di alluvione. A Bologna si discute sul cosiddetto tubone del corrente Ravone, cioè una soluzione ingegneristica per scongiurare le alluvioni che abbiamo vissuto per gli anni scorsi. Ne abbiamo parlato con Federico Grazzini, che è un meteorologo e vicepresidente del quartiere Porto Saragozza. A lui la parola.
5: batteria che intercetta una parte dell'acqua del Ravone, quindi come dire una specie di troppo pieno, l'equivalente del troppo pieno dei nostri lavandini che abbiamo a casa. Quando il lavandino si riempie raggiunge un'apertura e poi da questa apertura l'acqua viene portata direttamente nello scarico. Ecco, sostanzialmente questo tubone ha un po' questo, poi appunto chiamiamolo come si deve chiamare, galleria scolmatrice oppure scolmatore, insomma è sostanzialmente una galleria appunto che viene deciso quanta acqua può diciamo arrivare in città, tutta quella in eccesso viene intercettata da questa galleria e la galleria poi porta l'acqua direttamente in Reno, quindi senza attraversare la città, e questo permette di alleggerire diciamo in caso di piene eccezionali il flusso di acqua in arrivo che passa dentro la città.
3: Per ricostruire un po' come dire anche la storia e le riflessioni, si era ipotizzato qualche tempo fa di casse di espansione, cose di questo tipo, non sono possibili?
5: No, infatti è interessante poi appunto parlare un attimo di come si è arrivati a questa decisione. È stato fatto uno studio di dettaglio in collaborazione fra regione e università, alla quale appunto peraltro poi ARPA ha contribuito fornendo tutti i dati diciamo misurati fino negli ultimi 10 anni, perché ricordiamo fino a 10 anni fa, quando appunto poi anche noi avevamo fatto uno studio sul rischio idraulico, non c'erano assolutamente dati sui torrenti collinari, quindi non c'erano proprio misure, quindi è stato utile in questi 10 anni aver installato le stazioni, aver costruito una piccola climatologia di 10 anni di piogge e di portate, e questo ha permesso poi di fare questo studio di dettaglio, che è uno studio che si basa appunto su una modellazione molto, molto accurata del corso d'acqua, e ricostruendo le piogge ovviamente del 19 ottobre, ricostruendo quanta acqua è transitata dentro il torrente, ma anche potendo simulare praticamente delle soluzioni, quindi è stato simulato che cosa succede se ci mettiamo una vasca di laminazione in questo punto, cosa succede se ne mettiamo un'altra nell'altro punto. Bene, facendo tutti questi studi si è visto che, vista la diciamo la conformazione della valle molto stretta con degli allargamenti solo in alcuni punti, praticamente la realizzazione delle vasche poteva essere fatta solo in alcuni specifici punti, e col volume che veniva trattenuto non era garantita sostanzialmente una sicurezza per la città per eventi tipo quello del 19 ottobre. Il tubone
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Per quanto riguarda la politica internazionale, niente e nessuna buona nuova. Come dicevamo all'inizio della nostra trasmissione, gli Stati Uniti hanno annunciato aver colpito basi missilistiche nel sud dell'Iran e anche delle navi che portavano, secondo tutti d'America, missili, oppure non disporre delle mine nel stretto di Hormuz. Quindi, dicono gli americani, come sempre, quando aggrediscono qualcuno, è natura difensiva. Non è mancata risposta all'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran ci avrà una risposta molto più severa in tutta la regione. Come già riportavamo, Rubio cerca di fare il volto buono dell'amministrazione americana, l'accordo è ancora possibile, ma abbiamo Netanyahu. Almeno 12 persone uccise nel bombardamento aereo di Israele ieri sera su Machnakala, valle della Bekaa. I corpi vengono recuperati, tra loro uno sceicco insegnante di religione, il figlio fu ucciso da Israele già nel 2024, diversi feriti, così i media locali. Altri raid di Israele nei distretti meridionali di Jezzin, Nabadie, Tiro, Bizermil, Marijun, Sidone, dove sono state uccise 2 persone, 76 raid contro 44 località, droni contro 15 obiettivi in 11 località e 25 villaggi bombardati dell'artiglieria. Questa sarebbe la tregua del Libano, non so se cos'è la guerra allora. E allora andiamo a questo altalena di sangue, degli accordi o non accordi che tornano anche dal manifesto in pagina 10. Tel Aviv scansa il negoziato, intensifichiamo i raid, ogni promessa è debito, sembra dire Netanyahu. Nessuna pace per la popolazione libanese, Netanyahu ignora le trattative USA ed Iran. E quindi l'intervista al sociologo libanese Vada Sahara sul Libano: Israele mette a nudo l'assenza del Libano, l'annessione non crea scandalo perché Israele sta mangiando il Libano e nessuno ha niente da dire. Questo è quello che arriva dal manifesto. E siamo invece al Corriere, che parla della trattativa più in generale. Hormuz intesa ancora lontana, i mediatori iraniani in Qatar, Trump con la firma di Teheran, altri paesi negli accordi di Abramo, il Libano, Rai di Israele, perché è un modo per ritardare l'accordo e dire che l'Iran debba entrare negli accordi di Abramo. Naturalmente questo significa che l'Iran riconosca Israele, allora l'Iran ribatte: noi entriamo negli accordi di Abramo, ma prima Israele riconosce lo Stato della Palestina, e quindi campa a cavallo che il palestinese crepa. Ma allora c'è in realtà uno dei motivi della guerra di Trump, anche di questo ritorno di bombe, oltre appunto alle oscillazioni avvantaggiose per Trump e il suo clan in borsa, tra chi vende e chi compra le bombe al momento giusto, avendo le notizie prima che gli altri lo sappiano, c'è anche il tema che Trump sotto elezione è incalzato sia dalla sua destra repubblicana sia dal mondo democratico. Dal mondo democratico, quello di Barack Obama, intendo quello, democratico o non democratico, comunque sentiamo l'ambasciatore nordamericano Dalder. Squadra inesperta, resa su uranio ed armi, la bozza è peggiore del patto del 2015, dice questo ex ambasciatore. Intervenga l'Unione Europea. E questo dal mondo Dem. Invece dal mondo repubblicano ne parla il giornale. Le critiche dei repubblicani come Obama, col tycoon soltanto i MAGA e anche i fedelissimi. Pompeo boccia il piano con il nemico e Rubio ribatte assurdità perché difende la Casa Bianca da questi attacchi. Mentre nel giornale parla delle possibilità tematiche di questa trattativa: uranio in Cina, 12 miliardi per Hormuz. Trump insiste a modo suo, come sempre, con qualche intelligenza artificiale e qualche immagine da film alla Rambo. Un grande accordo oppure guerra? Sembra che siamo all'oppure, visto le notizie che arrivano. Mentre abbiamo tutto il tema della flottiglia. Flottiglia al vaglio della procura, 9 nomi, l'Iran ne pubblica 69. Primo bilancio, questo è il dossier che arriva dal Fatto Quotidiano, medico della Sumud, tutti con traumi, 67 attivisti in ospedale, ricoverati in 12 tra la Turchia e la Grecia. Nel frattempo abbiamo questo tema che arriva dalla Libia, qui è il generale Haftar che di fatto difende Israele, perché la grande comunità, la fratellanza araba, è andata a farsi benedire fin dai tempi di Nasser. Flottiglia, blitz sul convoglio in Libia, sgomberati 200 attivisti, 7 italiani, nella missione di terra per Gaza. Roma, indagini dei PM su Ben-Gvir e Katz, il primo ministro della polizia e il secondo ministro degli esteri. Nello Stato ebraico, il leader dell'opposizione della Lapid e il suo ministro della sicurezza ha fatto cose imperdonabili. Ma la PID, come dicono nei testi più informati, è più arrabbiato perché queste notizie sono state rese note al mondo più che, non so, che le cose che sono state fatte. D'altra parte invece sappiamo che il ritorno di alcuni attivisti della flottiglia nei Paesi Bassi è stato raccolto a bastonate dalla polizia. La cosa ha fatto stupore, ma come, la Spagna, non la Spagna? E adesso la spiegazione arriva da contropiano. Bilbao scende in piazza contro gli abusi, la polizia è il fronte interno. Dunque le immagini della polizia basca, che si chiama Ertzaintza, che pestano e poi arrestano loro arrivo agli aeroporti di Loiu gli attivisti che lo sulla flottiglia, fa il giro del mondo. La stupida brutalità dei gendarmi di questa polizia autonoma che risponde al governo locale del Paese Basco in mano al PNV, partito di centrodestra. Ah, vedi com'è la cosa, è per fare un dispetto a Sanchez, anche perché nulla di simile è avvenuto, dice ancora contropiano, negli aeroporti di Madrid e Barcellona, dove sono entrati gli altri attivisti della flottiglia in mezzo ad abbracci e festeggiamenti.
1: Sì, vedi che dopo un po' si scoprono anche gli altarini. Per descrivere appunto il Medio Oriente in fiamme, anch'io parto dalla flottiglia, ovvero l'equipaggio di convogli e di camion che sono partiti da Algeri e sono fermi in Libia, e il Repubblica denuncia che le milizie attaccano la carovana per Gaza e alcuni attivisti sono anche stati feriti. Nell'ovest uomini armati assaltano la Global Sumud Land Convoy e ci sono anche 7 italiani, fa nomi appunto degli italiani, Domenico Centrone, Dina Alberizia, che probabilmente si dice che sono state ferite. Anche Repubblica parla delle indagini su Ben-Gvir e sulla flottiglia arrestata in Israele, incarcerata in Israele e poi rilasciata, e entra nel vivo questa inchiesta che si allarga appunto, ed è il faro di riferimento è proprio lui, Ben-Gvir. Per quello che riguarda l'Iran, anzi scusate, Netanyahu, che dopo il sì di Trump continua, anzi intensifica gli attacchi a Hezbollah nel Libano, Il Premier quindi in un video televisivo annuncia una linea dura, a spingerlo sono le proteste della comunità vicine al confine e le pressioni dei ministri dell'ultradestra. E poi si parla di Iran, sempre nelle pagine di Medio Oriente, quello che non entra sotto traccia è il nodo dei pedaggi con la tassa di Hormuz, ovvero l'Iran con la sponda di Oman cerca di farsi pagare i servizi delle navi, è un dossier che costa 7 miliardi, ovvero tanto quanto vale il discorso dell'uranio, uranio arricchito. E invece interviene l'ONU che dice che il diritto del mare, che parla di possibili pagamenti ma senza discriminazioni. Chiudo parlando citando la vignetta di LK, ovvero l'ultimatum di Trump. Lui è molto arrabbiato e ha inserito negli accordi da sottoscrivere insieme all'Iran anche gli accordi di Abramo. Aderite tutti anche agli accordi di Abramo e menando un coltello dice: oppure Isacco è spacciato.
0: E allora, dopo questa citazione biblica, ricordiamo che comunque sempre con la resistenza palestinese e che dal 10 giugno fino al 1 luglio, nel mercoledì, nello spazio dei fumetti a sinistra del CRAP, guardando le vignette di Nanash Dali, grande vignettista palestinese, lo storico ricercatore indipendente Daniel Degli Espostri percorrerà la storia e le contraddizioni del mondo palestinese e della sua resistenza, così come chi vorrà invece sentire in vivo la voce di Daniel Degli Esposti sarà presente sempre col CRAP, ospite della festa di fondazione il 12 venerdì di giugno. Quindi si fa un excursus di quello che fu la vicenda dalla Nakba fino al giorno d'oggi, un excursus veloce ma credo utile, perché molto spesso il revisionismo storico sul Medio Oriente è moneta, ahimè, comune. E allora, sempre con la storia palestinese, andiamo con Canta Palestina, dedicata a Vittorio Arrigone, Restiamo Umano, di Enza Vitabile.

0: Palestina con Enzo Vitabile. E procediamo allora. La pagina ancora dal mondo, abbiamo parlato di Ebola, negativi dei cooperanti, e ci vuole la paura dell'infezione qua per ricordarci del Congo, dell'Uganda, altrimenti dell'Ebola, che da quelle parti sta facendo purtroppo passi da giganti, è ben poco interessata alla nostra commosa comunità internazionale. Ma andiamo invece a lettera dei medici a Meloni: siamo debitori con Cuba, aiutiamola. Un gruppo di sanitari italiani, racconta Andrea Capoce da Manifesto, scrive al governo per rompere l'assedio imposto da Trump. I cubani ci hanno sostenuto durante la pandemia, lavorano ancora in Calabria. Ricordo che in Calabria, peraltro, sia la regione che la Reggio Calabria è in mano al centrodestra, quindi dovrebbe essere la prima centrodestra a ringraziare Cuba e darsi da fare per rompere questo embargo. Ma siamo anche vigliacchi e facciamo finta di niente, ci voltiamo d'altra parte anche per chi ci porge una mano. Questo è un po' il quadro che non ci fa particolarmente onore come italiani, tutt'altro. Poi la grande notizia è l'enciclica, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che parla di disarmare l'intelligenza artificiale, salvare l'umano. Bisogna dirlo agli israeliani, con Palantir, Elon Musk e quant'altro, ma siccome il Papa ovviamente non fa nomi, tutti fanno orecchie da mercanti, dicono quanto è giusto signor pontefice. In realtà, quando si va al sodo, è un po' meno considerato giusto da chi di dovere. Comunque Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, in sala anche Ola, cofondatore di Anthropic. Ricordiamo che Anthropic è stato messo fuori gioco da Trump perché non stava ai giochi del Pentagono di guerra. Progressi diversi: l'umanesimo cristiano non rifiuta scienze tecniche, c'è un progresso che serve i popoli, non uno che li piega a logiche di potere. Dice quindi se va bene la tecnica, ma dipende chi la usa e a quale fine, per chi. Il valore del limite, anche questo molto importante: l'umano non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite. L'umanità non deve essere sostituita né superata. E sugli algoritmi e i conflitti, non esiste un algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Ci sono conflitti in cui non si può rimanere neutrali. Questo è. E allora le reazioni sono più o meno tutte positive, perché naturalmente finché si parla sul, in generale, tutti fanno finta di non capire, compresa la miniera Marina Calderone. Il Santo Padre ci ricorda che la tecnologia non è neutrale, che il lavoro non può essere ridotto agli algoritmi, mentre l'Italia non rinuncia agli accordi con Israele, ministra Calderone.
1: Sì, e parliamo anche della guerra europea, Russia-Ucraina, e c'è una lunga intervista a Timothy Garton-Ash che parla, sembra uno scacchista, parla di 8 mosse per frenare lo zar della Russia, e dice che comunque prima o poi i dittatori e le dittature cadono, e qui invece, nonostante le difficoltà, la fine del dittatore non sembra imminente. Le democrazie però possono contenerne l'aggressività, di appunto. Di parla del quando ci sarà l'11 giugno, la guerra contro l'Ucraina avrà superato per durata la prima guerra mondiale e l'epilogo è ancora lontano. E per quello che riguarda l'Europa, ormai orfana della protezione degli Stati Uniti, è molto vulnerabile in caso di attacco, almeno fino al 2028, ovvero quando i governi e l'Europa unita decideranno di avere compiuto il piano del riarmo, secondo Timothy Garton-Ash. Più ancora che difendersi dalle minacce esterne, il vecchio continente dovrà tenere a freno i sovranisti del suo interno. Putin lancia un monito attraverso Lavrov agli Stati Uniti, dice evacuate o colpiremo le istituzioni di Kiev. Lavrov avverte Rubio che Mosca per la prima volta attaccherà i palazzi del potere ucraino. E si temono il lancio di un Oresnik, quel missile ultra rapido a multi testate, che arriverà sulla capitale, e l'ingresso in guerra è imminente per quello che riguarda la Bielorussia. E poi si parla di Turchia, perché Özgür Özel, leader del CHP, guida sotto appunto una fotonotizia di questo leader in Turchia, che sostiene l'opposizione e trova appunto la sponda del del popolo di Istanbul nei confronti di Erdogan, una sfida alle prossime elezioni. Tempo fa la polizia aveva sgomberato la sede del CHP e invece appunto Özel con i suoi ha marciato fino al Parlamento.

0: altre persone che credono ancora negli ideali della rivoluzione. Vorrei una generazione di dirigenti che riformi l'economia, liberando le energie e la fantasia del paese, che non può più ritrovarsi sotto appunto il giogo degli Stati Uniti. E chiudo ripartendo la notizia già ripresa, dice: evacuate l'ambasciata, lo dice Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo, riferito agli Stati Uniti, e annuncia ulteriori probabili bombardamenti. Questa è l'ultima notizia.
1: Sì, appunto. È talmente faziosa e ipocrita la propaganda anti-Putin che molti cascano nella trappola e per emotivamente, per reazione, diventano quasi quasi russofani. Immagino che se uno sentisse la propaganda a Mosca, per la stessa reazione e contrapposizione diventerebbe quasi per il mondo libero, perché uno sente la propaganda di suo e c'è un conato di vomito. La nostra propaganda, descritta così da Marco Travaglio, chi può, chi non può. Venerdì i droni ucraini hanno sventrato uno studentato nel Lugansk occupato, 21 civili morti, di cui 4 bambini e 40 feriti. L'Unione Europea, al solito, ha fischiettato anche perché la strage è avvenuta con armi nostre, e invece ha condannato la rappresaglia russa, anche con missili ipersonici, che ha fatto 4 morti e decine di feriti. La libera stampa ha parlato di vendetta di Putin, senza dire perché, e ricatto nucleare dell'Unione Europea, che non c'entra nulla, né il nucleare né l'Unione Europea. Lo stesso velo pietoso ha coperto le dimissioni della premier della Lettonia, che per non aver portato il paese tra i più russofobi da 2 droni ucraini, cioè droni amici. Insomma, questo è il quadro, che la propaganda del vicino è sempre più non verde ma merda. Questo è il discorso che arriva, e noi ci congediamo ricordando oggi 100 anni della nascita di Miles Davis. Nasceva nel 26 maggio del 2026. E oggi, e ieri purtroppo, è morto l'ultimo grande gigante del jazz, Sonny Rollins. Comunque a Miles Davis dedichiamo il finale di partita con la sua musica tratta da Beach Brew, Miles Runs the Voodoo Wall Down.
0: Buon ascolto.

Bologna dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami

0: torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita medicinalifefestival.it.
1: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
5: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: The All American Half Pound, Big Cure Beef Patty, Lettuce, Tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: È una buona mattinata a tutti voi che siete collegati con Radio Città Fugico. È oggi è martedì e al martedì mattina che cosa c'è?
2: Ma che cosa c'è? Buongiorno a tutti gli ascoltatori del martedì della Rock and Roll Radio.
1: Rock and Roll Radio fino alle 12.30, come succede ogni martedì mattina. E staremo insieme appunto in questa mattinata con le nostre novità, il nostro calor.
2: Dopo devo accendere quella roba lì, eh?
1: Hai un ventilatore?
2: Esatto, sì.
1: Va bene, cioè, dopo sì, te lo accendo. E, beata te che c'hai il ventilatore.
2: C'hai la finestra, scusami.
1: Io c'ho la finestra, sì, è vero. Ma però, insomma.
2: Scusate, questo scambio sì, personale intra nos di battute.
1: È arrivato il caldazzo, come avrete notato, c'è chi è felice e c'è chi non lo è, ma noi siamo qua comunque a tenervi compagnia in questa calda mattinata. E le nostre rubriche, vedremo cosa capiterà col meteo, perché abbiamo la colonnella Benedetta Cucci con il suo Meteo Rock alla fine di questa mezz'ora. Abbiamo la solita rubrica che apre l'ultima mezz'ora, quella dell'almanacco con Marzio Mars Manni e le cover from Mars. E poi abbiamo tante novità e tanta musica, come accade ogni martedì mattina. Abbiamo anche il numero di telefono al quale potete mandare messaggi, che è il 333-180-9494. E salutiamo anche chi ci ascolta attraverso Atlantide, la web radio di Massimo Siddi, che trovate, Massimo lo trovate sulle nostre frequenze il sabato sera dalle 21 alle 23. Ho detto quasi tutto, ma non importa. A questo punto
2: Possiamo proprio cominciare con la musica, e iniziamo, come facciamo spesso, con delle band giovani agli esordi. Loro si chiamano Florentines e vengono da Bolton, UK.
1: Non Firenze.
2: No, esattamente, sono in quattro, hanno appena finito le scuole superiori, diciamo, e quindi insieme ai grandi vecchi del rock noi amiamo mettere anche i grandi giovani del futuro del rock. Ricordo il loro nome, Florentines, e loro stanno rilasciando una serie di EP, cioè fanno 5-6 pezzi e poi li rilasciano. C'è da dire che molto spesso, quando noi diciamo è uscito l'EP, per queste giovani band spesso è acquistabile solo in download dal Bandcamp o cose del genere,
1: insomma, come va, capito? Di moda oggi,
2: esatto, non sempre, però a volte è così. Comunque ascoltiamo il loro ultimo brano, quello che hanno rilasciato nel web per i Florentines, che si chiama A Step in the Right Direction.

0: Bel finale, devo dire.
1: Ma bello anche il pezzo, direi. Loro erano i Florentines, inglesi da Bolton, agli esordi, hanno una manciata di brani registrati in vari EP e noi, come sempre facciamo, li seguiremo. Andiamo avanti con un'altra band, tutta al femminile, 5 ragazze, sempre inglesi. Loro sono già, vero, molto più rodate, visto che l'esordio risale ben al 2023.
0: Ah, quindi sì.
1: Allora,
0: un gran rodaggio.
1: Beh, comunque,
0: beh, insomma,
1: no, voglio dire,
0: rodaggio c'è.
1: Siccome sono già state intercettate da etichette importanti, leggo che stanno per partire per un tour degli Stati Uniti, quindi voglio dire, c'è già, sì, un certo interesse, e anche date piuttosto importanti in Gran Bretagna. Loro si chiamano The Last Dinner Party, hanno in effetti due album all'attivo e ora hanno rilasciato un vero singolo che si chiama Big Dog on the Road, e questo è un brano che loro suonano da ben prima dell'esordio in disco, che però non avevano mai inciso, e quindi, come si fa spesso in prossimità di tutte queste date live, per ravvivare un po', diciamo, l'interesse, esatto, l'hanno fatto uscire. Quindi noi ascoltiamo The Last Dinner Party con Big Dog on the Road.

0: un grande cane per la strada.
1: Esattamente, sì,
0: Irma
1: sì,
0: non
1: sì.
0: è medio, cioè il nostro cane.
1: Il nostro cane, il cane della radio, poi nostro, sarebbe del direttore, ma comunque.
0: Il direttore, insomma.
1: Esatto, è diventato un po' di tutti la nostra Irma. Invece loro erano The Last Dinner Party con questo Big Dog on the Road. Allora, molte similitudini col prossimo brano, almeno per quanto riguarda la parte, diciamo, esteriore, perché cinque ragazze da Cardiff, loro si chiamano Panic Shack e hanno esordito l'anno scorso con un album omonimo, come spesso accade con i debutti, e stanno anche loro per partire per un tour degli Stati Uniti, quindi tante cosine analoghe, voglio dire, e in procinto hanno rilasciato questo singolo dal titolo Green and Beer It, che adesso ci andiamo ad ascoltare.

0: Ai. Beh, niente male anche
1: niente
0: queste.
1: Male soprattutto adesso per quanto mi riguarda
0: panic shack.
1: Esatto, i miei gusti, preferisco le panic shack piuttosto che The Last Dinner Party che abbiamo ascoltato,
0: che
1: prima,
0: che sono il gruppo preferito della figlia di Stefano da Cambridge, che ci ha scritto.
1: Chi? Quale dei due?
0: E le Last Dinner Party.
1: Vabbè, però la figlia di Stefano da Cambridge è un pelo più giovane di me.
0: Ah, infatti, per questo
1: cioè,
0: tu dici.
1: C'è anche questa piccola differenza. Ciao Stefano.
0: Perché ci ha scritto: i Last Dinner Party piacciono molto, soprattutto a mia figlia. Non scioglietevi, rock and roll. Ma ci dice anche che sono 4 giorni che dalle sue parti le temperature sono sopra i 30 gradi. Apocalisse addirittura.
1: Apocalisse direi.
0: È la fine
1: proprio,
0: del mondo.
1: Sì.
0: Per fortuna è in ferie e quindi flip flop per me. Ma dopo vedremo se l'apocalisse sarà anche nostra, che già ci avviciniamo dal punto di vista delle
1: ma quindi,
0: calure.
1: Tutti gli inglesi saranno fuori a fare il barbecue in giardino, suppongo.
0: Può essere,
1: no?
0: Può essere, perché la cosa a loro piace, no? Cose insolite. Poi quando diventano solite, dopo lo vediamo. Ma andiamo avanti, prima di andare al Meteo Rock, abbiamo ancora gli gnomi.
1: Abbiamo gli gnomi perché nelle nostre ricerche di band nuove, giovani, eccetera, in giro per il mondo, ogni tanto qualcuna, per fortuna, ci rimane attaccata, per così dire, e The Gnomes, appunto, australiani, sono fra questi. Abbiamo anticipato varie volte le loro uscite. L'ultimo EP, More, è uscito il 13 maggio. A me piacciono tantissimo e quindi ascoltiamo un altro brano, approfondiamo l'EP appena uscito e dagli gnomi australiani ascoltiamo Thinking of Me.

0: Allora, vabbè.
1: Così, insomma, te la mettono giù secca, dura, come si dice, no?
0: Semplice, però molto efficace, potremmo dire così. Questi erano The Gnomes, dall'Australia. Io sto cercando disperatamente il loro disco, già mosso un po' di persone per trovarmelo, quindi se qualcuno lo trova me lo porta, per favore.
1: No. Va bene, e quindi siamo direi pronti per andare con Benedetta e il suo meteo rock.
0: Ultimo meteo rock di stagione,
1: certo. E quindi a te la linea, Benedetta.
2: Buongiorno cari Meteo Rockers, oggi è martedì 26 maggio e per me è l'ultimo meteo della stagione, anzi l'ultimo Meteo Rock. Quindi sono abbastanza contenta di lasciarvi con previsioni che finalmente esaudiscono i vostri desideri. I desideri dei bolognesi: andare al mare, weekend in Romagna, pochi problemi, tiriamo fuori i sandali, mettiamo via i cappottini, che fino a 10 giorni fa erano ancora nel nostro vestiario quotidiano. Beh, io ho molto goduto del freddino, certo un caldo così non ce l'aspettavamo, ma io penso che ormai non aspettarsi l'inaspettato si è proprio sbagliato. Bene, non vado oltre, vi auguro una buona estate e vi lascio con Good Fortune di PJ Harvey.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
8: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

0: Era un po', secondo me un po' saltellante sto pezzo dal punto di vista tecnico, ma non perché vabbè, lo dicevo così giusto per sottolineare, non è che amiamo mandarvi le cose con qualche fallo, però era anche una emissione last minute recuperata al volo di questo Peter Hook and the Light.
1: Peter Hook sappiamo bene chi è, ma lo sappiamo soprattutto in questa occasione, perché questo live che è stato registrato alla O2 Victoria Warehouse di Manchester il 19 aprile
0: dappertutto degli 02 Arena
1: il 19 aprile dell'anno scorso, del 2025, sta per diventare un album che uscirà credo a giugno, se non sbaglio di averlo letto da qualche parte, dove Peter Hook con la And the Light, che è la sua incarnazione attuale, ha suonato tutto l'album Get Ready dei New Order, e il set è durato 2 ore e mezza, perché oltre all'album dei New Order ha aggiunto, per non sbagliare, dei classici dei Joy Division, e quindi diciamo che
0: la seratona
1: di fronte a un pubblico sold out è andata molto molto bene,
0: e quindi uscirà il disco prossimamente. Cos'è, a luglio?
1: Giugno, adesso non ricordo.
0: C'era anche la data, ma insomma.
1: Aspetta, vediamo. Però, 12 giugno.
0: È così caldo che mi suda la lingua in bocca.
1: 12 giugno.
0: Va bene, e questa era 60 miles an hour.
1: Esatto, 60 miglia all'ora.
0: Che non cos'è, un limite?
1: Non si possono fare più in generale.
0: In Inghilterra, in Gran Bretagna.
1: Ah, ma anche da noi direi, no?
0: Beh sì, non bisogna fare una conversione. Comunque sì, mi sa che è difficile.
1: È molto difficile.
0: A Bologna soprattutto.
1: Soprattutto,
0: non per i limiti, per i cantieri. Perché i limiti sono una presa per il culo. Comunque noi
1: anche perché se tu fai le statistiche oggi dici che tutti rispettano i limiti, per forza, rispondo io, non ci riesci ad andare più forte dei 30, quindi
0: certo, capito? Soprattutto in parecchie strade fai fatica a fare i 10, ma si va avanti con la nostra scaletta.
1: Allora,
0: perché arrivano gli Arab Strap.
1: Esattamente, andiamo adesso con una serie di band britanniche, non so come si dice, perché loro sono scozzesi, quindi bisogna stare essere
0: attenti.
1: Precisi, attenti.
0: Non possiamo chiamarli inglesi, se
1: UK, sarabbiano. UK si può dire.
0: United Kingdom.
1: Esatto, che gli piacciono, però è così, voglio dire. Comunque con una serie di band storiche che si avviano verso la mezza età o l'hanno già raggiunta, certo ancora non possiamo parlare di grandi vecchi. Comunque gli Arab Strap hanno esordito nel 96, quindi se non sbaglio sono 30 anni che sono in giro per il mondo, e loro sono un duo naturalmente, hanno annunciato il prossimo album dal titolo Half Told Tales, racconti detti solo per metà,
0: così
1: che uscirà il 4 settembre, e ci hanno dato già un'anticipazione dal titolo molto semplice You, You, You.

0: boom.
1: Eccoli qua.
2: Mentre Angela si stirava, esatto, perché gli hard strap fanno occhio gli strappi.
1: Ma Dio mio, Andrea, va bene.
2: Va bene. Allora, salutiamo anche Davide Pingone che ci scrive.
1: Ciao
2: sempre.
1: Davide.
2: Non so se è in Spagna, ma uso un telefono spagnolo sicuramente e ci scrive anche in spagnolo. Aliarla. Creare confusione, casino, penso sia la traduzione.
1: Okay.
2: Lonely rock and roll, c'è anche scritto quello.
1: Molto bene, ciao,
2: lui
1: ciao
2: è
1: Davide.
2: Sempre l'ascolto, Davide, quindi è giusto che gli mandiamo degli abbrazzon.
1: Esatto, esatto. Noi abbiamo ascoltato quindi Aidan Moffat, Malcolm Middleton, come la Kate, chissà se sono parenti, ovvero gli Arab Strap, dal prossimo album in uscita il 4 settembre, Half Told Tales. Allora andiamo avanti con gli Editors, band più giovane degli Hard Strap, comunque hanno esordito nel 2005, anche loro un po' di annetti ce l'hanno sulle spalle ed era anche un po' che non si sentivano in circolazione, perché l'ultimo album IBM, ma non con la I, EBM, quindi non l'IBM, va bene? Lo dico perché Andrea era già pronto a fare una battuta.
2: Ah, dici col computer.
1: Esatto, no? Era del 2022 e quindi dicevo ritornano anche con una data italiana nel tour del 2027, abbiamo già le date.
2: Ah, dell'anno prossimo.
1: Dell'anno prossimo, perché il 3 febbraio gli Editors saranno ovviamente a Milano all'Alcatraz. Detto tutto questo, abbiamo un nuovo brano degli Editors da ascoltare che si chiama Call It In. Per ora solo questo, ancora no news per un album.

0: Non mi piace.
1: Non ti piace questo?
0: Questo pezzo di Dedicus, no, non mi piace.
1: Okay.
0: No, cioè, non è che mi fa schifo, però... Non lo so, li trovo un po' sgonfi.
1: Ma che dirti se non che sono, d'accordo, dai, di base, poi...
0: Sì,
1: insomma...
0: Un po' sgonfi,
1: Un po' sgonfi.
0: Forse l'hanno registrato in questi giorni che ci

0: Facciano qualcos'altro, chissà, vedremo. Comunque, la prossima band, come ho detto, facevamo questo trittico, no? Sì. Di band britanniche di una certa età, chi più chi meno, era un po' che non si sentivano. Questi erano 12 anni che non facevano qualcosa. Loro si chiamano In Spiral Carpets. Il periodo in cui, diciamo, hanno avuto il loro momento topico è stato all'inizio degli anni 90, e pensa che la loro storia parte da prima degli anni 90, questo per identificare anche l'età dei componenti. Ma allora, prima hanno fatto un flexi disc, ti lo ricordi?
1: Sì. Quelli che allegavano anche le riviste.
0: Esattamente, allegato a una rivista, quindi distribuito gratis. Sì. Poi hanno fatto una cassetta.
1: Ah, bella.
0: Poi hanno fatto un EP e poi all'inizio del 1990 hanno fatto il primo album, quindi hanno fatto tutta la loro bella gavetta. Io li vidi ad Arezzo Wave, appunto, negli anni 90. Erano fra gli ospiti, perché Arezzo Wave era sì un festival per le band emergenti, ma tutti
1: ma
0: gli anni
1: avevano
0: degli ospiti internazionali.
1: Sì, me la ricordo.
0: Esatto, e gli In Spiral Carpets erano fra questi. E niente, appunto, sono ritornati con un singolo per ora. Dopo
1: ripartono, come non è un flexi, ma
0: non è un flexi, no, esatto. E dopo 12 anni, il primo pezzo nuovo che fanno dopo 12 anni, e quindi ce lo andiamo.
1: Hanno pensato bene, quindi abbiamo delle aspettative buone.
0: Vedremo. Comunque, il brano si chiama Drag the Bag.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
8: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
9: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
1: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
10: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
11: In un mondo di influencer del cazzo, dove la tua faccia, quello che scrivi, di base non me ne frega un cazzo, anche perché sappiamo cos'è successo, ma non lo sto capendo.

0: Quindi andava avanti, mi sa, eh.
1: Andava avanti, sì, perché è stato un po' più lungo di un brano. Questo era un live di Mars X. Magari chi lo conosce o chi ha riconosciuto la voce di chi ci porta le cover from Mars, appunto. Mars X è il nome della sua formazione, è uscito un album a suo nome,
0: presentato.
1: E abbiamo presentato, lo abbiamo intervistato, e questo è un brano nuovo che è per ora solamente dal vivo. Allora, intanto diciamo le cose per benino.
0: Sì, dove?
1: Dove? Tanto dove? Lo trovate in una serie su YouTube dal titolo Afterglow Studio. Afterglow, bagliore vuol dire, scintilla, una cosa del genere, che fa parte di una serie delle Afterglow Session, perché è una sala prove dove vengono fatti dei live registrati, scelti un brano e appunto inseriti in questo
0: canale YouTube.
1: In questo canale YouTube, che è molto interessante. Il brano nuovo di Mars X si intitola I Don't Know What's Happening Right Now, che non è nell'album, quindi se lo volete ascoltare dovete per ora andare solo lì, ma vi invito a seguire questo canale, perché oltre a presentare delle band molto interessanti, probabilmente nel futuro avremo anche qualche liaison con la radio. Quindi e fra l'altro, come dicevamo prima, microfoni spenti, mi sembra che di live di band italiane o non l'abbiamo mai fatto o erano passati veramente tanti anni dall'ultima volta, quindi è giusto fare anche questo con Mars X.
0: Benissimo. Va bene. Benissimo, quindi poi Mars lo ritroviamo tra meno di una mezz'ora, perché aprirà l'ultima mezz'ora della Rock and Roll Radio con i suoi cover from Mars. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta, e che arrivano i Mystery Jets.
1: Esatto, praticamente loro fanno ancora parte del trittico, quindi diventa un quadrittico, non so se si dice così, della mezz'ora,
0: una quadriglia.
1: precedente, ovvero band inglesi che era un po' che non si sentivano, perché i Mystery Jets non hanno, dal 2020 che non hanno novità in circolazione, quindi sono 6 anni che non si sente nulla
0: di questa
1: band che viene dai dintorni di Londra. Allora adesso ci fanno ascoltare qualcosa che per ora è solo un singolo, ma come sempre sicuramente qualche notizia di album arriverà. Comunque questo singolo Black Sage intanto può vantare come produttore tale Leo Abrams, che ha lavorato anche con Brian Eno, quindi insomma delle buone credenziali questi Mystery Jets con Black Sage ce l'hanno.

0: Beh, insomma, batte a caldar, nel senso.
1: Guarda, ti dirò che fra i vari.
0: Una cosa, ma non è male, però,
1: Per te non è male, per me fra i quattro che abbiamo ascoltato, no? Cioè, di band anglosassoni che si ripropongono dopo qualche anno, questo forse è quello che mi piace meno. Ah, ma comunque.
0: Ti piacciono di più gli Editors?
1: È una gara dura, ma comunque. Adesso andiamo in Irlanda, così chiudiamo, andiamo con una band giovane, abbiamo chiuso quel reparto, voglio dire, e andiamo con i Gurriers, scritto Gurriers con la U. E loro sono irlandesi, hanno debuttato nel 2024, quindi i tempi sono corretti, diciamo, e hanno annunciato un nuovo album dal titolo interessante, il quale concetto condivido, che è Nobody's Coming to Save You. Nessuno viene a salvarti. Lo sapevi, vero?
0: Sì, sì, lo sappiamo.
1: Lo sappiamo, infatti. E, l'album di debutto, scusatemi, sono incantata.
0: Si chiama così?
1: No, loro hanno debuttato nel 2024 con Come and See. Questo invece è il titolo dell'album annunciato per il 25 settembre. E noi ascoltiamo ora la title track.

0: Nessuno verrà a salvarti. Beh, devo dire che questo già il titolo è tutto un programma. Quindi
1: esattamente. Allora,
0: implicando una realtà in molte situazioni.
1: Garriers vengono da Dublino, che è da sempre, ma in questo periodo veramente incredibilmente
0: una fucina.
1: Esatto, prolifica per quanto riguarda la musica. Noi, mentre parlavamo e ascoltavamo il pezzo, abbiamo citato fra di noi Fontaine's DC, che in qualche punto ce li hanno ricordati, ma del resto appunto il magma musicale è quello.
0: Sembrano i Fontaine's DC molto più incazzati in certi momenti.
1: In certi,
0: no?
1: Momenti, sì, soprattutto adesso, diciamo, sì. Perché i Fontaine's DC già sono più grandi, no? E più rodati rispetto ai Garriers. Comunque, probabilmente dopo una vita, perché poi ci sono stata una volta sola, mi sa che dovrebbe essere il momento per tornare a fare
0: un giro in Irlanda.
1: In Irlanda, esattamente.
0: Non è male l'Irlanda, devo dire.
1: No, per niente. Va bene.
0: E andare nella sala prove di questi gruppi. Che...
1: Pensa che quando ci andai nella sala prova degli U2, perché quello era il periodo.
0: Il mito dell'epoca.
1: E c'entrai anche, perché loro non c'erano. Però
0: per quello.
1: Io suonai alla porta.
0: In donna,
1: ci giuro. E mi fecero
0: c'è
1: entrare.
0: Bono?
1: Esatto.
0: No, ci sono 10.
1: Ero molto molto giovane, a mia discolpa dico questa cosa. Va bene, allora, in chiusura di trasmissione torniamo a fare quello che abbiamo fatto all'inizio, quindi andiamo con una
0: ancora in chiusura di trasmissione.
1: Scusami, perché per me l'ultima parte
0: sì.
1: È una
0: dopo
1: parte a sé stante. Hai ragione, non voglio essere
0: sbagliato. Il mio stomaco non mi diceva che era... avevo ancora fame.
1: Ancora non hai fame, va bene. Comunque, allora, al termine della terza mezz'ora, va bene così, della trasmissione, e ritorniamo a presentare un esordio con una band che si chiama West Side Cowboy, ma non vengono dal Texas, bensì da Manchester. Quindi non so perché hanno scelto questo questo nome, cioè
0: West Side Cowboy.
1: Esatto, loro sono un quartetto che hanno fatto una manciata di singoli ed EP, e adesso invece arrivano all'album che uscirà il 21 di agosto, dal titolo It Goes On. Intanto andiamo ad ascoltare Kickstones the Boys.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: E questa era Dark Entries, secondo singolo originariamente per Bauhaus, uscito nel 1980, una versione abbastanza fedele, ma è il nome della band che rende curiosa questa cover. Loro vengono da Calgary e all'inizio si chiamavano Viet Cong e questa era la loro prima cassetta, il primo EP, poi un album nel 2015 e poi con un nome così ingombrante hanno avuto grosse difficoltà a portare avanti il loro show, soprattutto negli Stati Uniti, e quindi hanno dovuto cambiare nome in Preoccupations. Sono venuti tante volte a Bologna e questa era la loro Dark Entries. Un caro saluto a chi è in ascolto della Rock and Roll Radio e Radio Città Fujiko 103.100. Love.
1: Ti piace questa variazione?
2: Scusami, cioè,
1: è partito un babà, un pezzo, ma siamo nell'almanacco, quindi può succedere.
2: Beh, comunque abbiamo appena ascoltato Cover from Mars, fra l'altro prima mi ero dimenticata di dire il titolo dell'album dei Mars X, che è The Rabbit Hole, così chiudiamo il cerchio.
1: Anche se poi abbiamo messo un pezzo che
2: è inedito,
1: quel disco,
2: esattamente.
1: E quindi anche questo andava, l'abbiamo precisato prima.
2: Esatto, quindi. Adesso io aspetto.
1: Aspetti cosa?
2: La sigla.
1: E siamo nello spazio almanacco, quello che diciamo chiude il programma della Rock and Roll Radio, l'ultima mezz'ora dedicata appunto all'almanacco con i compleanni, gli anniversari, eccetera,
2: le ricorrenze. Che oggi abbiamo talmente tanti compleanni da festeggiare.
1: È vero, abbiamo scoperto anche Miles Davis.
2: Miles Davis, esatto, ma quello ci ha pensato Alfredo a ricordarlo. E che insomma abbiamo un po' l'imbarazzo della scelta. Intanto iniziamo a fare gli auguri a Siouxsie Sioux.
1: Sì, è vero.
2: Domani compie 69 anni.
1: Ah, bene.
2: Vero?
1: Quindi
2: 27 maggio 1957.
1: Auguroni allora a Sioux Sioux.

0: 69 candeline o candelone
1: per... esatto, esatto, per la nostra
0: Siuxi.
1: E adesso di candele ne abbiamo,
0: ne abbiamo qua?
1: Ma ne abbiamo da festeggiare, perché sono
0: un camion a rimorchio.
1: 82
0: 82 candeline
1: per Charlie Harper degli UK Subs, che ancora va in giro
0: e canta
1: a fare punk rock. Okay?
0: Vedi, a 82 anni,
1: 82 anni
0: si può fare,
1: si può ancora fare. E mi ricordo che qualche anno fa, forse già 10, ma dico qualche anno fa, quindi lui ne aveva già più di 70, li vidi suonare qui a Bologna. E,
0: che aveva la febbre,
1: che
0: ricordo.
1: Aveva la febbre, ok? E lo accompagnammo in albergo dopo, no? E mentre gli facevamo i complimenti per il concerto, lui ci disse: ma che complimenti, sono vecchio, ho la febbre e non ce la faccio più, così, no? Ci disse 10 anni dopo, a 82 anni. È chiaro che un po' ha rallentato, poi bisogna anche tener conto che Charlie non è che viaggia in aereo in super hotel come fanno i Rolling Stones, per dire. Lui va in giro in van con la band, eccetera. Quindi massimo rispetto e tanti auguri, perché ieri Charlie Harper ha compiuto 82 anni.
0: E quindi ascoltiamo un po' di UK Subs.

0: Party in Paris per UK Subs. Abbiamo così festeggiato gli 82
1: anni di Charlie Harper, sì.
0: Però lui è ancora dietro al mic.
1: Al mic, ma sai che cosa faceva lui negli anni 70 prima di iniziare seriamente con la musica? Il parrucchiere.
0: Ah, va bene.
1: Infatti i suoi capelli sono sempre stati perfetti, colori perfetti, eccetera. Quindi...
0: un bravo uomo. Avanti con l'almanacco
1: e con i compleanni, perché sempre ieri, ovvero il 25 maggio, ma di qualche anno dopo, ovvero nel 1958, nasceva Paul Weller, altro personaggione, voglio dire, della scena musicale inglese, mob father cosiddetto, quindi ha compiuto ieri 68 anni e noi gli facciamo tanti auguri.
0: Tanti auguri, Paul!

0: Wake Up the Nation, Paul Weller per i suoi 68?
1: Yes, 68. 68 anni.
0: 68 anni, siamo qui a celebrare dei compleanni di gente giovanissima, come sentite, e quindi il più vecchio però era quello dei UK Subs.
1: Ah beh, quella era oltre, direi, infatti. E adesso abbiamo...
0: Un giovane,
1: che proprio oggi, ed è per questo che l'abbiamo tenuto per ultimo.
0: Questo è un last minute, eh?
1: Sì, perché li compie oggi, quindi è stata un'apparizione odierna. Compie 62 anni, quindi un ragazzino, direi.
0: Io ti avevo detto che preparavo la torta, però non ho fatto in tempo.
1: Non hai fatto in tempo.
0: No, perché questa mattina Angela mi ha scritto...
1: Mentre facevo colazione.
0: E mentre io mi avviavo per arrivare qua, c'è un compleanno da aggiungere, Lenny Kravitz.
1: Ed è Lenny Kravitz, quindi... Classe.
0: Io in primo momento ho detto sarà mica Lemmy, invece no.
1: No, Lemmy, poverone.
0: Però noi celebriamo anche i compleanni di quelli
1: quelli invece in questo caso Lenny c'è ancora, voglio dire. Compie gli anni oggi, ne fa 62, e quindi con Lenny Kravitz chiudiamo la nostra scaletta.
0: La nostra scaletta e la scelta è caduta su sto pezzo che si chiama California, uscito nel 2003, e così anche perché abbiamo pensato, ma guarda il clima fuori, questo calore, questa voglia un po' di surf anche, no?

0: Qui era proprio in un momento nel quale Lenny Kravitz, ho letto all'epoca, si era comprato uno studio di registrazione analogico con i Bobby Boni, Bobinoni.
1: Ok.
0: Sai, 24 piste, certo. 36 piste.
1: Quelle che si tagliano il nastro con le
0: forbici.
1: Esatto.
0: E quindi praticamente tutta roba vintage restaurata, chissà quanto gli è costato.
1: Poco, ma sì.
0: Penso che
1: ma non credo che abbia problemi,
0: no,
1: guarda.
0: Perché cercava dei suoni, no, anni 70. E in effetti questo California
1: ma
0: è molto
1: anni
0: rappresentativo,
1: 70, certo,
0: capito,
1: certo.
0: Di questa, sembra una canzonetta, no? Ma invece è una cosa allegra, uscita d'estate probabilmente, se ricordo bene, e veniva appunto da quell'esperienza. Bisogna vedere un po' tutto l'album che contiene California, cosa c'è dentro. Adesso sinceramente non mi sono mai spinto a farlo. Troppe cose da sentire, che a volte.
1: Adesso
0: però,
1: credo che abiti a Parigi, Lenny Kravitz.
0: Ah sì, ha cambiato. Però mi ricordavo questa cosa dell'analogico, che a dir la verità poi era anche un momento nel quale molti andavano a cercare lo studio analogico senza la registrazione digitale, perché volevano dei suoni caldi come solo l'analogico può dare.
1: Questo bene, era. Intervistiamo Jack White in proposito, secondo me tante cose
0: anche
1: da dire.
0: Lui mi sa che su questo terreno si è spinto. Bene, siamo arrivati in fondo a questa Rock and Roll Radio. Come ogni martedì intorno a questo orario noi stacchiamo la spina
1: e andiamo a mangiare, esatto.
0: E quindi cosa dire, facciamo chiaramente, diamo appuntamento chiaramente alla prossima settimana, sempre di martedì, sempre 10:30, 12:30.

0: 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
3: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: Popolare Network.
1: Ogni violazione della tregua avrà delle conseguenze. L'Iran minaccia una rappresaglia dopo i raid americani della notte scorsa. Sarebbe stato colpito un sito per il lancio di missili. Il negoziato per mettere fine alla guerra però prosegue. Rubio, accordo ancora possibile. Israele intensifica gli attacchi sul Libano. In poche ore almeno 12 morti. La politica italiana, l'assemblea.

0: Di Confindustria, il presidente Orsini e Giorgia Meloni attaccano la burocrazia europea e parlano di ritorno al nucleare. Dopo la sconfitta al referendum, la presidente del Consiglio può rifiatare grazie alle comunali, in particolare per Venezia, dove il centro-sinistra sperava di vincere al primo turno e invece è stato battuto. La missione di terra della flottiglia: potrebbero lasciare la Libia oggi le persone attaccate ieri dai militari di Tripoli, secondo la denuncia dell'organizzazione. Più incertezza sui 10 membri fermati domenica dai miliziani dell'Est. È stata una leggenda del jazz, è morto a 95 anni Sonny Rollins, grande sassofonista e compositore. Proprio oggi il centenario della nascita di Miles Davis, che fu suo mentore. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Dopo i raid americani sull'Iran della notte scorsa, la tregua è ancora più in bilico. Le due parti continuano a negoziare la fine della guerra, ma in un clima di crescente sfiducia reciproca. In studio Emanuele Valenti. Emanuele, a che punto siamo?
1: Cominciamo dai fatti. La notte scorsa gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e delle imbarcazioni iraniane che stavano tentando di posare delle mine nel Golfo Persico. Il comando centrale americano in Medio Oriente ha parlato di un'operazione di autodifesa. Gli iraniani, da parte loro, hanno detto solo di aver abbattuto un drone, di aver sparato contro un caccia, entrambi entrati nello spazio aereo di Teheran. I guardiani della rivoluzione e anche i vertici dell'esercito in Iran hanno minacciato una rappresaglia per ogni violazione della tregua. La guida suprema, Mojtaba Khamenei, invece ha ammonito gli Stati Uniti: nessuna base americana nella regione è al sicuro. Non è chiaro se tutti questi messaggi si riferiscano direttamente a quanto successo la notte scorsa. Come dicevi tu, Andrea, tutto questo arriva in un momento molto delicato dal punto di vista diplomatico. Il segretario di Stato americano Rubio ha commentato che un accordo è ancora possibile, una delegazione iraniana è in Qatar, il Qatar sta mediando, e il colloquio avrebbero fatto dei passi in avanti. Ma le variabili sono tante, tra queste il fronte libanese. Netanyahu ha detto che Israele è nuovamente in guerra con Hezbollah e ha minacciato raid più intensi, nonostante sulla carta, ormai solo sulla carta, ci sia una tregua. Nelle ultime ore in Libano almeno 12 i morti, diverse persone hanno lasciato anche alcuni quartieri di Beirut. Netanyahu, sappiamo, è stato tagliato fuori dal negoziato con Teheran e potrebbe tentare di agire in autonomia. Lo sforzo diplomatico c'è, ma è impossibile fare previsioni.
0: Grazie Emanuele. Poco fa l'esercito israeliano ha precisato di aver colpito altri 100 obiettivi di Hezbollah. In Libano Israele sta adottando in qualche modo una strategia simile a quella utilizzata a Gaza. Sentiamo Paolo Pezzati, responsabile crisi umanitarie di Oxfam.
2: C'è uno schema che si sta replicando con una certa costanza: evacuazioni, sfollamenti forzati, distruzione delle infrastrutture civili, occupazione di territorio e poi per ultimo anche un cessate il fuoco solo di facciata. Tutto questo si tiene insieme con purtroppo conseguenze devastanti per la vita di milioni di persone. Israele si è preso ulteriori 10 chilometri di zona cuscinetto. È evidente in entrambi i casi il disegno, cioè Israele non se ne vuole andare, ha una ambizione di annessione di fatto del territorio, lo sta facendo capire in modo chiaro, e non, la comunità internazionale non riesce a mettere in campo delle azioni capaci di contrastare queste condotte illegali.
0: Il giorno dopo le comunali, di cui torneremo a parlare tra poco, a Roma è in corso l'assemblea di Confindustria, a cui partecipano anche il presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni. In studio Massimo Alberti.
3: La spolverata di modernità della scenografia di Confindustria cela ricette ripetitive e consuete: meno tasse per gli investimenti, soldi li mette al pubblico, unito alla battaglia antistorica contro la transizione industriale. Orsini chiede 20 miliardi da riallocare per scuola, crescita, sanità, ma non dice chi li deve mettere in un sistema fiscale oggi sbilanciato e iniquo che premia redditi proprio dei suoi associati. Dice che servono salari più alti ma che le imprese non possono farlo da sole, dimenticando l'unico dato che vede l'Italia in testa alle statistiche europee, quello dei profitti delle aziende. Chiede ancora sussidi, come se quasi 60 miliardi annui sotto varie forme, rimpolpati anche dal governo attuale, non bastino. Ma per fare cosa, se poi si contesta l'unica transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese italiane continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Nei giorni scorsi Orsini aveva citato l'esempio spagnolo, che va però nella direzione opposta: irrigidimento del mercato del lavoro, salario minimo. In una visione molto ancorata alla realtà italiana, ma distante dalla direzione delle economie più evolute, centrale per gli industriali resta il tema dell'energia. Anche Orsini insiste sullo sviluppo delle rinnovabili, pur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti che l'energia pulita dovrebbero finanziare, e con l'ormai onnipresente quanto irrealistica richiesta di nucleare. Da una parte libertà d'azione, dall'altra protezione dello Stato, senza un'analisi critica delle fragilità di sistema che portano a quella deindustrializzazione di cui Confindustria è stata complice. Poco fa ha terminato di parlare la Presidente del Consiglio Meloni, un intervento molto centrato e critico sui limiti e le difficoltà dell'Unione Europea, strappando più volte gli applausi della platea, così come nei passaggi sulla burocrazia, limite alla libertà d'impresa, esponendo così una visione sovrapponibile a Confindustria.
0: Grazie Massimo. E dicevamo delle comunali, segnate soprattutto dalla vittoria della destra a Venezia, dove il centro-sinistra sperava di tornare al governo della città, addirittura al primo turno. Da Roma, Anna Bredice.
4: Giorgia Meloni si è precipitata a chiamare il neo sindaco di Venezia e annunciargli

Cominciata la conquista anche per le politiche, l'errore è stato lì, puntare l'attenzione su Venezia. Molti ora ritengono che il candidato fosse sbagliato, con un altro nome l'esito sarebbe potuto essere diverso. È una lettura troppo limitata alla caratteristica che hanno le amministrative, e nello stesso tempo dice anche che aver pensato che il voto del fine settimana potesse avere collegamenti con il referendum era sbagliato. Due cose diverse, due modi ora di vedere il prossimo anno scarso di legislatura. Elly Schlein indica la strada dell'unità della coalizione come garanzia di

0: destra a Venezia, Venturini ha vinto per la sua lista civica, drenando i voti degli altri partiti. Mai così bassa la Lega in una città veneta. Lo stesso richiamo di Meloni a fare la legge elettorale è più un segno di debolezza che di arroganza, perché capisce che solo modificando quell'attuale può vincere. E questo è il suo obiettivo, restare a Palazzo Chigi a tutti i costi, e quel risultato di Venezia le fa rialzare la testa, a dispetto anche di una situazione finanziaria difficile che un mini taglio delle accise fino al ballottaggio non può risolvere. Linea allo studio.
1: Potrebbero lasciare la Libia nelle prossime ore le persone che partecipano alla missione di terra della flottiglia e che ieri avevano denunciato di essere state attaccate dalle forze che controllano la parte ovest del paese. Al momento il gruppo si troverebbe vicino a Tripoli, mentre c'è maggiore incertezza sugli altri 10 membri dell'organizzazione che erano stati fermati domenica mentre trattavano per entrare nella parte est della Libia, quella controllata dal generale Haftar. Anche loro alla fine potrebbero lasciare il paese, l'ipotesi è che vengano espulsi. La procura di Roma indaga sulle violenze che un cittadino cubano avrebbe subito da dei poliziotti. Secondo Repubblica, la magistratura avrebbe esaminato dei video in cui l'uomo viene picchiato durante un controllo vicino alla stazione Termini. Il pestaggio potrebbe essere continuato all'interno di un commissariato. Il pubblico ministero ha chiesto i domiciliari per 4 agenti e la sospensione di altri 2. Tra le accuse quella di lesioni, ma anche calunnia e falso ideologico, con l'ipotesi che i verbali sulla vicenda siano stati manipolati. Oggi bollino arancione del Ministero della Sanità per il caldo in 12 città: Bolzano, Brescia, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone. Domani a questo elenco si aggiungeranno Milano, Verona e Latina. Temperature molto alte, caldo record in questi giorni anche in Francia, dove ci sono state anche delle vittime, il servizio da Parigi.
2: 7 morti ufficialmente legati direttamente o indirettamente alla canicola nelle ultime 48 ore in Francia, secondo la portavoce del governo. Record di temperature stagionali battuti un po' ovunque nel paese, ma è così caldo e per così tanti giorni di seguito a maggio, secondo gli annali del Meteo Nazionale. Ma siamo lontani dall'urgenza della canicola mortifera del 2003, in piena estate, che fece migliaia di morti tra anziani e malati cronici. I 7 morti annunciati dal governo non sono vittime principalmente di un caldo certo eccezionale per la stagione, ma che non supera che sporadicamente i 35 gradi all'ombra, ma piuttosto dei comportamenti a rischio legati alla canicola. 5 sono annegati, principalmente adolescenti, per aver fatto il bagno in fiumi o torrenti senza valutare rischi e possibilità di soccorsi, e altri 2 durante manifestazioni sportive, quindi sotto sforzo in piena canicola. Detta altrimenti, è più la sorpresa, per non dire l'euforia del caldo, che la sua potenza ad aver causato i 7 decessi deplorati dalla portavoce dell'esecutivo, che contestualmente dunque ricorda le indicazioni prefettizie della protezione civile nelle province più esposte a proposito di misure di protezione, vigilanza e precauzione, tanto sui comportamenti che sull'attenzione alle persone fragili e a rischio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Belgio un treno ha investito uno scuolabus, ci sono 4 morti, 2 bambini e 2 adulti e 2 feriti gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di un passaggio a livello, la dinamica non è ancora chiara. In Belgio ci sono stati incidenti simili anche in passato. È morto a 95 anni il grande sassofonista e compositore jazz Sonny Rollins. Sentiamo il servizio di Marcello Lorrai.
3: Si era ritirato nel 2014 a 84 anni, quando non aveva più potuto suonare il suo sax tenore, ma aveva continuato a rilasciare interviste sempre intelligenti e collaborato alla stesura di una sua biografia definitiva. Lontano dalle scene era un venerato nume tutelare del jazz. Se n'è andato proprio alla vigilia dei 100 anni dalla nascita di Miles Davis, che si celebrano oggi. Emerso giovanissimo a fine anni 40, Rollins aveva avuto in Miles un carismatico mentore. Poi però era sprofondato nella tossicodipendenza, ne era uscito abbracciando da allora una saggia condotta e visione della vita. Nel 56 incise Saxophone Colossus, titolo certo non usurpato. Rollins è stato uno dei monumenti del jazz, uno dei più grandi sax tenori, uno dei massimi improvvisatori, che si è distinto con un approccio all'improvvisazione di tipo tematico e di invenzione melodica, di straordinaria verve affabulatoria in assoli a volte omerici. Della storia del jazz, Rollins è stato anche uno dei protagonisti più popolari e più amati dal pubblico, anche in Italia. Musicista e uomo di grande consapevolezza, Rollins nel 58 pubblicò Freedom Suite, album di protesta contro la condizione degli afroamericani negli USA, una pietra miliare dell'impegno politico in musica. Fra il 59 e il 61 Rollins si esercitò sul Williamsburg Bridge a New York. Il sassofonista che suonava in solitudine sul ponte si è fissato nell'immaginario romantico del jazz. Con lui perdiamo l'ultimo grande testimone di tutta un'epoca del jazz. Nel 58 partecipò ad Harlem ad una foto collettiva con decine di jazzisti. Di quel famoso scatto era l'unico sopravvissuto.
1: A Bologna è morto il partigiano Renato Romagnoli, italiano era il suo nome di battaglia, era tra gli ultimi protagonisti viventi della liberazione della città, aveva 99 anni. Fu l'ultimo presidente di Ampi Bologna a aver partecipato direttamente alla resistenza, ha sottolineato il sindaco Matteo Lepore, ricordando la partecipazione di Romagnoli alle azioni più importanti della liberazione della città dal nazifascismo. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione è alle 15:30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la casa delle donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Nanga Parbat. Riflessioni a lungo raggio su esplorazioni urbane, traversate oceaniche e viaggi sostenibili. Un programma on the road a cura di Jonathan Ferramola.
1: Una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici di Nanga Parbat, ogni martedì in onda su Radio Città Fujiko a Bologna dalle 13 alle 13.30 e ascolto possibile anche dal sito www.radiocittafujiko.it e per tutta la settimana, insomma dal martedì pomeriggio in poi la puntata è disponibile, scaricabile, ascoltabile dalle frequenze di Spreaker e di Spotify. Il nostro spazio di viaggi, abbiamo parlato di cammini in tutte le salse, un po' di zaini, abbiamo fatto un po' di navigazioni diciamo su due piedi e oggi torniamo un po' a parlare di bicicletta. Lo facciamo con una voce esperta, autorevole, anzi se non siete iscritti alle sue newsletter fatelo, Cose di Bici, è un appuntamento del lunedì per chi è appassionato di due ruote molto importante, c'è anche una pagina Instagram che è Milano in Bicicletta, lei Ilaria Fiorillo, l'abbiamo già sentita qualche mese fa perché insomma aveva fatto la North Cape 4000 in bici da Berlino fino a Capo Nord, quindi sempre un piacere averla con noi, Ilaria Fiorillo, buongiorno e bentornata a Nanga Parbat.
2: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti, grazie.
1: Senti Ilaria, allora oggi ti abbiamo lasciato a Capo Nord, oggi ti catapultiamo mentre tu stai pedalando in questo momento, insomma sì. Sulla Francigena, ma ne parleremo un'altra volta della Francigena in bici, elaborala e poi torneremo a parlarne quando hai finito di sudare, però ti porterei un attimo a una delle esplorazioni che hai fatto, che stai facendo, anche perché insomma tu sei pugliese, quindi è anche un po' un ritorno a casa per te andare in bici in Puglia. Due percorsi in Puglia da fare in bicicletta, uno è il Giro del Gargano e l'altro è la Ciclonica, che insomma è diventato un po' un must 2026, ovvero la ciclovia del Salento Ionico. Inizierei da questa, la Ciclonica, l'avete anche raccontata, fa la cosa giusta, insomma stai battendo un po' su questa ciclovia che ne sono innamorati un po' tutti.
2: È facile innamorarsi della Puglia, diciamo, partiamo da questo presupposto. In più la Ciclonica secondo me è un itinerario molto interessante perché è molto accessibile. Quella parte di Puglia diciamo che tendenzialmente non ha grosse salite, non ha grossi dislivelli e questo rende l'itinerario davvero accessibile anche a chi ha le prime esperienze di viaggio. L'itinerario è studiato benissimo nei minimi dettagli, devo dire c'è un po' di tutto perché si parte dal barocco leccese, si passa poi per i piccoli paesini del Salento Ionico, quelli dell'entroterra, sono tutti da scoprire e da assaggiare, mi permetto di aggiungere, e poi si arriva sul mare, sulla costa ionica che è stupenda. E cosa diciamo che secondo me dà ancora più valore all'itinerario è il fatto che si può fare praticamente tutto l'anno. Forse gli unici mesi paradossalmente in cui io non la consiglio sono luglio e agosto, perché le temperature giù sono piuttosto calde. Io l'ho percorsa quest'anno tra Natale e Capodanno ed è stato fantastico perché tutti i paesini dell'entroterra, Galatina, Galatone, erano addobbati a festa. C'erano luminarie, percorsi stupendi pensati appunto per il Natale e l'accoglienza è stata straordinaria anche perché non c'era diciamo il sovraffollamento che ci può essere diciamo d'estate, quindi anche negli hotel, nei B&B, nelle case vacanze erano insomma molto felici di accoglierci. I prezzi, aggiungo, erano un po' più bassi perché chiaramente si era fuori stagione. Quindi se posso consigliarla appunto fuori stagione, secondo me è perfetta. Certo non ci si fa il bagno al mare, ma si può godere dell'itinerario diciamo in serenità, senza troppo casino.
1: Senti Ilaria, di che superfici stiamo parlando e quindi di conseguenza quale scelta di bici per affrontarne?
2: Dunque, diciamo che per lo più è asfaltata, ci sono diversi tratti un po' tra virgolette gravel, ma si tratta sempre di una brecciolina, comunque terra, strade battute che si possono affrontare con una buona bici da trekking. Io l'ho percorso con una gravel e mi sono trovata benissimo, però ecco, non serve la mountain bike, questo sicuramente. Ci sono alcune varianti del percorso che portano proprio sulle dune della costa ionica, che io consiglio di fare. In alcuni tratti magari si è costretti a scendere dalla bici e spingere un pochetto perché si è proprio sulla sabbia, su un terreno sabbioso, però sembra di essere davvero su Marte, quindi assolutamente da fare. Magari eviterei la bici da corsa con i copertoncini slick proprio sottili, proprio per poter diciamo affrontare tutto l'itinerario senza troppi problemi.
1: E fra l'altro, insomma, pochi sanno che Intercity è diventato un mezzo molto interessante per viaggiare con la bici, perché a differenza delle frecce, che è tutto molto complicato, Intercity carica allo spazio bici, arriva capillarmente anche a lunghe percorrenze, quindi insomma un Bologna-Lecce in Intercity con bici al seguito non è fantascienza.
2: No, anzi, è davvero un sogno, ne parlavamo poco fa. Per me diciamo l'opzione treno più bici è la migliore in assoluto, perché ti permette di arrivare quasi ovunque e poi non essere costretta a ripartire dallo stesso punto. In più aggiungo, sicuramente chi ci ascolta forse già lo sa, ma lo ribadisco, per tutto il mese di maggio il trasporto bici sull'Intercity è gratuito in occasione del Giro d'Italia. Solitamente costa 3,50 euro, però ecco, è un piccolo incentivo che ci fa capire che forse qualcosa si sta muovendo.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciare Ciclonica, naturalmente cicloturismo.puglia.it si trovano insomma itinerari, informazioni, quindi è anche ben raccontato. Dal punto di vista dei servizi, insomma, perché poi tracciare degli itinerari vuol dire anche pensare a tutte le facilità che servono a un cicloturista, come siamo messi?
2: Io ti dico molto bene, sulla Ciclonica è stato fatto un lavoro molto interessante anche di formazione rivolta agli operatori del territorio, quindi sia delle strutture ricettive piuttosto che chi si occupa di noleggio bici, quindi ci sono davvero tutti i servizi. Sul sito e sull'app dedicata ci sono anche i consigli sulle strutture ricettive convenzionate dove dormire. Io ne ho selezionate diverse proprio dal sito e devo dire l'accoglienza, come dicevo prima, è stata davvero eccellente. Quindi ottimo lavoro anche da questo punto di vista. Secondo me una buona pratica da portare anche su altri itinerari in Italia, perché dal momento in cui la comunità e quindi chi vive sul territorio si sente parte integrante di un prodotto turistico, le cose funzionano certamente meglio.
1: Bene, spostiamoci un po' più a nord, andiamo in terre tue, ci muoviamo verso il Gargano. Insomma, nell'ultima newsletter che è uscita lunedì scorso raccontavi di questo giro molto bello, di questo tour del Gargano, raccontacelo un po'.
2: Bene, è stato bellissimo per me, innanzitutto perché appunto parliamo della provincia di Foggia, io sono nata e cresciuta a Foggia, quindi sono luoghi che io avevo già visto diverse volte negli ultimi 30 anni, ma mai in bicicletta e soprattutto mai guidata da persone del posto che da anni con passione pedalano e raccontano il territorio. Il Giro d'Anello del Gargano è un nuovo prodotto cicloturistico che è stato anche inserito da poco nella mappa delle ciclovie pugliesi, e si tratta di un itinerario ad anello che praticamente ti porta alla scoperta del Gargano, che è una terra molto particolare. È una terra selvaggia, è una terra faticosa. A differenza del Salento, qui la pianura praticamente si può dimenticare. Sulla pianura non esiste, dicevo appunto che chi va a pedalare sul Gargano deve essere consapevole del fatto che si faranno diverse salite che si possono affrontare anche in e-bike volendo, che rende il tutto più accessibile. L'itinerario si aggira intorno ai 230-240 chilometri, ma ci sono diverse versioni. Quindi si può scegliere se affrontare, diciamo, l'itinerario più pensato per le mountain bike, che porta nei sentieri all'interno della foresta umbra, però pensati appunto per chi ha quel tipo di bicicletta, così come la versione gravel, che invece affronta ed esplora le strade bianche del Gargano, che non hanno niente da invidiare a quelle della Toscana, anche perché sono vista mare. E poi c'è anche una versione strada, diciamo, che è tutta su asfalto, ma ecco, diciamo che ci si può cucire l'itinerario addosso in base alle proprie abilità, alle proprie esigenze e al tipo di bicicletta con la quale si vuole affrontare il viaggio.
1: E poi, insomma, come si diceva per la ciclonica, vale anche per il Gargano, è una buona condizione per unire un percorso cicloturistico con un viaggio facile per raggiungerlo e poi una magari un surplus di mare, di vacanza, insomma sono anche zone che si prestano poi a mettere insieme anche un po' di relax.
2: Anche in questo caso il mio consiglio è quello di evitare i mesi più caldi, sia perché sono i mesi in cui c'è più turismo nella zona, ma anche perché appunto fa molto caldo. Quindi io, se posso dare un consiglio, andrei a pedalarci tra maggio e giugno o settembre-ottobre, che secondo me sono i mesi perfetti. Preparatevi perché si mangia molto bene, questo ovviamente vale anche per il Salento, quindi partite con le borse scariche perché sicuramente al ritorno qualche caciocavallo podolico e non solo finisce nelle borse.
1: Va bene, allora diamo qualche contatto di Moving e eventualmente sì, anche di siti istituzionali, se uno invece vuole andare giù con la propria bici, essere autonomo anche.
2: Certo, io consiglio comunque di contattare Moving, che è appunto l'associazione, la società che gestisce, che ha tracciato e che in qualche modo gestisce l'itinerario, perché loro hanno le tracce ufficiali e possono soprattutto dare consigli che sono, certo, importantissimi a chi decide di partire. Ovviamente si può partire anche con la propria bicicletta, quindi senza noleggiare la bici, ma comunque passare da loro secondo me è utile, anche perché appunto possono rendere il viaggio ancora più speciale e soprattutto più sicuro. Ci sono alcune zone sul Gargano dove il telefono non prende, insomma è un territorio, come ho detto all'inizio, selvaggio, quindi sì, è bene farsi dare consigli da
1: poi soprattutto per consolidare un itinerario è sempre meglio affidarsi a chi comunque l'ha pensato, l'ha strutturato, l'ha ideato, lo vive.
2: Già adesso sul sito internet di Moving sono disponibili, diciamo, le tracce e soprattutto i vari supporti, tra virgolette, che si possono chiedere.
1: Fra l'altro realizzo adesso che Moving starà per adesso arrivo.
2: Esatto.
1: Infatti,
2: sì, è un modo di dire, diciamo, foggiano, di quella zona lì, che vuol dire appunto adesso arrivo.
1: Gioca un po' sulla parola move, ma molto interessante questa cosa di, esatto, Moving. Comunque facciamo, sì, uno spell per i non pugliesi, è mo con due o, moving.it è il sito dove trovate tutte le informazioni. Ilaria Fiorillo, grazie tante, torneremo a sentirci magari in estate quando avrai progettato qualche cicloviaggio sicuramente su cui sarei lavorandoci. Cose di bici tutti i lunedì ci si scrive, e Milano in bicicletta per seguirti su Instagram. Grazie Ilaria,
2: grazie,
1: buona pedalata.
2: Grazie mille, ciao Giada.
1: Ciao.

0: Nanga Parbat.
1: Abbiamo fatto un po' di puntate, insomma, trasmigrando in territori anche lontani, in bicicletta, a piedi, insomma, abbiamo fatto anche seguendo festival, ci siamo fatti così portare da in territori sconosciuti. Oggi torniamo un po' a casa, ci muoviamo nelle terre del Reno, del Setta, del Sambro, quindi siamo sull'Appennino emiliano e presentiamo una piacevole uscita editoriale di Ciclo Editore. Era un po' che non facevamo un po' di uscite e di ciclo, incontrati con molto piacere, rincontrati alla fiera Passo dopo Passo dello scorso fine settimana, e quindi insomma con molto piacere entriamo un po' in questo mondo editoriale di ciclo, un progetto di Sineglossa curato da Vuming 2, Terre del Reno, Setta e Sambro. Ce l'ho qui fra le mani, è veramente un bel oggetto anche graficamente, insomma un tanti spunti di non turismo. E qui veniamo quindi alla questione del giorno: deviazioni inedite raccontate dagli abitanti. Abbiamo Federico Bomba con noi, direttore editoriale di Sineglossa e della collana Non Turismo, e glielo chiediamo: com'è nata questa non guida e com'è possibile, attraverso un racconto degli abitanti, raccontare insomma un territorio? Buongiorno Federico, benvenuto.
2: Buongiorno Jonathan, un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici. E, diciamo, Non Turismo ha una storia ormai quinquennale almeno. Abbiamo iniziato con una prima guida in un territorio devastato dal sisma, un piccolo paesino di nome Ussita, in cui c'era bisogno di ripensare un po' l'identità di questi abitanti che vivevano appunto in una zona di crisi, in una zona emergenziale. E abbiamo, diciamo, è stato un lungo processo che ha previsto la costituzione di redazioni di comunità, quindi di abitanti che si incontrassero per discutere dei loro luoghi su tre coordinate: quella del passato, quella del presente e quella del futuro, che noi chiamiamo genius loci, emergenze, con l'ambivalenza, diciamo, del significato nella parola, e visioni. In queste visioni abbiamo sempre voluto, diciamo, portare quelli che nel tempo abbiamo definito barbari, quindi coloro che balbettavano la lingua del posto, e in particolare degli artisti che venivano da altri territori, perché è sempre importante non solamente ritrovarsi tra comunità e quindi tra persone che abitano un luogo per parlare e decidere, ma anche avere uno sguardo esterno per non far aumentare troppo le entropie, e quindi essere sempre permeabili anche alle osservazioni che altri, che gli alieni barbari, possono portare alle proprie visioni. E quindi sono dei piccoli esperimenti di democrazia. Siamo ormai all'ottavo libro, ce n'è già uno su Bologna per gli ascoltatori e le ascoltatrici che non l'abbiano ancora intercettato, che è stato realizzato ormai direi circa 3 anni fa, ma è ancora assolutamente attuale, proprio perché Non Turismo non racconta degli highlight, o non cerca di non essere una guida che racconta le cartoline dei luoghi, ma che si inerpica per dei sentieri poco battuti. Nel caso di Bologna, appunto, siamo usciti molto spesso dal centro storico, lo abbiamo rivisto sotto un altro punto di vista. Invece nelle terre del Reno, Setta e Sambro, che come dicevi è uscito da circa una settimana, abbiamo indagato un territorio molto più vasto, e già solamente nel nome nella scelta del nome del libro, e del volume di questa guida, abbiamo avuto molte discussioni con la redazione di comunità. Si è trattato, guida, solitamente insieme agli abitanti in un incontro plenario si sceglie un tema generale che possa guidare le redazioni di comunità, e il tema scelto per Terre del Reno, Setta e Sambro è stato brigoso per diverse ragioni che poi forse vi racconterà anche il curatore Vuming 2.
1: Senti Federico, la scelta, facciamo un passo indietro anche nella scelta, o comunque il coinvolgimento di queste comunità. Insomma, parliamo di persone che in un qualche modo non necessariamente native del luogo, magari gente che ha deciso di restare, di tornare, si è trasferita lì, gente anche fuori dai tracciati, no? Artisti, attivisti, guide, gente che ama questi pezzi di territorio. però non li ama in una maniera così, a volte da cartolina, no? Ci costruisce dentro delle pratiche, degli abitari sostenibili, cercando di fare comunità e solidarietà e mutualismo, una parola che torna e che è molto interessante, no? Come Giovanni in questo Vooming 2 ha una grande esperienza, è un po' il suo metodo di costruire storie, di raccoglierle, di raccontarle, quindi immagino la capacità anche di coinvolgere queste comunità, però com'è il primo approccio con loro, come vengono intervistati, raccolti, avvicinati?
2: Sì, diciamo, molto spesso cambia in base ai territori. Chiaramente una città come Bologna o un territorio così vasto come le terre, diciamo, di questa parte dell'Appennino emiliano hanno avuto modalità diverse. Intanto ci sono sempre dei facilitatori che aiutano Giovanni. Nel caso di questo volume sono state Eleonora Dorni e Brenda Benaglia, sono due antropologhe con le quali abbiamo, diciamo, continuato a sviluppare e implementare questo metodo che prima con delle interviste per presentarsi, per iniziare a prendere confidenza con le persone del luogo e poi con dei veri e propri incontri, solitamente si fanno 4 incontri per ciascun itinerario, si sono decisi i luoghi da raccontare, i luoghi da evitare. C'è stata una chiamata iniziale in cui ciascuna persona poteva individuare o poteva indicarci i suoi luoghi del cuore, così li abbiamo chiamati e abbiamo anche visto che questa, diciamo, definizione non funzionava. È chiaro che quasi nessuno vuole raccontare a uno sconosciuto, soprattutto se vive in montagna e se n'è andato, diciamo, a vivere in quei luoghi e non c'è andato, dei luoghi che ha scoperto negli anni e nel tempo, e quindi piuttosto che i luoghi del cuore nella guida sono contenuti dei luoghi ricchi di contraddizioni che possono essere molto stimolanti, che non sono necessariamente sconosciuti, ma sono sicuramente appunto arricchenti, possono essere diciamo esplorati da diversi punti di vista. E sono stati, come dicevi, le scelte molte volte non tanto di persone che sono nate sull'Appennino, diciamo tra le redazioni di comunità si ha sempre un numero diciamo abbastanza basso, magari un 20-30% di local, e molto spesso si trovano persone che sono arrivate a vivere o a lavorare in quei luoghi che hanno, ci siamo immaginati, abbiamo pensato, più voglia di raccontarli e li guardano anche da una prospettiva un po' diversa perché li hanno scelti e non ci si sono ritrovati, e quindi forse vivono quei luoghi anche con un amore che chi c'è nato si, diciamo, percepisce di meno, è come se un pesce che, diciamo, nuota nell'acqua, per fare una citazione di Foster Wallace, non se ne accorge di starci, mentre chi ci arriva riesce probabilmente invece ad avere uno sguardo che vuole essere comunicato anche ad altri.
1: Noi naturalmente torneremo su questa uscita editoriale, appunto con Vooming 2, entreremo magari dei più nei percorsi tracciati. Sappiate che dei tre gran macro percorsi, diciamo, a loro volta contengono tante segnalazioni, tanti punti, spunti di interesse, con dei QR code scaricabili con le tracce, con i percorsi fatti, da fare, quindi è veramente una guida non guida molto ben strutturata e molto utile, quindi centreremo. Con te, Federico, un'ultima battuta prima di salutarti, invece sul concetto di

0: scenario che sia l'unico che ancora un po' può dare spinta al paese, senza immaginare che questo poi però genera falsi miti, genera overtourism, genera gentrificazione, insomma è un modello nato un po' sconfitto, no? Questo turismo un po' da cartolina e da immagini stereotipate. In tutto questo il non turismo, le non guide del non turismo come si incastrano? Che tipo di engagement creano dentro a percorsi di scoperta dei territori?
1: Quello che abbiamo visto fino ad ora è che i maggiori testimonial di queste guide sono gli abitanti che le hanno scritte. Solitamente diciamo, noi ci attestiamo intorno alle 1500-2000 guide vendute per ciascuna guida, appunto, che è un numero molto buono per delle guide indipendenti, ma un numero che sicuramente non produce gentrificazione. È però un numero che consente a delle persone rispettose, che si dei flaneur, quelli che si immaginano il viaggio appunto e non sanno già quello che si vogliono aspettare, di poter andare, esplorare con quello che noi definiamo quello che si chiamerebbe in sceneggiatura una bibbia di un luogo. In sceneggiatura, quando si realizzano le serie TV o se insomma dei prodotti di lunga durata, non sempre i dialoghisti o le persone che poi realizzano l'attività quotidiana hanno seguito tutta quanta la storia e quindi hanno una bibbia che individua gli elementi essenziali della storia in modo da non andare fuori pista anche dopo 10 anni diciamo che quella serie sta andando in onda. In qualche modo noi immaginiamo queste guide non turismo come delle bibbie su cui tornare anche tra 10 anni, e un nuovo arrivato in quel territorio vuole andare a viverci, può essere un bel toolkit per iniziare a esplorare un territorio non come mordi e fuggi, ma per conoscerlo più in profondità.
0: Bene, Federico Bomba, grazie, responsabile editoriale del progetto Cineglossa, Terre del Reno 7 Sambro, curato da Vuming2 e di Ciclo Editore. Federico Bomba, grazie, una buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Bene, per la puntata di oggi è tutto. Nanga Parbat torna martedì prossimo, sempre qui su Radio Città Fujiko, dalle 13 alle 13.30 di ogni martedì, e l'ascolto è possibile anche sui canali Spreaker e Spotify, quindi nelle piattaforme, quando volete cercate Nanga Parbat. Da Jonathan Ferramolo è tutto, una buona settimana, buone pedalate e camminate, ci rivediamo qui e state sempre all'ascolto. Ciao!
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Ci sono gesti che migliorano il presente.
6: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
5: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
6: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
5: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta.

0: Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
2: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose.

Salve a tutti, oggi è il Pane Rose, iniziamo una puntata parlando di lotte di lavoratori della sanità, in questo caso parliamo di lavoratori della Steel Italia. Lunedì c'è stato un presidio in via Massalenti, davanti al padiglione 19, i lavoratori della Steel Italia, che è un'azienda che si occupa di sterilizzazione degli strumenti chirurgici per le sale operatorie, non solo del Sant'Orso e del Rizzoli, sono scesi in lotta. Siamo andati da loro, hanno fatto una bellissima iniziativa in cui hanno messo tanta musica, sentirete nelle interviste, musica alto volume, ci siamo spostati, ma comunque la musica era fortissima. Noi ci scusiamo per i nostri ascoltatori se c'è questo sottofondo di musica anni 80, ma è voluta proprio per attirare l'attenzione delle persone. Gli autori sono messi lì, in strada, non hanno bloccato la strada, però hanno chiesto un clacson a tutte le persone che passavano in solidarietà. Ne parliamo con Stefania Pisani, che è la segretaria della FILCTEM di Bologna, che segue tutte le aziende legate a questo settore, della FILCTEM, chimiche e tessili. In questo caso loro fanno parte della FILCTEM, di questa categoria. Adesso mettiamo un pezzo musicale che ci ricorda che quando il sindacato si muove ed è unito, le lotte si riescono a realizzare. Poi ci sentiremo per le conclusioni. Adesso, primo pezzo musicale. Poi Stefania Pisani, e poi ci sarà Valerio, che è il delegato della FILCTEM della Steel Italia del Sant'Orsola, e poi insomma ci salutiamo con le conclusioni.

0: Allora, siamo qui al Sant'Orsola con Stefania Pisani. Oggi sciopero degli operatori della sanificazione. Raccontaci tu le ragioni di questo sciopero. Siamo qui sulla strada, stiamo chiedendo la solidarietà dei bolognesi e sentiamo il clacson.
1: Stiamo anche ottenendo tanta di solidarietà.
0: Ottimo, ottimo, visibilità e tutto.
1: Ma siamo qui nella sede di uno dei gioielli della sanità regionale.
0: Certo.
1: Eppure dentro questo gioiello c'è un meccanismo di appalti che fa nei fatti speculazione rispetto a condizioni di base dei diritti delle persone e dei lavoratori. Nel momento in cui c'è stato il cambio appalto della centrale di sterilizzazione, tra l'altro mansioni fondamentali perché si vanno a sterilizzare i kit che poi verranno utilizzati nelle sale operatorie e quindi una funzione molto molto delicata, in fase di cambio appalto, tanto per cambiare, vengono ridotti i diritti di questi lavoratori. Nello specifico viene scippato il buono pasto ai lavoratori, i quali con la reperibilità sono capaci anche di fare 15-18 ore consecutive di lavoro con quello che determina, e non gli viene neanche riconosciuta la possibilità di poter avere non un servizio mensa, stiamo parlando proprio dell'ottimo, ma anche un banale buono pasto per potersi comprare un panino in una zona dove per mangiare un panino devi spendere 10 euro. Possibile che un committente come quello del Sant'Orsola possa accettare una condizione di squilibrio di questo tipo dentro la sua cittadella sanitaria all'avanguardia del sistema sanitario nazionale? Per noi è imbarazzante. Ci sono problemi notevoli dentro gli appalti del Sant'Orsola che sicuramente non si riducono ai problemi dei colleghi che stanno scioperando oggi. È arrivato il momento di metterci una bella lente di ingrandimento per risolverli, perché la qualità del servizio pubblico parte dalla qualità del lavoro degli ultimi che ci sono all'interno, e questo qui dentro non sta avvenendo. Quindi chiediamo che ci siano delle risposte, in primis da parte delle aziende che vincono le gare con capitolati pubblici, che dovrebbero tener conto in primis delle condizioni di lavoro, e le condizioni di lavoro sono condizioni normative ma sono anche e soprattutto condizioni economiche, soprattutto in un contesto di crisi economica e di inflazione come quello che stiamo vivendo.
0: Perché nel fatto, oltre al buono pasto, cos'è che hanno perso i lavoratori?
1: Ma i lavoratori hanno perso tutta una serie di condizioni, perché è evidente che nel momento in cui la normativa nazionale prevede solo ed esclusivamente il mantenimento di quello che è la contrattazione collettiva nazionale e quindi tutte le avanguardie di normazione di secondo livello conquistate da questi lavoratori vengono di volta in volta persi partendo da capo, sembra un po' il gioco dell'oca, ci ritroviamo sempre al punto di partenza. Ecco, questo è un problema che deve essere risolto, ci sono tante dimensioni per risolverlo. Sicuramente gli appalti, come da sempre diciamo, devono essere ritornare a quella che era la loro funzione originaria, ovvero si va verso gli appalti, all'esternalizzazione, solo ed esclusivamente quando la società in appalto può fare meglio della diretta committente. Non si porta il sistema d'avanguardia al risparmio sulle retribuzioni e sulle condizioni normative degli ultimi, perché invece è quello che sta avvenendo. Non lo accetteremo, non staremo zitti, non aspetteremo più, perché sono 2 anni e mezzo che si prova a portare avanti questa discussione con l'azienda, ma nei fatti l'azienda non ha nessuna voglia di dare risposte di questo tipo. I problemi sono tanti, sono problemi anche di inquadramenti, sono problemi di retribuzioni, sono problemi di maggiorazione del lavoro domenicale, sono problemi di turni di reperibilità che sono al limite dell'indecenza, ma i lavoratori hanno deciso di scioperare perché l'elemento fondamentale, che è quello di un pasto, di poter avere un pasto al pari dei loro colleghi che lavorano alle dirette dipendenti del Sant'Orsola, lo ritengono proprio un elemento di banale e minima civiltà che andava urlata.
0: Certo, ci sono anche i turni massacranti, io ho letto nel volantino.
1: Esattamente. cose.
0: Questi turni di cosa stiamo parlando?
1: Sono turni che portano i lavoratori dopo la loro normale turnistica di lavoro, perché devono rispondere alla reperibilità, perché in un contesto sanitario capirete bene che non si può pensare di non dare un servizio come quello che danno loro, ma questo servizio deve essere organizzato anche nella logica della tutela dei lavoratori che operano all'interno. Lavoratori che finiscono il turno vengono richiamati immediatamente in reperibilità e si trovano, cioè noi abbiamo delle denunce di lavoratori che per 18 ore di lavoro di seguito sono stati dentro all'ospedale per portare avanti, ripeto, un servizio delicato come quello della sanificazione delle kit delle sale operatorie. Cioè, ci rendiamo conto che un minimo di disattenzione potrebbe determinare grossissimi problemi, certo, per tutti i malati che ci sono dentro al Sant'Orsola? Cioè, è possibile che un servizio di una delicatezza di questo tipo venga, come dire, dato in appalto e chi gestisce in appalto non viene in alcun modo controllato rispetto alla modalità di gestione? Questo è un modo per ridurre i costi, ma perdonatemi, i costi non si possono ridurre. Se c'è un problema di finanziamento della sanità pubblica, bisogna metterti tutti insieme per rimettere al centro il tema della sanità pubblica, non pensare di bypassare il tema scaricandolo sugli ultimi. Gli ultimi si stanno ribellando.
0: E poi ci andiamo di mezzo noi, perché la sterilizzazione chiaramente ne risentono poi i pazienti fino alla fine.
1: Ma certo che ne risentono i pazienti. Ne risentono i pazienti per forza, così come ne risentono i pazienti quando l'appalto delle pulizie non viene gestito secondo i criteri che dovrebbero essere quelli dell'igiene in luoghi dove abbiamo immunodepressi, ad esempio. Ci sono tanti temi che vanno affrontati quando si parla di appalti, e parlare di appalti dentro la sanità pubblica bisognerebbe avere uno sguardo un po' più attento, dove la dignità del lavoro deve diventare centrale. Perché se non c'è la dignità di chi lavora dentro al sistema della sanità pubblica, non c'è dignità per tutti noi che dentro la sanità ci troviamo come pazienti a passarci quotidianamente. E questa era una denuncia che andava assolutamente fatta, e va fatta proprio per mettere al centro un problema di politica generale.
0: La cosa che mi stupisce è che mi sarebbe piaciuto vedere qua anche i medici, i quali lavorano con quegli strumenti, e avere strumenti non sterilizzati non riescono nemmeno a lavorare bene, rischiano di fare dei danni, non causa loro, ma causa dell'azienda che non permette una corretta sanificazione, visto quello come tratta i dipendenti, no?
1: Concordo, questa non è una battaglia di alcuni lavoratori, è una battaglia di tutti gli operatori della sanità, perché con il buon lavoro e le buone condizioni di tutta la filiera che opera dentro la sanità, che si può realmente svolgere un servizio che è all'altezza della dignità delle persone. Quindi sì, speriamo che questi scioperi possano avere sempre di più la solidarietà di tutti gli operatori diretti della sanità, perché un minimo ingranaggio può far crollare il sistema, e noi che siamo gli ultimi siamo quella pietrolina nell'ingranaggio che rischia di farlo saltare. È un urlo per chi ama la sanità pubblica quello che c'è sulla strada oggi in via Massarenti a Bologna.
0: Dunque un appello anche a Bulgarelli, che è segretario della CGIL di Bologna. Bisogna che si faccia qualcosa per riunificare tutti i lavoratori della sanità del Sant'Orsola, perché il problema di questi lavoratori è il problema di tutti.
1: Esattamente, è il problema di tutti, ed è il problema dei cittadini, ed è il problema della politica, ed è il problema della dirigenza sanitaria. Non è il problema del lavoratore che si vuole mangiare un panino e non gli viene data la possibilità dall'azienda di farlo perché non gli riconosce un buono pasto.
0: Parliamo poi di questi lavoratori. C'è anche una delle rivendicazioni, è l'indennità, cioè dell'aumento domenicale, che è stato ridotto.
1: No, diciamo che nel momento in cui i lavoratori lavorano in reperibilità la domenica, la maggiorazione non gli viene pagata con la maggiorazione del lavoro festivo, del lavoro domenicale, nonostante il contratto collettivo dica questo, nonostante abbiamo rivendicato con l'azienda che venga riconosciuto il contratto collettivo, ma l'azienda ritiene che invece queste maggiorazioni non gli debbano essere riconosciute. Un modo come un altro per ridurgli lo stipendio, no?
0: Questo dovrebbe far riflettere sempre i lavoratori della sanità, perché quello che succede a questi lavoratori potrebbe succedere anche agli altri.
1: Ma è nei fatti, si comincia sempre dagli ultimi, poi quello che si vede negli ultimi viene sperimentato in trincea. idea e poi arriva direttamente nelle case delle persone che si sentono più tranquille. Non c'è tranquillità nel mondo del lavoro fin tanto che la dignità degli ultimi non viene rispettata.
0: Il pane rosa è con voi e sta sempre al vostro fianco.
1: Grazie, grazie tante.
0: Ecco qua, abbiamo Valerio, delegato sindacale della Filstem. Raccontaci un po' la vostra situazione.
2: La nostra situazione è che ad oggi siamo qui oltre 2 anni che vi chiediamo buoni pasto all'azienda Seritalia. Siamo circa 5 dipendenti tra Sant'Ursola e Rizzoli che chiedono appunto un buono pasto che ci... È una realtà di 55 operatori che comprende appunto Rizzoli e Sant'Ursola. Noi ci occupiamo di sterilizzazione di strumentario chirurgico, quindi tutto ciò che comprende sale operatore, ambulatori e degenze. Quindi stiamo parlando di criticità, di terapie intensive, di reparti pediatrici e terapia intensiva generale. Noi qui siamo a rivendicare il buono pasto anche per il fatto che c'è stato scippato un buono pasto per cui noi avevamo in precedenza con i vecchi appalti e subentrando questa azienda Seritalia ci ha scippato il buono pasto.
0: Ma non solo, ti ha tolto anche l'indennità di la domenica, no?
2: Noi purtroppo lottiamo tutti i giorni per avere dignità per i nostri lavoratori, per una retribuzione migliore, per una maggiorazione al notturno che non ci viene
0: c'è anche il notturno, oltre la domenica che viene stato negato.
2: Sì, cioè no, il notturno festivo di domenica che ci viene pagato al 30% purché al 50% secondo il nostro contratto collettivo nazionale.
0: Addirittura.
2: Il nostro contratto collettivo nazionale è molto blando, è legato alle lavanderie industriali, mentre noi ci occupiamo della sterilizzazione dei peri chirurgici. Una cosa importante per la persona, per tutte le persone che vivono a Bologna. Purtroppo c'è un'indecenza da parte del Servizio Sanitario Regionale, purché ci sono sempre dei rimbalzi, uno spending review che riguarda appunto la sanità, che questo riflette poi sugli appalti che ci sono a Bologna.
0: C'è anche la questione dei turni massacranti, vi diceva Stefania, la vostra funzionaria.
2: Facciamo turni H24 e purtroppo il personale è sempre in ricambio, quindi c'è sempre il subentro di nuove persone che hanno bisogno di una formazione professionale che non sempre viene attuata, perché le esigenze lavorative sono molto alte, le richieste, e quindi si fa fatica la formazione. Nonostante l'impegno di tutti gli operatori per questo lavoro, sono tutti dedici e hanno una passione per questo lavoro, altrimenti non saremmo qui oggi tutti a scioperare.
0: Noi siamo con voi, altri scioperi ci saranno?
2: Io dentro di me spero di no, che riusciamo ad avere una risoluzione al tutto, anche se ripeto ci abbiamo messo tutto il nostro oltre da 2 anni per non arrivare fin qui, ma oggi siamo qui per dare un segnale forte alla Seritalia ma soprattutto all'ospedale Sant'Orso e Rizzoli per il riconoscimento del buono pasto.
0: Grazie, grazie mille.

Abbiamo ascoltato una canzone che è un augurio ai lavoratori della Stella Italia. Ricordo a tutti che per chi non si fosse collegato solamente adesso, lo potrà ascoltare nella pagina Facebook Il Pane Rose nella puntata in podcast. Allora, cosa dire? Siamo davanti a un caso veramente assurdo, perché abbiamo dei lavoratori, cioè sono 55 tra l'altro, Sant'Orso e Rizzoli, che si occupano di una delle cose più importanti che si fa in ospedale, la sterilizzazione degli strumenti chirurgici, cioè da loro dipende la vita dei pazienti. E questo il cambio d'appalto ha peggiorato le condizioni di questi lavoratori. Turni massacranti, veramente delle situazioni veramente imbarazzanti di carenze salariali. Ma io vorrei capire come è possibile risparmiare su dei lavoratori che hanno un ruolo così importante. E soprattutto vorrei capire perché in Italia si trovano i soldi per tutto. Dalli a Zelensky per costruire i cessi d'oro dei politici ucraini, per darli a Israele per fare tutte le cose possibili e immaginabili, e poi mancano i soldi alla sanità, mancano i soldi per questi lavoratori. Facciamo lavorare in condizioni drammatiche questi lavoratori, che sono lavoratori, ripeto, che svolgono un ruolo importante, ma tutti i lavoratori hanno diritto a un salario decente. Io vorrei capire come è possibile che al Santos non si organizzi uno sciopero generale, anche perché la paura, così come abbiamo espresso nell'intervista, è che questa situazione dilaghi. Si parte dagli ultimi, fa sempre così, colpiscono i lavoratori in appalto per poi andare oltre. Immaginiamoci se gli infermieri dovessero perdere il diritto alla mensa, cioè, oppure gli infermieri dovessero non essere pagati come il giusto stipendio per la domenica lavorativa, per le festività, se dovessero lavorare questi turni massacranti di 12, 13, 14 ore al giorno di lavoro. Ma cioè, veramente io vorrei capire dove vogliamo arrivare. Cioè, qui il problema non è, stanno distruggendo la sanità pubblica, ma in questo caso anche quella privata, perché poi non è che nel privato le condizioni siano da Dio nella sanità. Ecco. Io spero che la CGIL di Bologna proclami subito uno sciopero generale anche in Rizzoli, al Sant'Orsola, per questi lavoratori, ma per un'avvertenza generale per dire basta a fare risparmi sulla pelle dei lavoratori. Questa è una cosa che dobbiamo comunque fare il prima possibile, e spero che ci si muova, perché il problema dei lavoratori della Stella Italia sono problemi importanti, riguardano tutti, ma riguardano tutti gli operatori della sanità e riguardano tutti i cittadini di Bologna. Con questo augurio, speriamo che ci sentiamo alla prossima puntata e parleremo comunque sempre di lavoratrici, in questo caso di donne, di femminismo. Ci sono bellissime iniziative a Bologna, ne parleremo alla prossima puntata.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze FM digitali e DAB di Radio Città Fujiko da Bologna. Io sono KZ e Accordai è il vostro contenitore quindicinale di riflessioni critiche sulla tecnologia e su cosa si muove nel mondo del digitale, per cercare di guardare un po' dietro le quinte dei nostri schermi scintillanti che attraggono lo sguardo in maniera forse un po' compulsiva. Vi ricordo che Accordai ha un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui potete trovare le puntate una volta che sono andate in onda, se volete riascoltarle o se volete condividerle o se magari ne avete persa una e volete recuperarla, e trovate anche i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato durante le puntate. Abbiamo anche un indirizzo email a cui potete scriverci per commentare, per segnalarci argomenti di cui vorreste che ci occupassimo, o anche solo per mettervi in contatto e fare qualche chiacchiera con noi della redazione. L'indirizzo mail è radiohod@inventati.org. Siamo ormai alle ultime puntate di questa stagione. Il caldo straordinario di questi ultimi giorni di maggio ci porta già, forse con la mente, all'estate che sta per arrivare, sperando che ci siano spazio per un po' di vacanze e un po' di riposo. Ma anche per questa puntata abbiamo alcune cose da condividere, da raccontarvi, sempre in ambito tecnologico. Non vi anticipo molto rispetto a quello che diremo nei prossimi 20-25 minuti, ma c'è una cosa che mi fa piacere e mi fa sorridere sottolineare, perché parleremo ancora una volta di intelligenza artificiale, ma lo faremo con una fonte a cui non siamo soliti rivolgerci in questa trasmissione, ma l'occasione e le tempistiche delle cose che accadono hanno fatto sì che ci è sembrato rilevante parlare di intelligenza artificiale di nuovo e andare a pescare quello che ci dice questa fonte un po' diversa dal solito. Qui ad Accordai parliamo spesso di figure come l'hacker, di quelle persone che sanno mettere le mani dentro le macchine, che sanno modificarle, che sanno costruirne anche di nuove, che rispondano ai bisogni e alle esigenze delle persone che le usano e non a imperativi commerciali ed economici come le grandi piattaforme prodotte e promosse da Big Tech. Spesso si tratta di figure che, pur se inserite all'interno di contesti locali e sociali in maniera anche molto, molto forte, come ci ricordava la ricercatrice Giuliana Sorci, sono forse figure un po' di nicchia, un po' marginali rispetto all'uso tecnologico di massa, che risponde spesso ai richiami commerciali delle grandi aziende. E quindi le voci che riportiamo spesso sono quelle di, appunto, ricercatrici, ricercatori, hacker, persone, come si dice in gergo, che smanettano un po' con le macchine. E quindi sono voci che vengono da un sottobosco e che spesso non hanno spazio nei grandi canali dei media. Per questo ovviamente è importante dare spazio alle loro voci in una trasmissione come Accordai. È interessante però notare che per portare i discorsi critici che qui stiamo facendo da tempo e che si fanno da tempo negli hackerspace, negli hack lab e in altri contesti di critica alla tecnologia, dicevo, è interessante che per portare questi discorsi a livello più di massa ci sia bisogno che intervengano figure, diciamo, che hanno una grande rilevanza internazionale, come il Papa. Come forse sapete, Leone XIV, il Papa, ha pubblicato e diffuso in questi giorni l'enciclica Magnifica Humanitas, un'enciclica che è dedicata proprio alla questione della tecnologia e in particolare all'intelligenza artificiale. Se ne sta parlando molto in questi giorni su tutti i media, appunto, proprio perché questa analisi dell'intelligenza artificiale viene dal capo della Chiesa Cattolica, che è una figura di rilevanza globale. Ed è interessante però che le riflessioni, o quantomeno alcune delle riflessioni che sono contenute all'interno di questa enciclica, sono cose che tantissime altre persone, ricercatrici, ricercatori, attivisti, hacker, eccetera, stanno dicendo da tantissimo tempo rispetto all'intelligenza artificiale e rispetto alla tecnologia in generale. E fa quindi quasi strano parlare dell'enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale qui ad Accordai.
Però ci sono alcune riflessioni, alcuni elementi che vengono tirati fuori in questo testo, che sono elementi chiave che, se siete ascoltatori assidui della nostra trasmissione, avrete già probabilmente sentito e con cui avete già sicuramente un po' di familiarità. La prima questione è quella della non neutralità della tecnologia. La tecnologia non è neutra, perché è prodotta da persone che sono all'interno di aziende, che sono all'interno di un contesto sociale ed economico, e di conseguenza questi servizi, queste piattaforme, questo codice informatico incorporano i valori, le idee, le visioni del mondo, le ideologie delle persone che ci hanno lavorato, delle persone che formano le aziende all'interno di cui queste piattaforme, questi servizi vengono sviluppati, e del contesto più allargato socio-economico in cui queste tecnologie prendono forma. Quindi la tecnologia, come ci ricorda anche il filosofo francese Bernard Stiegler, prima che essere tecnologica è sociale, storica, economica, e questi elementi sono tutti elementi da prendere in considerazione quando cerchiamo di capire che cos'è una tecnologia, che sia un servizio, una piattaforma, un dispositivo, e qual è il suo impatto sulle nostre vite. Il secondo punto che mi ha colpito della parte specifica dedicata all'intelligenza artificiale dell'enciclica Magnifica Humanitas è che il Papa parla di una asimmetria epistemica, economica e politica. È interessante che questi tre punti siano messi insieme, perché ancora una volta la tecnologia non può essere analizzata solo da una prospettiva tecnologica, perché queste tecnologie digitali sono tecnologie cognitive, sono tecnologie che interagiscono con il nostro cervello, con la nostra conoscenza, con la nostra modalità di relazione con il mondo, e di conseguenza hanno un impatto su come noi stessi riproduciamo, creiamo la conoscenza rispetto alle cose del mondo. E questa asimmetria di cui si parla nell'enciclica è evidente, perché c'è una asimmetria di accesso alla conoscenza che appunto è epistemica e non solo politica ed economica. Perché se pensiamo che per sviluppare i modelli linguistici o i modelli d'immagine sono state usate tutte le parole scritte dall'umanità, o quasi, tutti i testi disponibili in rete, tutte le immagini disponibili in rete, senza alcuna autorizzazione, per cui si tratta nei fatti del più grande furto di conoscenza della storia dell'umanità, conoscenza che poi è stata privatizzata per costruire dei modelli commerciali che ci vengono rivenduti come servizio. Quindi questa asimmetria di accesso alla conoscenza è palese se parliamo di intelligenza artificiale. Leone XIV poi parla della necessità di disarmare l'intelligenza artificiale, ma quando parla di disarmare l'intelligenza artificiale non si rivolge solamente agli usi militari di queste tecnologie, che pure sono sempre più sviluppati e sempre più utilizzati, per esempio in Iran, per esempio in Palestina, giusto per fare due riferimenti a situazioni belliche ancora in corso. E quindi l'uso armato dell'intelligenza artificiale, secondo quello che scrive nell'enciclica, riguarda non solo l'ambito militare vero e proprio, ma anche quello economico e cognitivo, come se queste tecnologie fossero militarizzate per creare disuguaglianze economiche maggiori e difficoltà cognitive alla maggioranza delle persone. Sono cose che noi qui ad Accordae, ma tantissime altre ricercatrici e ricercatori e attivisti dicono da anni riguardo all'intelligenza artificiale, quindi fa strano quasi vederle in un testo ufficiale della Chiesa Cattolica. Eppure si tratta di riflessioni che dovrebbero arrivare ed essere diffuse a livello di massa e di cui si dovrebbe discutere a livello di società, e non restringere la conversazione solo agli addetti ai lavori o chi ha interesse economico nello sviluppare certe tecnologie. Anche perché spesso la politica si trasforma sostanzialmente in una sponda per chi produce queste tecnologie, e gli esponenti politici si affannano a dire che dobbiamo tenere il passo, non dobbiamo rimanere indietro, dobbiamo implementare l'intelligenza artificiale di qua e di là, invece che fermarsi un attimo e fare una riflessione critica sull'impatto reale di queste tecnologie sulla società, soprattutto in termini di conseguenze negative, quindi aumento delle disuguaglianze, trasferimento della ricchezza verso l'alto, creazione appunto di un'asimmetria epistemica, quindi di una sostanziale differenza di accesso e di capacità di accesso alla conoscenza e all'uso di questa conoscenza, che di questa conoscenza si può fare. Quindi possiamo dire che sono benvenute anche le parole del Papa, che si uniscono
a chi già da tempo sta facendo un lavoro di ricerca e divulgazione critica in materia di intelligenza artificiale, lavoro che continua a essere più che mai necessario.

adesso stiamo a commentare invece un altro report, un altro comunicato proveniente da una helpline, quindi un'organizzazione per i diritti umani nel digitale che dà assistenza a giornalisti, attivisti, persone queer di colore nel Sud America, nel sud globale. Questa organizzazione si chiama Vita Activa e è un helpline per giornalisti, attivisti, donne LGBTQIA plus people e difensori dei diritti umani che stanno incontrando violenze basate gender-based, che si stanno trovando ad affrontare violenza di genere online, stress, ansia, esaurimento cronico, traumi e disagio. I servizi di vita-activa.org sono disponibili in spagnolo, portoghese, inglese e arabo solo su appuntamento, su richiesta specifica, e sono gratuiti, riservati e anonimi. Vita Activa offre primo soccorso psicologico e digitale, gestione olistica delle crisi e supporto per il processo decisionale strategico. Questa organizzazione a metà di aprile 2026 pubblica questo articolo: Dal click al collasso, quando l'intelligenza artificiale travolge le infrastrutture sanitarie. L'intelligenza artificiale promette efficienza e scalabilità. Ma che cosa succede quando i sistemi automatizzati iniziano a indirizzare un gran numero di persone in difficoltà verso reti di assistenza umana che non sono mai state progettate per gestire una tale domanda? Questo rapporto esamina una tensione crescente, l'impatto dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale sulle infrastrutture di assistenza, in particolare nei paesi in via di sviluppo, che operano con risorse limitate ma forniscono un supporto emotivo essenziale. Basandosi su dati concreti, il rapporto avvia un dibattito urgente su responsabilità, sostenibilità e costi nascosti dell'intelligenza artificiale nei sistemi di assistenza in prima linea. Il rapporto completo è scaricabile sul sito vita-activa.org. È stato redatto da Ana Arriagada e Luisa Ortiz Perez nell'aprile del 2026. Il riassunto io vi consiglio di andare a leggere, soprattutto se siete un po' del settore, ma quello che vi posso riassumere io è quanto segue. Loro si sono trovate inondate di richieste mandate da mail legittime di umani, ma chiaramente generate con intelligenza artificiale, che confondeva però i destinatari. Quindi si sono trovate inondate da mail che richiedevano aiuto, ma si rivolgevano per lo più alle grandi piattaforme, quindi avevano delle commenti e dei commenti negativi e dei problemi riguardo a dei contenuti pubblicati su Facebook e Instagram, ma essendo questi offensivi in qualche modo e traumatizzanti, tutte queste richieste venivano inoltrate a delle helpline. Dopo qualche settimana di questo bombardamento di email fondamentalmente verso le helpline, e che quindi si sono trovate ingolfate e hanno avuto difficoltà a capire invece quali mail legittime continuassero a andare risposte, si sono confrontate con altre organizzazioni ONG simili che offrono aiuto e hanno visto che anche loro vivevano quella stessa crisi. Il problema è stato che appunto nel momento in cui hanno rispondevano, danno anche i numeri, loro dicevano per Vita Activa con dei team che normalmente ne ricevevano una o due richieste al giorno, si sono trovati a riceverne 4-5, con team un pochino più grossi se ne sono trovati a riceverne 15 al giorno.
E soprattutto dicevano di persone adolescenti e persone con disagio mentale e che appunto dicevano molto spesso in realtà non cercavano neanche, erano mal indirizzate verso di noi. Una delle risposte che si sono date più correntemente è stata quella di riconoscere i propri limiti e spiegare a queste persone che non erano oggetto del loro aiuto, non potevano dare loro aiuto, e si sono trovate a loro volta aggredite e aggredite e hanno fronteggiato diversa violenza verbale. E che cosa, qual è la lezione imparata? Allora, loro dicono c'è un grosso problema nel fatto di essersi trovati all'interno di un ingranaggio automatizzato che consiglia loro come risoluzione di un problema sociale, quindi che consiglia questa helpline come un aiuto in tutti i casi, e questo è falso. Quindi prima di tutto un disfunzionamento delle intelligenze artificiali. L'altra cosa è che comunque mostra un disagio, soprattutto in aree di fasce di età molto basse e insomma minori di età, e si sono trovate a fronteggiarlo loro stessi con alcuni strumenti di intelligenza artificiale. Dice che però, appunto, una delle loro dichiarazioni è che tutto questo ingranaggio è problematico, perché quindi chi sviluppa intelligenza artificiale e fondamentalmente la testa sul grande pubblico dovrebbe essere loro stessi, lui stesso responsabile di coprire i danni, sia quello verso le persone singole, i traumi che produce la creazione di contenuto generato artificialmente, audio, video e immagini. E in secondo luogo dovrebbero fornire i danni alle helpline che, dando un lavoro di qualità e umano verso fasce ristrette della popolazione, fasce a rischio, si sono trovate floddate, cioè inondate da richieste illegittime e mal consigliate, perché l'intelligenza artificiale ha consigliato e ha generato dei testi a delle persone che sì erano in un problema psicologico e traumatico, ma non dovevano essere indirizzate verso quelle helpline. E quindi c'è nuovamente una sviare le responsabilità di queste aziende che, lo sappiamo, sono in perdita, ma comunque continuano a spendere, quindi dei soldi ce ne hanno, ma continuano a non farsi carico delle responsabilità sociali che invece infliggono alla società, e quindi anche i danni.

hod@inventati.org. E con questo la puntata di Accordai finisce qui. Noi ci ritroviamo tra 2 settimane con ancora qualche notizia, riflessione critica e retroscena sul mondo della tecnologia.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
0: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
8: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
9: Benvenuti a Musica Laterale, il programma che parte dalla periferia per raccontare il cuore più sano di musica. Non quelle illuminate dai riflettori, ma quelle dove il calcio è ancora passione pura e la musica nasce nei garage, nei centri sociali e nei piccoli club. In ogni puntata una città diversa sarà la protagonista, una città dove la prima squadra milita nella Serie C e nelle serie dilettantistiche, ma dove il pallone ha ancora il sapore della domenica pomeriggio, delle trasferte in pullman, delle bandiere sbiadite e dei cori sotto la pioggia. Parleremo delle squadre locali, della sua storia, delle sue rivalità, del tifo ultra, degli aneddoti da curva e di chi vive il calcio come identità.

0: resistenza sociale, culturale, politica e appartenenza. Ma musica laterale è anche colonna sonora urbana. Scopriremo le realtà musicali che animano le città, band emergenti, festival indipendenti, etichette indie locali e tutte quelle espressioni che raccontano il territorio nella sua purezza. Perché alla fine, sia nel calcio che nella musica, molto spesso il bello si trova ai margini, lontano dai riflettori. E noi siamo qui per illuminarlo. Benvenuti a Musica Laterale.
1: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Musica Laterale. Oggi vi portiamo dentro una realtà sportiva di quartiere che, negli anni, è diventata molto più di una scuola di calcio. Parliamo di Eder FC, progetto sportivo popolare, esperienza nata e cresciuta tra la Cirenaica e la Bolognina, in una polisportiva condivisa insieme a Eder Volley e ASD Crystal Bologna, un luogo dove lo sport prova ancora a essere incontro, socialità, partecipazione, dove il campo non è soltanto competizione, ma anche un pezzo di città vissuta ogni giorno. Allenamenti sotto la pioggia, trasferte improbabili, bar dopo le partite, amicizie nate quasi per caso e diventate casa o rifugio. Questa puntata vuole raccontare proprio questo, il valore dello sport popolare bolognese, di chi costruisce spazi aperti e accessibili, di chi tiene vive relazioni vere dentro i quartieri. Eder FC è una delle storie che meglio rappresentano questo spirito fatto di passione, volontariato e voglia di stare insieme. Le canzoni che ascolterete in questa puntata accompagnano invece un altro viaggio, quello della vita bolognese, di me medesimo dal 2019, anno in cui sono arrivato in questa città. Brani scelti perché legati a persone, momenti, notti, chilometri in bici, assemblee interminabili e feste di quartiere, malinconie e ripartenze. Una colonna sonora personale che, in un modo o nell'altro, attraversa anche questa città e i suoi quartieri. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume dove potete e prendetevi come sempre questo tempo lento. Buon ascolto a voi, buona settimana, fate a modo, Mafro.

0: No, no, attenzione, partiamo dal presupposto che qualcuno qui davanti ha detto che non è preparato e quindi deve proprio cambiare e dimostrare che lo è. Quindi chi abbiamo davanti?
1: Federica di Crystal Ball.
0: Ok, e stava già facendo finti, stava già ghissando. È Davide di Eder FC. Ok, chi parte per primo? Comunque no, troviamo un denominatore comune.
2: Ok.
0: Quindi, però, chi facciamo partire?
2: Secondo me chi ha più anzianità. Di squadra.
0: Ah, ok, no, ok. Decimo anno.
1: Bravo, okay. Hai studiato.
0: No, sia ben chiaro che io studio sempre.
1: Sì, decimo anno di Crystal Ball. È un'associazione sportiva dal basso autogestita che appunto è nata dall'idea di fare calcio. Un gruppo di ragazze che giocavano a pallone così informalmente. Hanno messo su un SD e da 10 anni a questa parte, al di là del campionato di calcio a cui partecipiamo, facciamo tante altre belle cose, ci autofinanziamo, quindi tutto quello che facciamo parte dal basso, ecco.
0: Infatti dove siamo in questo momento?
1: Noi
0: stiamo osservando, voi come se ascoltaste, che cosa?
1: Siamo al campo del Fondo Comini, all'interno del Parco Fondo Comini, in via del Battiferro. Era un campo praticamente abbandonato che circa 2 anni fa l'Edera FC ha, diciamo, iniziato ad attraversare, a calpestare con i loro allenamenti adulti, di calcio adulti. E da lì poi è nato un grandissimo progetto che è la scuola calcio del Comini. E poi adesso Davide.
0: Che casualmente lei dal FC ce l'abbiamo di fianco a noi, casualmente, ma passava di qua per
2: solo caso. Per casualità.
0: No, perché è qua proprio a fare attività di promozione anche dal punto di vista sportivo, avviamento.
2: Sì, no, noi invece dal punto di vista nostro nasciamo più tardi delle Crystal, nel 2022, in maniera informale, nei campetti più sparsi di Bologna. Insomma, un gruppo di amici, possiamo dire, che mette su, diciamo, sente un sentire comune partigiano e quindi sceglie di fare una squadra popolare. Abbiamo attraversato i campi, diciamo, anche dei giochi antirazzisti, della No Border, del Dimondi, insomma, abbiamo un po' attraversato i campi che qui a Bologna caratterizzano lo sport popolare. Poi, come ha detto appunto Federica, dall'anno scorso abbiamo deciso di avviare, diciamo, di iniziare ad allenarci qui in un campo, nel campo che sta qui a Fondo Comini, che non è quello bello grande che sta all'ingresso, ma quello, diciamo, un po' più malconcio, con le porte, allora, che sta verso la fine.
0: Il programma è laterale, ma di laterale non è niente, anche se è ai margini, non è assolutamente ai margini, tant'è che in questo campo,
2: in questo momento,
0: cosa c'è?
2: Ci sta uno dei tanti allenamenti della scuola calcio, che è un progetto, questo della scuola calcio popolare, che abbiamo fatto partire a settembre noi Eder FC insieme alle Crystal Ball, e diciamo ha avuto molto successo da un certo punto di vista. Ci sono 60 ragazzini che pagando delle rette bassissime, se non veramente quasi nulle, si allenano una o due volte a settimana, dipende dai gruppi, e hanno fatto già delle amichevoli. Abbiamo iniziato a riportare il calcio qui al Fondo Comini e insomma, secondo noi, diciamo, il progetto è arrivare poi a settembre e iniziare a fare dei campionati WISP con i ragazzini.
0: Infatti stavo per chiedere se tipo
2: ti ho anticipato.
0: Esatto, era la mia dubbia tra CSI o WISP. Ok, legata a WISP.
2: Sì, legata a WISP, e diciamo che diciamo questo anche per dare uno sbocco alla scuola calcio, così che i ragazzini possano da un lato avere, diciamo, la soddisfazione di partecipare a un campionato, dall'altro però per noi è una grande soddisfazione riportare qui a Fondo Comini un campionato, seppur delle giovanili, però che manca in questo posto da tanti anni, e il campo lo dimostra, ecco.
0: Ma anche perché in realtà, da un punto di vista di calcio popolare, Bologna c'è, ma potrebbe avere un potenziale molto maggiore. Cosa ne pensi?

0: Sì, è vero, è una bolla, cioè diciamo che Bologna rispetto ad altri contesti sicuramente già ha un numero bello importante di squadre di realtà di sport popolare e che appunto hanno anche fatto rete e poi alla fine siamo sempre quelle realtà lì che bazzicano, come ha detto Davide, in contesti come possono essere la Snowboarder Cup,
1: Che
0: il
1: inizia poi
0: torneo di
1: a,
0: Monde,
1: la
0: sì,
1: settimana
0: inizia
1: prossima
0: il 3
1: poi la
0: giugno,
1: mettere. Sì, ovvio.
0: sì. E quindi sì, sicuramente il potenziale è enorme, come il potenziale appunto anche di questo spazio in cui siamo oggi, che appunto neanche noi ci aspettavamo di avere questo riscontro
1: Confermo che
0: così.
1: ha un potenziale incredibile,
0: Sì,
1: stupendo.
0: oggi tra l'altro è una giornata anche non troppo piena, perché solitamente il campo è murato di bambine e bambine, ma c'è la festa appunto delle scuole, della festa di fine anno delle scuole, e quindi oggi siamo un po' di meno, però è stato un successo, tanto che avevamo in mente di fare solo due categorie, quindi i 2017-18 e i 2014-2015, però poi dall'idea di un genitore che passava di qua, diciamo, ha coinvolto anche il gruppo dei piccolini e quindi è nato anche la categoria dei 4-6 anni, quindi proprio i
1: Avviamenti,
0: primissimi
1: primi
0: calci,
1: calci.
0: quindi è più un gioco ludico che calcio ed è uno dei gruppi, cioè forse è il gruppo più numeroso perché sono solo in quel gruppo sono circa una ventina. Quindi
1: E
0: sono
1: quindi,
0: tanti.
1: legata alla fine delle scuole, associo comunque l'inizio di un'altra festa. La posso chiamare festa?
0: Sì,
1: Legata.
0: assolutamente, è una
1: Come.
0: festa.
1: Ok, tutti i mercoledì di
0: Tutti i
1: giugno e il
0: mercoledì.
1: primo mercoledì di luglio, cioè
0: Sì.
1: il 1° luglio, continuo a rivedere che ho studiato. Non mi hanno risposto per un po', però è un po' pianto, però va bene. Che cosa partirà? Cos'è il 3 giugno allora a
0: Sì,
1: sto punto? Sì.
0: esatto, sono cinque appuntamenti, partirà la Coppa Rabona, che è appunto un torneo di calcio a 5 misto e di volley e non solo, perché all'interno delle serate abbiamo organizzato dei talk, dibattiti, chiacchierate su vari temi, chiaramente non solo sportivi, ma appunto anche rappresentativi di tutto quello che è stato anche il nostro percorso durante l'anno e anche i close-up che sono stati organizzati da Niente di Meno la radio con Edera e qui sempre a Fondo Comini, quindi non solo calcio, anche parte appunto di dibattito e talk,
1: Legato
0: l'ultimo
1: comunque alla
0: sì
1: comunità
0: alla
1: e ai
0: comunità
1: quartieri.
0: e poi l'ultimo appuntamento abbiamo inserito anche un concerto finale dell'IRFC, che è una band di Caserta che verrà a suonare per noi, di ska, qui sempre al Fondo Comini. È un torneo misto, volutamente misto, quindi con
1: Non mi
0: almeno
1: hanno voluto, hanno
0: sì,
1: chiuso prima le
0: hanno chiuso.
1: iscrizioni. Hanno saputo che volevo giocare con la mia squadra, hanno chiuso anticipatamente le
0: Eh
1: iscrizioni.
0: sì, no,
1: Siamo messi agli atti.
0: siamo un po' selettivi, devo dire. È selettive, ma ci può stare anche perché ci teniamo che lo spazio anche sportivo e la qualità di quello che poi facciamo sia anche un po' alto, comunque curato da questo punto di vista, proprio perché appunto parliamo di misto e quindi non è sempre semplice, soprattutto per quanto riguarda il calcio. Non è scontato che le cose poi vadano
1: Per il
0: per
1: verso
0: il verso
1: giusto.
0: giusto, sì, soprattutto nel calcio, sì.
1: Perfetto. Cosa vogliamo, come la vuoi concludere? Facciamo
2: Beh, che ci
1: concludere.
2: vediamo ogni mercoledì qui dalle 7 in poi, a Fondo Comini, nel campo quello brutto alla
1: Da un
2: fine.
1: punto di vista social, dove possono seguire
2: Ah, ci
1: tutto,
2: possono
1: monitorare gli
2: seguire
1: appuntamenti.
2: su tutte le nostre pagine sostanzialmente, Edera Calcio, Edera Volley, Crystal Bow, e anche diciamo, la pagina del Fondo Comini, così come quella anche del Comini Ex. Questo ci trovano su tutte, diciamo, le pagine che hanno a che fare col mondo che sta qui del Comini.
1: Grazie mille, ragazzi.
2: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie a te.

0: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata e prima di salutarvi ci tenevo a ringraziare di cuore Eder FC per il tempo, la disponibilità e le parole condivise oggi. Raccontare realtà come questa significa parlare non solo di calcio, ma di quartieri, relazioni, inclusione e partecipazione. Eder FC è una di quelle esperienze che ricordano quanto lo sport popolare possa ancora essere uno spazio vivo, accessibile e profondamente umano. Prima di chiudere, vi ricordo anche che è ancora attivo il crowdfunding, con la descrizione completa del progetto disponibile su Produzioni del Basso, che servirà a sostenere un piccolo viaggio tra centro e sud Italia durante l'estate, per avere la possibilità di intervistare dal vivo realtà di calcio popolare dal basso, raccogliendo storie, voci e percorsi che meritano di essere ascoltati. Il 2 giugno sarò invece di ritorno al Poplar Utopia in quel di Rovereto, quindi la prossima settimana non ci sarà la consueta puntata. L'appuntamento con musica laterale torna quindi fra 2 settimane, con altre interviste, altre parole e altra musica laterale da condividere insieme. Una buona settimana a voi, fate a modo, Mafro.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
5: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
8: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
7: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Martedì 26 maggio, la puntata è la numero 26, anche lei, lo spazio podcast il numero 7, la stagione è la numero 2, la trasmissione è sempre la stessa, cioè Bologna e dintorni, così come purtroppo anche il conduttore, cioè Alessandro Albana, che vi dà il benvenuto. Partiamo con una pregevole citazione che, insomma, chi vi parla piace sempre. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, diceva Frankie I. Energy MC in un celeberrimo brano del 1997. Il riferimento era a quelli che ben pensano. Noi oggi lo prendiamo in prestito per introdurre l'argomento della puntata. Ci occuperemo di piattaforme digitali, si tratta chiaramente di un argomento molto vasto, multiforme, in rapida e continua mutazione. Superfluo sarebbe, insomma, in questa sede commentare l'impatto delle piattaforme sulle nostre vite. Vale però la pena fare qualche riferimento rispetto alle implicazioni economiche delle piattaforme, e proprio in termini economici, riferendoci al caso dell'Unione Europea. I dati della Commissione Europea rivelano che, cito, 1 milione di imprese dell'Unione vende già beni e servizi tramite piattaforme online, e oltre il 50% delle piccole e medie imprese che vendono tramite mercati online vende a livello transfrontaliero. Si tratta chiaramente di una fotografia parziale, però, insomma, la riteniamo piuttosto emblematica per capire qual è l'impatto delle piattaforme tanto sulle nostre vite quanto più complessivamente sull'economia. Il ricorso alle piattaforme, stando quindi a quanto rivela la Commissione Europea, sarebbe sempre più frequente da parte delle aziende anche in settori economici cosiddetti tradizionali, cioè non direttamente legati alla digitalizzazione. Prima di proseguire, mi preme scusarmi preventivamente per tutte le inesattezze e le eventuali sciocchezze che gli amici addetti ai lavori sentiranno dal sottoscritto. Mi avventuro subito in un terreno scivoloso, perché per parlare di piattaforme è necessario naturalmente parlare anche di algoritmo. L'algoritmo è, insomma, il principio ordinatore del funzionamento delle piattaforme. Vi risparmio una manfrina troppo lunga, ma, insomma, mi limito a dire che l'algoritmo si fonda sulla logica matematica e si sviluppa in ambito informatico come sequenza di informazioni coerenti e conseguenziali. E viste le premesse, sarebbe in qualche modo ragionevole aspettarsi che il meccanismo su cui si fonda il funzionamento dell'algoritmo abbia una natura neutrale, cioè non influenzata da fattori esterni. Ma con la diffusione delle piattaforme, sempre più studi hanno preso in esame e indagato il funzionamento e le contraddizioni delle piattaforme stesse e dell'algoritmo che ne regola i meccanismi. Uno dei progetti che si occupano di questo oggetto di studio si chiama Migrant Digital Work, e ce ne parla Giuliana Sanò, coordinatrice del progetto e docente di antropologia sociale all'Università di Messina.
1: L'idea è nata tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022, insieme a un gruppo di colleghe e di colleghi, di cui adesso magari fra un attimo farò anche i nomi. Ci siamo ritrovati, insomma, a ragionare sulla possibilità di partecipare a un progetto di rilevanza nazionale, e sulla base delle nostre esperienze, esperienze che quindi condividevamo rispetto ai temi del lavoro e anche delle migrazioni, abbiamo pensato di legare insieme, di cucire, di ritessere in qualche modo il campo degli studi sulle migrazioni, delle migrazioni, e quello degli studi sul lavoro. Quello che abbiamo fatto noi, il nostro tentativo è stato quello di leggere, di provare a leggere questa figura all'interno del capitalismo digitale. Per cui con questo gruppo di ricercatrici e di ricercatori, vorrei menzionarli, per l'Università di Milano Statale, Annalisa Murgia, Alina D'Ambrosio e Beatrice Busi, per l'Università di Milano Bicocca, Luca Rimoldi, Silvia Pizzali, Anna Giulia Della Puppa e Leone Michelin, per l'Università di Venezia Ca' Foscari, Francesco Della Puppa, Francesco Pontarelli, Giorgio Pirina, e per l'Università di Messina, insieme a me, Eugenio Giorgiani e Silvia Garbone. Questo gruppo, appunto, di ricercatori e di ricercatrici ha concepito via via che il progetto poi è partito, effettivamente ha ricevuto finanziamenti, si è concentrato su quattro settori del mercato del lavoro in particolare, che sono appunto quello già abbastanza battuto da chi si occupava in quel periodo e chi si occupa ancora di capitalismo digitale o di lavori di piattaforma, che è appunto il food delivery. A questo però abbiamo voluto aggiungere il settore del lavoro domestico, l'altro settore di lavori di manutenzione, montaggio, smontaggio, e l'agricoltura. Quindi quattro settori, diciamo, molto diversi fra loro, che in comune avevano appunto in alcuni casi l'avvio, l'inizio dell'utilizzo delle piattaforme, di piattaforme dedicate appunto al reclutamento di lavoratori e di lavoratrici da inserire all'interno di questi settori. E alcuni di questi già attraversati anche, diciamo, all'interno del settore del mercato, diciamo, del mercato del lavoro offline, quindi tradizionale, penso per esempio all'agricoltura, ma anche al lavoro domestico, dalla massiccia presenza di manodopera immigrata, migrante o straniera. Per cui noi abbiamo voluto in un certo senso analizzare, comprendere, capire se e come appunto il lavoro di piattaforma all'interno di questi settori avesse in qualche modo modificato le modalità, le forme di reclutamento dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, e allo stesso tempo se appunto lavoratori e lavoratrici migranti utilizzassero queste piattaforme in che modo, e se avessero in qualche modo avuto anche l'opportunità di realizzare nuove tattiche, diciamo così, di liberazione dallo sfruttamento lavorativo, o avessero avuto modo di mettere in piedi delle nuove forme di agency all'interno di questi settori.
0: E torniamo adesso alla presunta neutralità dell'algoritmo. Migrant Digital Work ha raccolto evidenze che smentiscono in qualche modo, in maniera piuttosto netta, tale neutralità, mettendo in luce peraltro come l'algoritmo e le piattaforme accelerino i meccanismi di gerarchizzazione e autosfruttamento già consolidati nel mondo del lavoro che abbiamo conosciuto fino ad ora.
1: Ritorno sul punto della centralità, diciamo, del lavoro migrante, perché in effetti, come tra l'altro altri hanno già evidenziato e continuano a farlo, penso per esempio all'ultimo lavoro tradotto in italiano di Gabriella Alberti e Devi Sacchetto, appunto sul lavoro migrante. Studiare, diciamo, il lavoro migrante significa studiare il mercato del lavoro contemporaneo, in un certo senso una cartina al tornasole di questo, e farlo, diciamo, collocandosi di dentro del capitalismo digitale, dei lavori di piattaforma, significa effettivamente rendersi conto della non neutralità delle piattaforme e della persistenza di alcuni meccanismi che noi avevamo già osservato, indagato quando alcuni di noi avevano studiato appunto settori come quello dell'agricoltura o del lavoro domestico, e che effettivamente vengono riprodotti e riproposti anche in forme, diciamo così, più acute, ti direi, dentro i lavori di piattaforma. Penso ai meccanismi appunto di razzializzazione della manodopera immigrata, così come a quelli di genderizzazione, che sono due poi degli assi, diciamo, che appunto già sono stati indagati da altri e altre studiose prima di noi, e che effettivamente hanno trovato una corrispondenza anche all'interno del nostro lavoro. Faccio un esempio, no? Perché di solito quando noi pensiamo anche al match, quindi all'incrocio, no, tra domande e offerta realizzato dall'algoritmo, ci immaginiamo un sistema appunto neutrale, impersonale, qualcosa appunto che è un'infrastruttura che risponde a dei bisogni e che mette insieme la domanda e l'offerta. In realtà, diciamo, questa presunta neutralità dell'algoritmica, no, dell'algoritmo, cozza immediatamente con quello che poi è invece l'assorbimento del lavoro vivo da parte delle piattaforme, no? Che in primo luogo necessita necessita di un incontro che a quel punto, perché noi abbiamo indagato delle piattaforme cosiddette physically based, cioè dove il corpo delle lavoratrici e dei lavoratori è centrale, no? È un elemento centrale, quindi non è un lavoro da remoto, è un lavoro che appunto si svolge sia negli spazi. Penso alla figura del rider, quindi nello spazio pubblico, per le strade, nelle piazze, sia, e questo è stato l'elemento forse più interessante anche del nostro lavoro, e se vuoi permettimi di dire anche più originale, all'interno degli spazi domestici e intimi del datore di lavoro, della datrice di lavoro. Penso al lavoro domestico, così come a quello dei lavori di montaggio, smontaggio. Lì abbiamo avuto modo di vedere e le ricercatrici, i ricercatori, diciamo, delle quattro unità hanno mostrato quanto effettivamente quei meccanismi di razzializzazione e di genderizzazione venissero riprodotti anche, diciamo, all'interno del lavoro di piattaforma. Per cui, per esempio, non so, il gruppo di Milano Bicocca, che si è occupato di TaskRabbit, di questa piattaforma inglobata da IKEA, ci ha raccontato di come, una volta arrivato sul posto, il lavoratore si è sentito dire dal committente che avrebbe dovuto montare i mobili fuori sul pianerottolo perché era un lavoratore straniero e non voleva farlo entrare, no? Non voleva fargli varcare la soglia di casa. Così come, ad esempio, le colleghe, le studiose dell'Università Milano Statale ci hanno raccontato, per esempio, del fatto che mentre i feedback, no, e le reputazioni delle lavoratrici sono, diciamo, l'elemento centrale, no, perché il sistema reputazionale è poi quello che governa la logica di queste piattaforme, più sono brava, più lavoro, più chiamate accetto e più salgo, diciamo così, nella top list, no? Al contrario, invece, i feedback, per esempio, su un cattivo datore di lavoro, passami il termine, non sono visibili. Quindi, comunque, c'è una simmetria di potere che diciamo, è la medesima simmetria, le medesime simmetrie di potere che noi abbiamo da sempre osservato anche nel mercato del lavoro, diciamo, tradizionale, quindi offline, non online. Su queste questioni, noi ci siamo interrogati a partire appunto dalle differenze tra spazi di lavoro, quindi spazio domestico, lo spazio invece appunto della sfera pubblica, la sfera diciamo, il campo aperto come potrebbe essere quello legato all'agricoltura, così come tutte le questioni che riguardano il tempo, lo spazio, il tempo, la dimensione spazio-temporale e quindi diciamo come elementi costitutivi del quotidiano, no? E quindi non solo della sfera produttiva ma anche di quella riproduttiva e della riproduzione sociale, ci hanno mostrato quanto effettivamente queste piattaforme siano tutt'altro che neutre e quanto appunto sacrifichino non soltanto il tempo del lavoro, ma anche quello del non lavoro di queste persone che ci lavorano.
0: Ed è banale dirlo, ma lo facciamo lo stesso. Lo studio di Migrant Digital Work del progetto riguarda inevitabilmente solo alcune piattaforme che operano in settori specifici. D'altronde, insomma, sarebbe impossibile indagare su tutto. Partiamo da questa considerazione perché insieme a Giuliana Sanò abbiamo cercato di capire se la natura dei processi che il progetto, che Migrant Digital Work ha ricostruito possano essere considerati elementi specifici di piattaforme che sono state prese in esame proprio dal progetto, oppure se si possa ritenere che abbiano un carattere più ampio e generale.
1: Quello che è venuto fuori poi alla fine di questa ricerca è innanzitutto che si tratta di un processo, cioè dire quello della piattaformizzazione, no? È un processo e in quanto tale quindi è in continua trasformazione, in continuo divenire e non è detto che gli esiti siano quelli che noi ci aspettiamo, cioè di una trasformazione radicale del mercato del lavoro. Benché effettivamente esistano, diciamo, delle trasformazioni, è vero pure, secondo quanto ti ho raccontato fino a questo momento, che esistono e persistono, diciamo, anche dei meccanismi che esistevano già prima, no? Appunto quelli che ti ho elencato. Ma un'altra caratteristica ha a che vedere col contesto, no? E quindi quella che, per esempio, diciamo, noi abbiamo individuato, in particolare poi Luca Rimoldi dell'Università di Bicocca, come rivincita del contesto, cioè dire le piattaforme comunque agiscono non soltanto modellando e plasmando i tempi e gli spazi dei lavoratori, ma esse stesse vengono vengono modellate non soltanto dalle forme appunto di agency, le pratiche di resistenza dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche dai contesti. Perciò banalmente alcune piattaforme funzionano perché funzionano dentro città metropolitane, come per esempio quelle di Milano, di Roma, in altri contesti non funzionano o funzionano diversamente. Per esempio, noi al Sud Italia non abbiamo indagato la condizione delle lavoratrici nel settore domestico, banalmente perché ancora qui si fa ricorso al passaparola, quindi a un reclutamento di tipo informale. E così come se pensiamo al food delivery, io esco, sono qui nella città di Messina, sì, qualche lavoratore straniero effettivamente c'è, ma la maggior parte dei lavoratori è autoctono. E questo perché? Perché esiste un divario territoriale, socio-economico tra nord e sud di cui non potevamo non tenerne conto, e quindi molti lavoratori autoctoni partecipano, diciamo così, al lavoro di piattaforma per arrotondare un reddito che evidentemente neanche loro hanno. Quindi c'è una differenziazione, diciamo così, una stratificazione che le piattaforme in qualche modo seguono, no? Così come il mercato del lavoro, che ha a che fare con la classe lavoratrice e ha a che fare ovviamente con i territori. E su tutti il caso dell'agricoltura è emblematico, perché le piattaforme in agricoltura sono nate, diciamo, in seguito alla mancanza di manodopera durante il Covid. E si cercava in tutti i modi di reclutare manodopera, perché in quel momento la manodopera, per esempio, dell'Est Europa non riusciva, diciamo, quella che ha più mobilità, margini, diciamo, di agibilità e di manovra, non riusciva ad arrivare. Hanno provato a incentivare queste piattaforme, che sono piattaforme, come ci ha raccontato Eugenio Giorgianni, che però sono piattaforme incomplete, sono piattaforme senza lavoratori. Esistono le piattaforme, ma non funzionano, per esempio, con la logica algoritmica. Banalmente funzionano come delle vetrine, no? Come i marketplace. Tu sai che c'è un'offerta di lavoro e tu puoi candidarti, e quella piattaforma funziona da vetrina, quindi non ha quelle, diciamo così, quelle capacità algoritmiche che, per esempio, inseguono, no? O localizzano la manodopera per il lavoratore o la lavoratrice, per vedere che sta facendo, quanto sta lavorando, quanti lavori ha accettato o meno. Quindi è chiaro che il contesto, la composizione della forza lavoro e, diciamo, la tipologia del settore, come in questo caso quello agricolo, che ha delle sue specificità legate all'informalità, legate alla stagionalità e a tante altre cose, impediscono alle piattaforme di omologarsi, uniformarsi e restituirci un'idea, diciamo così, omogenea di piattaforma. Piuttosto restituiscono l'idea di un processo di piattaformizzazione che può, come dire, prendere, diciamo, delle strade, può raggiungere degli esiti, ma anche no, quindi non c'è, diciamo, una risposta univoca, ecco, rispetto a questo.
0: E come avrete capito, o forse già sapevate, insomma, le piattaforme che fanno ormai parte integrante della nostra quotidianità continuano in una parte ancora rilevante a rappresentare un mondo sommerso, su cui però, proprio per questo motivo, anzi, è tanto più urgente e necessario continuare a indagare. Io ringrazio Giuliana Sanò, con lei anche le ricercatrici e i ricercatori, del progetto Migrant Digital Work per il loro contributo a questa puntata e anche alla nostra comprensione di questo mondo sommerso. Il tempo a disposizione per oggi è terminato e quindi con esso termina anche, la puntata. Come di consueto, ricordo che potete seguire Bologna e dintorni anche su Facebook, Instagram e Spotify. Noi ci risentiamo domani intorno alle 15 per la terza puntata della settimana, naturalmente sulle frequenze di Radio Città Fucico.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Ci sono gesti che migliorano il presente.
3: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare la luce.

0: Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno, Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo, visita medicinalifefestival.it.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Popolare Network. Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
1: In provincia di Lucca un operaio è morto sul lavoro, è successo stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, un trentenne di cui non si conoscono ancora le generalità, sarebbe stato schiacciato da una pressa. A nulla sono serviti i soccorsi, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
2: Meno Europa, meno burocrazia, più nucleare. All'Assemblea Nazionale di Confindustria è emersa una visione sostanzialmente comune tra il Presidente degli Industriali Orsini e la Presidente del Consiglio Meloni. Il quadro dipinto da Orsini ha tratteggiato una sostanziale deresponsabilizzazione degli imprenditori nelle difficoltà dell'Italia, attribuendone la colpa all'eccesso di regolamentazione europea e burocrazia italiana, in particolare per quanto riguarda le norme ambientali. Da una parte dunque la richiesta di più libertà di manovra, dall'altra la protezione dello Stato attraverso varie forme di sussidio. Meloni ha sostanzialmente sposato la linea di Confindustria, unita anche da un avversario comune, le regole sulla transizione industriale.
1: Nessun atto di aggressione resterà impunito, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo gli attacchi statunitensi che nella notte hanno colpito un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane che stavano posando mine. Washington ha parlato di autodifesa, per quanto non ci siano stati raid precedenti da parte di Teheran. L'attacco è arrivato mentre il team diplomatico iraniano era in Qatar, paese mediatore per i negoziati proprio con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, ha detto che la visita è stata positiva, con progressi nei colloqui. E poco fa intanto c'è stata l'esplosione di una petroliera britannica al largo di Muscat in Oman. Il Regno Unito ha fatto sapere che l'equipaggio e la nave sono al sicuro, indagini sono in corso per stabilire le cause dell'esplosione.
2: A Gaza l'esercito israeliano ha ucciso 6 persone nelle ultime 24 ore, secondo Al Jazeera molte sono ancora sepolte sotto le macerie. Dall'entrata in vigore della tregua con Tel Aviv ad ottobre scorso sono più di 900 i morti, più di 2.700 i feriti per violazione del cessate il fuoco. Anche in Libano oggi sono molte le vittime, almeno 12, tutti nella valle della Bekaa, nell'est del paese. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi.
1: Gli attivisti della flottiglia di terra sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Summit Flottiglia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e a quanto riferito potrebbero tornare già oggi con voli di linea. Incertezza su altri 10 attivisti bloccati a est che potrebbero venire espulsi.
2: A Prato si è chiusa con un accordo, una delle tante vertenze portate avanti dal sindacato di base Sud Cobas nel distretto del Tessile, che aveva una particolarità: a partecipare a scioperi e picchetti per la prima volta erano stati

0: anche due operai cinesi che lavoravano per una ditta di connazionali, che per questo avevano anche perso l'alloggio e per i quali era stata lanciata una campagna di sottoscrizione che ha raccolto alcune migliaia di euro. L'accordo prevede il pagamento di mesi di stipendi non corrisposti ed un risarcimento economico dopo che anche uno dei committenti della ditta cinese aveva contribuito economicamente alla chiusura della vertenza. Lo sciopero era nato contro turni che arrivavano anche a 18 ore, 7 giorni su 7 e pagamenti a cottimo. 15:34 minuti, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, ci risentiamo alle 17:30, buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: 26 maggio. In un attimo siamo arrivati quasi alla fine della stagione.
1: In un attimo rispetto a cosa? Che, cioè, quest'anno è iniziato 26 anni fa. Però sì, no, siamo a fine maggio, che è il quinto mese dell'anno solare. Ma di cosa stiamo parlando?
0: Ma non lo so, era per dire che siamo verso fine maggio. Allora, normalmente questo è il momento in cui un po' tutte le stagioni radiofoniche iniziano a calmarsi un attimo, no? Perché poi si guarda all'estate, si inizia a parlare di quello che succede in estate, e un po' quello che faremo anche noi oggi. Io sono Erika di Festivals Backpack.
1: Io sono Mauro di The Festivals Backpack, e questo preambolo sconclusionato è per dirvi che siete con noi, cioè restate con noi, perché siamo in onda fino alle 17 con un sacco di roba. Vi parliamo di musica, ma soprattutto in vista dell'estate vi parliamo di una marea di eventi.
0: Esattamente, perché come sempre la nostra puntata è fatta di tre blocchi. Il primo che riguarda i singoli, e lì l'estate ce ne frega da qui a lì, insomma, alla fine bene o male la roba esce un pochino sempre. Ma inizieranno anche gli eventi, e qua non si parla più di eventi al chiuso, ma spesso si inizia a parlare di festivalini, eventi alla aperto, cose che vedono tanti artisti nella stessa giornata. E chiudiamo anche con un'intervista a uno dei primi festival, che per Festivals Backpack è una media partnership ed è anche un genere che per noi forse è un po' nuovo.
1: Electropark. Ma cominciamo con la canzone carica. La canzone carica di oggi viene dal 2017, si chiama Il Vento ed è estratto dal quarto album dei Management del Dolore Postoperatorio, che dopo quest'album hanno cambiato nome chiamandosi solo Management, poi sono tornati, perché adesso sono in giro di nuovo come Management del Dolore Postoperatorio. Ci ascoltiamo Il Vento.
0: Esatto.

0: Abbiamo scelto questa canzone perché Mauro la settimana scorsa, che ogni tanto apre i file mentali così, ha iniziato a canticchiarla e io è 10 giorni che continuo a cantarmi questa canzone in macchina, quindi abbiamo deciso di farla entrare anche nella vostra testa oltre che nella mia. Ma a parte questo, iniziamo con la nostra rubrica. La prima è il Release Radar e noi vi ricordiamo che ogni venerdì viene rilasciato su festivalsbackpack.it un articolo a cura di Fabio, che si occupa di raccogliere tutte le nuove uscite e metterle in un bel listone, così se voi siete interessati poi ve le andate a cercare. Quindi insomma un po' lo faccio a noi, un po' lo fate voi il lavoro.
1: Esatto, noi vi diamo un approccino a queste nuove uscite, perché cominciamo. Per esempio, il 22 maggio è uscito per Factory Flows She, il nuovo sì, non sci come sciare, ma SHE come lei in inglese, no?
0: Hai fatto bene a specificare, perché non era chiaro.
1: Anche perché d'estate la canzone sugli sci non va bene.
0: Però
1: fa
0: aspetta,
1: Natale.
0: Sa mai.
1: Comunque, sci è il nuovo singolo di Kuni, che è il progetto artistico di Eleonora Danese, e segna il suo ritorno sulle scene dopo un periodo di pausa. È la prima canzone che Kuni pubblica dopo 2 anni di pausa, periodo in cui ha fatto il possibile per non perdere la spinta a fare musica, pure nel caos degli eventi, del mondo e di quello che sta succedendo.
0: Insomma, siamo sempre un po' incasinati e lo è stata anche Kuni, che ci racconta: mia madre mi ha insegnato moltissime cose, ovviamente, e tra le lezioni che mi hanno insegnata di più durante la mia crescita c'era quella che diceva: non fidarti di nessuno. Devo ammettere che diverse esperienze vissute nel corso degli anni le hanno dato ragione, ma ciò che conta per me il più delle volte è ancora dare una possibilità alle persone, anche se sono ancora combattuta fra il seguire o meno questa regola. Sci è un modo educato per dire: grazie del consiglio, ma correrò comunque il rischio.
1: Filosofo, filosofica Kuni,
0: vabbè, allora adesso ce l'ascoltiamo, esatto, ascoltiamo appunto Sci, che è uscita il 22 maggio.

0: E quando ti ho detto prima, aspetta a parlare di montagne e di sci, è perché adesso parliamo di una band che è nata tra le montagne svizzere.
1: Ah, quindi anche è la prima volta che sento di, che proponiamo una band svizzera, insomma, è raro trovare. Tra l'altro una band che si chiama come una persona, perché si chiama Annie Taylor, te dici sarà una ragazza? No, è una band. È una band garage rock, appunto, svizzera, e venerdì ha fatto uscire un nuovo album che si chiama Out of Scale. L'album alterna senza soluzione di continuità la scarica di adrenalina del garage rock a momenti più intimi e rilassati, con brani come Lucidity e The Ocean, che sono dei manifesti dello spirito del disco.
0: Lucidity è il primo disco, la canzone racchiude tutto ciò che la rock band rappresenta: i riff di chitarra melodici, la batteria coinvolgente e la voce inconfondibile, effettivamente anche per noi è stata molto bella, di Gini. Gran parte del nuovo brano è stato scritto durante l'estate e ruota attorno alle lunghe notti che si susseguono spontaneamente, guidate dalla curiosità e dalla chiarezza, lucidità in altre parole. Oh sì, dammi un po' di lime, ne ordino due. Questa canzone parla di vita, amore e lunghe notti che finiscono con una pizza alle 4 del mattino, ci dice Gini.
1: Beh, fantastico, allora ci ascoltiamo Lucidity, appunto, di tratto da Out of Scale degli Annie Taylor.

0: poi facciamo un piccolo cambio, diciamo, un cambio di registro importante, perché parliamo intanto di un artista che non è proprio nuovissimo, diciamo, e anche con un genere musicale molto diverso. Parliamo di Max Gazzè, che ha rilasciato sempre il 22 Intermezzo Bianco.
1: È un disco che a 30 anni dall'esordio musicale di Max Gazzè rompe gli schemi con un disco atipico, strano, tra sperimentazione e prog, con 20 canzoni suonate a 432 Hz. Tra l'altro c'è tutto un gruppo di musicisti che sta proponendo di abbassare gli Hz, ma adesso non so bene come funziona, da 440 a 432 per cambiare tipo di sonorità, e lui lo fa dentro questo disco. E memoria che riemerge, una nuova visione del presente tra fragilità, responsabilità e luce che nasce dall'oscurità.
0: Era il 1996 ed era pubblicato ed è stato pubblicato Contro un'onda del mare, che è stato il primo album di Max Gazzè, che conteneva L'eremita. Oggi è uscito con L'ornamento delle cose secondarie ed è un progetto che porta, diciamo, una sorta di continuità, perché all'interno del nuovo disco c'è ad esempio L'eremita parte 2. Quindi in un qualche modo c'è una connessione ma anche un cambio radicale, e noi vi facciamo ascoltare Intermezzo Bianco di Max Gazzè. Vi ricordiamo che anche lui sarà in tour, c'erano tantissime date, quindi non abbiamo preso tutto il tempo necessario per raccontarvele, ma andate a seguirle, perché insomma secondo me Max Gazzè è uno di quegli artisti da tenere a mente. Dopo questa canzone andremo in pubblicità e poi ritorniamo con gli eventi.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agio per Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
6: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

0: questa seconda parte della puntata dobbiamo fare un piccolo disclaimer prima di iniziare a parlare degli eventi, perché adesso la situazione per noi diventa complicata, nel senso che il lunedì mattina rilasciamo il listone dei concerti della settimana, ma cosa succede all'interno di questo listone? Ci sono solo i live. Per quanto riguarda i festival abbiamo due guide a parte, due guide di festival, una europea e una di festival italiani, e poi per i singoli festival faremo anche degli articoli, quindi insomma è difficile racchiudere tutto quello che facciamo all'interno di questa mezz'ora. L'invito è, se qualcosa vi interessa, voi provate a guardare, perché su festivalsbackpack.it ci sono veramente un bel po' di contenuti e un bel po' di articoli. Noi proviamo a racchiudere un pochino tutto e faremo anche un articolo coi festival solo a Bologna. Ma iniziamo raccontandovi qualcosa di quello che succede a Bologna e poi in Toscana e poi in Lombardia.
1: Di tutto e di più, insomma. La settimana è ricchissima di eventi, un po' dappertutto. Cominciamo con un evento che si tiene domani sera alle Serre dei Giardini, ai Giardini Margherita, che è un luogo che citiamo poco negli nostri eventi, però fanno un sacco di roba anche lì. Domani sera c'è Crano, con la K, Crano, alle 19, quindi orario aperitivo. Voi andate lì, vi sorseggiate un bel mojito e vi ascoltate Crano, che è il progetto di Marco Spigariol, che ha suonato anche nei Vermilion Sense e nei Movie Star Junkies. Nel 2012 si è ritirato sulle colline della Val d'Obbiadene per immergersi totalmente nella sua terra.
0: Adesso secondo me anche per bere un pochino, però non
1: forse
0: lo so,
1: anche per bere, perché la Val d'Obbiadene è famosa anche per quello. E ha iniziato a comporre e cantare in dialetto veneto. Pensa che una delle canzoni che di Crano è dentro la colonna sonora di Le città di pianura, film che verrà proiettato a seguito del concerto di Crano. Quindi è una serata bella, anche perché Le città di pianura con Pierpaolo Capovilla è un film da vedere.
0: Assolutamente consigliatissimo, io me lo sono visto e me lo rivedrei continuamente. Continuiamo invece con un altro evento molto interessante, che è un festival inutile.
1: Quindi ne parliamo.
0: Si terrà alla Fattoria Urbana. 40 anni di progetto Calamaio con un festival inutile alla Fattoria Urbana, appunto, che è al Pilastro, ed è un pomeriggio e una serata fatta di stand, attività, cibo, musica e spettacolo accessibili e per tutte le età. Viene fatto questo festival per festeggiare i 40 anni del progetto Calamaio, che è lo storico gruppo educativo integrato di una cooperativa, insomma, che ha organizzato il festival inutile. Quindi dalle 17:30 alle 23 ci saranno tanti laboratori e ci sarà anche una parte musicale, perché dalle 21:30 c'è un concerto di un giovane cantautore che si chiama Cespu con la band.
1: Arriviamo invece al 28 maggio, ma direi che prima di presentarvi questo concerto vi facciamo ascoltare una sua canzone. Parliamo di Lucrezia Dalt.
2: Your sweet gaze, petrified vision.

0: Lucrezia Dalt sarà il 28 maggio al Locomotive per Express Festival. Vi abbiamo parlato un po' di Express Festival sul nostro sito perché sono vari concerti molto interessanti.
1: Ah, vedi che avevo ragione, che poi ci sono gli articoli sui singoli festival e sul nostro sito.
0: Mo Schurchmel? Sì, ci sono. Chi è Lucrezia Dalt? Intanto è nata a Pereira, in Colombia, ed è una figura centrale della sperimentazione internazionale. Ha attraversato elettronica, sound design e colonne sonore, costruendo un linguaggio tutto suo, intimo, cinematografico, ipnotico. Piccola postilla, fa parte di Gemini Off, quindi parlammo anche di Gemini, quindi trovate anche Gemini, insomma, sacco di roba.
1: Allora, detto questo, passiamo all'ultimo evento per Bologna, perché sennò arriviamo veramente a una situazione troppo brensa per Bologna. E con brensa qua mi vengono in mente un po' loro, che hanno questa capacità di parlare,
0: male,
1: di unire...
0: Cosare.
1: Di cosare, di unire cose che non ti aspetti. Stiamo parlando dei Ponzio Pilates. Il 29 saranno al Fermento in Villa. Per chi non li conosce, i Ponzio Pilates sono molto particolari da definire, perché infestano con spirito punk l'ecosistema del palco, tra cambi di tempo continui e una ricerca sfrenata del ballo. Dai primi live fortemente improvvisati, in cui si univano elementi di world e samba, e insomma un po' di riferimenti ritmici a tutto tondo, insomma non hanno escluso mai niente, la loro musica crea un'atmosfera confusa. Diciamo che c'è una grandissima confusione che unisce anche musica tropicale, techno, insomma dobbiamo dire che sono molto interessanti secondo me, e anche un po' local,
0: perché un po' matti anche
1: un po' matti. Quindi a questo punto noi vi consigliamo il 29.5 di andare a sentire i Ponzio Pilates, e chiudiamo qui la parte di Bologna. Vi ricordiamo che sul nostro sito e su radiocittafugico.it c'è il listone, però
2: ma sono le 5:20, no, perché ora sto facendo confusione qua, esatto, è stato l'ora legale.

0: entriamo direttamente nella parte lombarda. E qua la Lombardia regala un sacco di eventi, molti, interessanti.
1: C'è una marea di roba. Per esempio, cominciamo dal Solidal Rock, che si tiene dal 27 maggio fino al 7 giugno a Cassano d'Adda.
0: Il Solidal Rock ha intanto un'iniziativa molto interessante, perché è un'iniziativa di un onlus che si chiama Sapre. Tutto il ricavato del festival è utilizzato per promuovere e realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo sul piano internazionale e locale. Quindi i concerti sono a entrata gratuita, però noi vi invitiamo, già che siete lì, poi a bere e mangiare, perché in quel modo lì diamo la possibilità di creare tanti nuovi progetti. I concerti sono tantissimi, ad esempio adesso ne diciamo un paio. Mauro, cosa dici tu? Cosa vuoi citare?
1: Allora, intanto il 27 maggio ci sono gli Au Revoir Sofia. Il 29, per esempio, ci sono gli Uzeda. Il 31 maggio ci sono i Diplomatics e Moruga. Il 1 giugno Water Tower, grandi che non sentivano un sacco di tempo. Il Lato Malo, il Duck Baleno il 2 giugno, gli Odessa il 3 giugno, i Wasei il 4 giugno, insomma una marea di roba. C'è anche Bologna Violente e gli Zoo il 7 giugno, che sono due band molto molto interessanti. Quindi andate, ascoltatevi un sacco di bella musica, solidarizzate, e intanto ci ascoltiamo
2: un brano dei Lato Malo, band punk rock. Il brano si chiama Armiamoci, ma senza L.

0: E poi cambiamo, perché sempre in Lombardia c'è un altro eventino molto interessante che si terrà dal 29 al 31 maggio. È la terza edizione di Borghi Lenti Festival a Castelnuovo Boccadadda, che è in provincia di
1: Lodi.
0: Ah, ecco, molto interessante, perché io non sapevo leggere quella locche cosa fosse. Ed è un programma di escursioni, visite guidate, spettacoli, dialoghi, concerti, laboratori e mostre, insomma ce n'è di tutti, cioè praticamente tutto quello che volete fare lo potete fare. E qua ci dicono: portate la bici, perché è il modo migliore per scoprire tutte le proposte del festival e vivere il paese, insomma pedalare tra un appuntamento e l'altro. A noi è arrivato sotto mano, perché abbiamo visto che il 29 ad esempio ci sarà Vinicio Capossela, quindi se tutta la giornata volete scoprire anche tutti i laboratori e quello che questo bellissimo territorio può offrirvi, alla sera potete anche ascoltarvi Vinicio che, come dire,
1: caccia via. Ma restiamo sempre in Lombardia, perché c'è un altro festival che si tiene dal 29 maggio fino al 1 giugno, è il Rock in Ghisalba in provincia di Bergamo, con più o meno del punk. Non solo, ci sono il primo giorno i Matrioska e i Cornoltis, ci sono i The Rozer, che sono ancora vivi e parlano di birre, che è sempre molto bello, c'è il duo bucolico e l'ultima sera una delle mie band preferite in assoluto, che sono i Disco Mostro.
0: Ok, dimmi un po', perché qua è difficile scegliere una canzone da far ascoltare. Che cosa vuoi far ascoltare?
1: Allora, io avrei ascoltato i Disco Mostro, ma forse li ascolto fin troppo io, quindi ci ascoltiamo i The Rozer.

0: E adesso facciamo un piccolo saltino in Toscana. Con la Toscana siamo un pochino più, diciamo, stretti, perché non abbiamo più tanto tempo per raccontarvi gli eventi, ma sul sito di Radio Città Fujiko, radiocittafujiko.it, potete trovare anche degli articoli che vi segnalano quali sono gli eventi principali in Toscana e in Lombardia. In questo caso vi diciamo che il 29 al Polo Fiere c'è un raggruppamento di artisti. C'è ad esempio Giovanni Toscano, Mi Chiamano Jack, bene, sono contenta, Miscela, Tutone, ok,
1: Von Bronx,
0: e poi dopo, insomma, ci fermiamo così. Il 29 quindi a Lucca potete trovare queste cose. Invece il giorno dopo, all'area sagre di Guardistallo di Pisa, un evento gratuito che inizia alle 18 con Camiare, che qua come si pronuncerà? Camiare. Mrs. Lemon, ok, un quasi DJ set che mi ha molto emozionato. E
1: Seist,
0: insomma, non penso sia così.
1: Bow.
0: Ok, quindi insomma, iniziano anche i momenti delle sagre, degli eventi gratuiti, e io sono curiosa di ascoltarci Mrs. Lemon. Quindi ascoltiamo un pezzettino di Mrs. Lemon, dopo di lei andiamo in pubblicità e torniamo da voi con l'ultima mezz'ora per raccontarvi quali sono i contenuti di questa settimana.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green.

0: Donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucale EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a 00:30. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: L'ultima mezz'ora della puntata, come sempre, è dedicata ai contributi esterni. E i contributi esterni sono per prima cosa NDR. Infatti arriva Rebs che ci fa sempre una capatina all'interno della puntata per regalarci una rubrica che a noi piace tantissimo e che questa settimana è dedicata agli Interpol.
3: Gli Interpol che, puta caso, saranno a Bologna al Sequoia Music Park il 16 luglio. Quindi diamo subito la linea a Rebs, ci ascoltiamo prima un brano e poi NDR.

Ciao ragazzi, io sono Rebecca e questo è il nostro appuntamento settimanale con NDR. Bentornati. Allora, per chi non avesse ascoltato la puntata della settimana scorsa, rapido recap. Abbiamo parlato di Meet Me in the Bathroom, che è essenzialmente la mia ossessione dell'ultimo periodo. È un documentario sulla New York garage punk degli anni zero, tutta mostrata tramite vere e proprie riprese dell'epoca. Ovviamente il titolo arriva direttamente dall'album degli Strokes, ma oggi non parliamo della band di Julian Casablancas, ancora.

aggiungerei, tantomeno degli yes, raccontati nel docufilm e di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Oggi abbiamo aperto la puntata con Evil e quindi, ragazzi, parliamo degli Interpol. Evil arriva dall'album Antics del 2004 e è un album che secondo me è invecchiato veramente, veramente bene e porta alla grande i suoi anni di una band che forse rispetto alla scena newyorkese è quella che ha goduto di un po' meno fama, gli Interpol. Sono sempre stati ritratti un po' come outsider, paragonati molto spesso ai Joy Division. Sono una band che viene capitanata da Paul Banks, altra figura un po' alle prese con la depressione e un disperato desiderio di entrare a far parte di una scena veramente guidata dal carisma di Casablancas e dagli Strokes, un tour fallito in UK, un festival nu metal andato malissimo, un secondo album che è uscito per un data leak essenzialmente prima del tempo e quindi gli ha bruciato tutte le vendite, sì, un po' sfortunati, però in realtà band della Madonna perché appunto come vi dicevo sono un quartetto di Manhattan. Che si caratterizza da chitarre ossessive, ritmi metronomici, testi enigmatici e il racconto di amore tossico e alienazione, tutto un po' ante litteram. Antics è il loro secondo album, nonché un'evoluzione abbastanza matura rispetto al loro debutto, che varia da tracce secondo me abbastanza eleganti, pezzi con una forte tensione emotiva e pezzi ballabilissimi, raccogliendo comunque anche tutte le sfaccettature un po' prese male anche nei pezzoni da serata, ecco. Gli Interpol, vi dicevo, secondo me sono invecchiati bene, non saprei come siano invecchiati live, ma avrò modo di scoprirlo perché quest'estate verranno in Italia per due date. La prima in apertura, non ho capito perché, però ho colto la notizia con grande gioia, ai My Chemical Romance, che presenteranno la Black Parade il 15 luglio a Firenze, e la seconda data il 16 luglio al Sequoie, quindi sempre qui a Bologna, al Sequoie Music Park, quindi faranno due live. Io penso di riuscire a vederli entrambi se sono abbastanza fortunata e magari poi vi racconterò anche com'è andata e se reggono bene il passaggio del tempo e come sta Paul Banks, se si è ripreso al 100% oppure c'è stato un tracollo verticale. Per quanto riguarda ovviamente tutte le date, tutti i festival in arrivo in Italia, in Europa, vi rimando come sempre al nostro sito festivalsbackpack.it in cui potete trovare un elenco sempre aggiornato di tutti i live in arrivo scelti dalla redazione e capire dove andare a sentire le band che aspettate con più trepidante attesa. Io adesso vi lascio con Slow Hands, sempre da Antics, che secondo me è veramente una bombetta. Anche se ha ormai 22 anni, non so se è effetto nostalgia quello che mi colpisce, o se effettivamente sono brani che resistono bene al passaggio del tempo. Boh, fateci sapere in caso, scriveteci pure in DM sui nostri social, nella nostra pagina Instagram magari, che è Festivals Backpack, e fatemi sapere cosa ne pensate e se ne andrete a vedere. Basta, buon ascolto.

0: la puntata, come sempre, si chiude parlando di un'intervista, con un'intervista. E questa settimana l'intervista è dedicata a un festival dei quali, come Festivals Backpack, siamo media partner. E parliamo di una cosa che è un po' fuori solitamente dalle nostre corde, ed è Electro Park. Adesso noi vi leggiamo un attimo quello che è il manifesto, perché è interessante. La musica qui è diversa, le vibrazioni sono diverse, non come sul pianeta Terra. Potrebbero assorbire la bellezza di questo pianeta, influenzando le loro vibrazioni, in meglio, ovviamente. Dal punto di vista dell'equazione, la prima cosa da fare è considerare il tempo come ufficialmente concluso. Noi lavoriamo dall'altra parte del tempo. Li porteremo qui tramite isotopi, teletrasporto, transmolecolarizzazione, o meglio ancora, teletrasporteremo l'intero pianeta qui tramite la musica.
1: E questo è il manifesto della 15ª edizione di Electro Park, che è parte del progetto triennale Trans Worlds, che valorizza l'idea di attraversamento delle discipline e costruzione di immaginari. Insomma, Electro Park è un festival che inizia il 5 giugno, va avanti fino al 5 luglio, con un sacco di musica prevalentemente elettronica. Quindi ci sono un sacco di nomi che, perdonateci, ma noi, non essendo proprio dell'ambiente, non conosciamo, ma per questo motivo abbiamo fatto un'intervista, per farci raccontare meglio cosa succede ad Electro Park.
0: Esattamente, quindi adesso vi lasciamo all'intervista che abbiamo fatto con il direttore artistico. Dopo di noi vi ricordiamo che invece il direttore della nostra radio, Alessandro Canella, sarà con noi con What a Mess per la prossima ora, e vi ringraziamo per essere stati con noi tutta la settimana, tutta la puntata. Vi ricordiamo che poi per tutta la settimana noi vi accompagniamo con tutte le nostre rubriche che pubblichiamo sul nostro sito festivalsbackpack.it e anche su Instagram, se volete seguirci, che facciamo un sacco di contenutini croccanti.
1: Sì, siamo molto social. Settimana prossima, che è il 2 giugno, c'è il ponte, quindi noi pontizziamo, ci sentiamo la settimana successiva, sempre qui su Radio Città Fujiko, sempre con The Festivals Backpack.
0: Prima di fare una piccola pausa in occasione del ponte, abbiamo deciso in questa puntata di Festivals Backpack di intervistarvi per un festival che secondo noi è estremamente interessante, un festival di cui siamo orgogliosamente media partners, e abbiamo raggiunto uno dei direttori artistici per farcelo raccontare. Alessandro, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
0: Come stai?
2: Bene, bene, bene. Siamo abbastanza presi dall'organizzazione, come puoi immaginare. Insomma, siamo un po' gli sgoccioli. Il festival è alle porte, direi, inizia fra un paio di settimane, quindi insomma siamo anche molto eccitati dell'idea.
0: C'è da fare, insomma. Stiamo parlando di Electro Park Festival, che inizierà il 5 giugno, motivo per il quale insomma avevamo voglia di parlarne oggi, e andrà avanti, se non sbaglio, fino al 5 luglio. Poi ci spiegherai un pochino meglio insomma tutte queste date. Intanto si terrà a Genova, città bellissima che noi amiamo molto, ti volevo chiedere, visto che in realtà questa è la 15ª edizione, giusto? Perché è dal 2012 che Electro Park insomma ha preso vita. Come è nata l'idea di Electro Park?
2: Esatto, siamo alla 15ª edizione. L'idea è nata nel 2012, diciamo. Nel 2012 è stata la prima edizione, quindi qualche anno prima abbiamo iniziato le nostre attività proprio come organizzazione Forever Green, e da lì abbiamo deciso di sviluppare un progetto più strutturato, anche diciamo un po' più istituzionale, per elevare la musica elettronica ad una rappresentatività nel panorama locale e anche dito genovese, ligure, con una proposta che dal nostro punto di vista mancava, dove appunto la musica elettronica si inserisce all'interno del patrimonio storico artistico della città, diversi luoghi non deputati per forza, diciamo, ad accogliere contenuti e eventi di musica elettronica. E devo dire che la città ha risposto molto bene. Roma, Genova è una città molto molto bella, autentica, piena di storia, diciamo, di mare, con un porto, ma abbiamo le ragne, colline, montagne, insomma, molto molto vicine a noi, quindi c'è un territorio anche spigoloso in un certo senso, ma veramente molto con una grande potenziale, una grande bellezza dal nostro punto di vista. Quindi il nostro festival voleva in un certo senso, ecco, portare una proposta contemporanea in una città dove si respira tanta storia. E poi c'è stata tutta un'evoluzione che ora magari vi racconterò, però questo è stato un po' il punto di partenza.
0: Quindi, se ho capito bene, avete cercato di, diciamo, in un qualche modo portare la musica elettronica elettronica fuori da quei contesti che sono i contesti classici del clubbing magari e diciamo contesti più connotati per contaminarla con la città. Infatti il concetto di contaminazione è quello che più mi ha colpito quando ho letto del vostro festival, perché in un qualche modo mi sembra che i confini siano stati cancellati, se vogliamo metterlo in questo modo, confini per quanto riguarda le forme espressive artistiche, quindi non c'è una sola forma espressiva o una sola forma artistica, ma anche per quanto riguarda la provenienza degli artisti, giusto? O anche i luoghi all'interno del quale il festival si svolge.
2: Sì, esatto, diciamo che se negli anni scorsi il lavoro lo facevamo più rispetto appunto proprio ai luoghi in cui portare il festival, poi nel corso del tempo abbiamo sviluppato e anche probabilmente maturato noi stessi insomma una maggiore sensibilità e anche attitudine ad allargare quella che era proprio l'offerta, i contenuti, e quindi alla musica elettronica, quindi nella forma dei DJ set, concerti dal vivo, spettacoli dal vivo e quant'altro di musica elettronica, abbiamo anche le arti performative, sempre con un'attenzione rispetto ai luoghi e al tipo di proposta artistica, in che modalità il pubblico potesse partecipare, quindi magari a volte anche in spazi pubblici all'aperto, eventi o comunque spettacoli anche gratuiti per cercare di migliorare, aumentare la partecipazione magari di un pubblico giovane piuttosto che determinate comunità. C'è stato un lavoro molto profondo invece proprio sulla proposta artistica, anche per posizionarci in maniera un po' diversa rispetto ad altri festival di musica elettronica presenti in Italia. Ci siamo anche fatti un po' contaminare dalla cultura nord europea, in particolare la scena diciamo olandese, per finire negli ultimi diciamo 2 anni invece abbiamo allargato anche un po' il nostro raggio d'azione in diciamo paesi o comunque dell'area africana subsahariana.
0: Infatti su questo volevo farti una domanda, ti chiedo se prima hai voglia di fare un piccolo affondo per quanto riguarda la parte musicale scegliendo un artista da farci ascoltare, e poi ti vorrei chiedere proprio qualcosa riguardo ai paesi di provenienza.
2: Ok, ma allora dal punto di vista musicale ve li consiglierei tutti, perché ovviamente insomma la direzione artistica l'ho fatta io insieme ad Anna e Silvia, insomma, quindi abbiamo a cuore tutte le proposte, non ho dei preferiti più di altri.
0: Allora vuoi che scegliamo noi?
2: Guarda, forse agirei, ti darei un nome che è un nome che è l'ultimo che abbiamo fissato in line up e che però ci teniamo molto perché è un giovane artista emergente proveniente da Lagos, da Nigeria, e si chiama Azzi on the Beat, ed è una stella nascente della musica elettronica e non solo, anche insomma con diverse altre influenze.
0: Allora lo ascoltiamo e poi torniamo da te.

0: Eccoci qua, parlavamo, ti ho fermato un attimo perché questo tema per me era importante. Prima di ascoltare la canzone hai parlato proprio del fatto che avete in un qualche modo aperto gli orizzonti, giusto, a livello, insomma, dicevi non solo nord europeo ma anche in tante direzioni, perché infatti io guardavo il programma e ho visto che ci sono ben 20 artisti provenienti da ben 25 paesi con diverse prime nazionali.
1: Esatto.
0: Ti vorrei chiedere un po' come è stata creata questa programmazione, appunto, e come mai avete scelto di includere così tanti paesi di provenienza.
1: Allora, diciamo che il lavoro di direzione artistica che andiamo a compiere solitamente parte, diciamo, da agosto-settembre e arriva fino almeno a dicembre, 3 mesi per andare a, come dire, approfondire quella che può essere una tematica di riferimento e anche delle scene, appunto, artistiche, culturali, musicali che vogliamo seguire più di altre, anche performative ovviamente, perché sono scene diverse. Lo facciamo in maniera collettiva intanto, nel senso che c'è un board di direzione artistica che fa questa parte, che siamo appunto io, Anna Danieri e Silviano Centini, più altre persone che collaborano in una programmazione che parte comunque da un'urgenza, parte da un bisogno, da una tematica. Noi lavoriamo sempre su un progetto, diciamo, triennale, che poi ovviamente viene ogni anno declinato su una tematica specifica. Per quest'anno qui noi appunto siamo all'interno di questa triennalità che abbiamo chiamato Transworld, che per noi è un po' una sorta di approccio transdisciplinare che stiamo proponendo attraverso il festival, appunto abbracciando più linguaggi artistici, più discipline, dalla musica al teatro, alla danza, al circo, ma anche rispetto un po' alle modalità, ai format che cerchiamo di proporre. Diciamo che questo muoversi, questo Transworld a cui abbiamo deciso di un po' muoversi e provare a immaginarci delle tematiche, poi ogni anno ci ha portato l'anno scorso ad approfondire la tematica soprattutto dell'attraversamento dei corpi. Quest'anno stiamo facendo un lavoro molto più approfondito con la tematica della transnazionalità e quindi appunto il coinvolgimento di artisti che provengono da diverse geografie globali e che rappresentano determinate storie. C'è, come dire, da parte nostra la voglia di esplorare quelle che possono essere delle comunità sottorappresentate. Quello che si vuole fare in un certo senso è cercare di costruire una programmazione articolata multidisciplinare transdisciplinare che possa essere rappresentativa di quella tematica. La tematica di quest'anno è Outer Space e si rifà un po' all'idea del margine, non tanto come un elemento di dolore o comunque di perdita, ma anzi come un qualche, diciamo, uno spazio resistente dove possono accadere delle cose.
0: Quindi i margini, diciamo, di questo festival saranno in un qualche modo i margini temporali del festival, saranno quelli che vanno dal 5 giugno al 5 luglio, prevalentemente nel weekend, a parte un'eccezione per un giovedì, giusto? Giovedì 2 luglio.
1: Esatto.
0: Quindi prevalentemente sabato, domenica o venerdì, e a Genova, in diversi spazi di Genova. Io ti ringrazio tantissimo, Alessandro, per questa chiacchierata. Ricordo che sul nostro sito festivalsbackpack.it e anche su radiocittafujiko.it ci sarà un articolo in cui ci sarà la possibilità di riascoltare questa intervista, ma anche di leggere tutte le informazioni relative a Electro Park, a questa edizione di Electro Park. Ma su electropark.it ci sono tutte le informazioni e anche i biglietti per partecipare. Quindi io, Alessandro, ti ringrazio e ti chiedo se hai una canzone per salutarci e per mandare un messaggio alle nostre ascoltatrici e ascoltatori.
1: Mi verrebbe da consigliarvi e proporvi un pezzo di MC Yala e The Master, sono due artisti che verranno al festival e che sicuramente propongono un'ottima musica da ascoltare, anche da ballare.
0: Va bene, ti ringrazio molto, Alessandro, per essere stato
1: grazie
0: con noi. Ci vediamo a Genova.
1: Grazie. Ciao.
0: Yeah.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
6: Ci sono gesti che migliorano il presente.
7: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
6: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
7: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
6: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
11: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
13: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
14: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
15: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

In un torrido martedì 26 maggio 2026, eccoci con What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 ci sarà un notiziario curato da Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. E nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-180-9494. Di cosa parleremo nella prima parte di oggi? Beh, parleremo di complicità con Israele, di relazioni che persistono tra enti e istituzioni italiane e in particolare della nostra regione, l'Emilia Romagna, con Israele. Tutto ciò nonostante il 31 marzo del 2025 il presidente della regione Emilia Romagna Michele De Pascale avesse annunciato la sospensione di queste relazioni proprio in relazione ai massacri di popolazione palestinese. Ne parliamo perché questo pomeriggio davanti alla regione si è tenuto un presidio da parte di alcune realtà che hanno raccolto informazioni proprio sulle collaborazioni che la regione ha con Israele, più o meno dirette o indirette. In particolare queste realtà sono i giovani palestinesi, la campagna BDS, Sanitari per Gaza, il coordinamento Stop Army, il porto di Ravenna. E alle 18.30, quindi alla fine di questa puntata, ci sarà al Circolo Arci Guarnelli una presentazione di inchieste e dossier che sono stati raccolti, in particolare per quanto riguarda gli appalti nel settore sanitario e le relazioni con Teva, multinazionale del farmaco israeliana, un'inchiesta sui tecnopoli della regione. E poi in tutto questo sono state anche consegnate le firme di una petizione popolare intitolata Basta complicità. Di questo parleremo dunque nella prima parte di oggi. Prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora, come dicevamo in apertura, è passato più di un anno da quando il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, annunciò l'interruzione, la sospensione dei rapporti con Israele, rapporti politici, istituzionali e anche commerciali con Israele. Questo perché? Perché lo Stato di Israele si è reso protagonista del genocidio a Gaza. Era il 31 marzo 2025. È passato più di un anno e scopriamo che queste relazioni non sono mai state interrotte. Relazioni che riguardano l'ambito sanitario, l'ambito fieristico, il settore della ricerca. Ce ne sono veramente tante in questo senso e nessuna è stata sospesa. Questo pomeriggio diverse realtà hanno tenuto un presidio sotto la regione proprio per denunciare questo, per chiedere alla regione di non fare solo dichiarazioni ma di passare ai fatti. E poi alle 18:30 ci sarà una presentazione di una mappatura degli appalti vinti da Teva in regione, la presentazione di un'inchiesta sui tecnopoli sempre in Emilia Romagna e approfondimenti dunque su i rapporti, le relazioni che il nostro territorio continua a intrattenere con Israele. Noi su questo tema abbiamo raggiunto Mario della campagna BDS, allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Questa iniziativa mette in luce il fatto appunto che la regione continua a avere rapporti di complicità con Israele, con le istituzioni israeliane e aziende coinvolte nella violazione dei diritti umani e del diritto internazionale in Palestina. Nasce appunto da percorsi diversi, uno è quello della petizione Basta Complicità, che ha raccolto migliaia di firme in tutta la regione appunto per chiedere che la regione Emilia-Romagna interrompa ogni relazione con il genocidio dei palestinesi e l'oppressione dei palestinesi. Ci sono poi appunto altre iniziative che riguardano più nello specifico gli appalti nel servizio sanitario regionale con Teva, è una multinazionale farmaceutica israeliana che, come sappiamo, è complice del genocidio, della violazione dei diritti dei palestinesi, dei territori occupati. Poi una ricerca sui tecnopoli. Tecnopoli appunto sono delle realtà sulle quali la regione sta investendo e sono appunto delle istituzioni, degli enti che sono molto legati alla ricerca nel settore delle armi e collaborano all'interno di questo anche aziende che hanno a che fare con il trasferimento di armi verso Israele. Il presidio appunto vuole riportare l'attenzione su queste complicità che tuttora continuano. Teniamo presente che gli enti territoriali, appunto come la regione, comuni, hanno l'obbligo giuridico, oltre che etico, di evitare di favorire e contribuire a gravi crimini internazionali o a gravi o sistemiche violazioni dei diritti umani, comprese quelle che sono perpetrate nel contesto di conflitti armati e di occupazione militare, quindi a tutte le violazioni delle norme fondamentali del diritto internazionale umanitario. Le regioni, dal punto di vista giuridico, e i comuni, sono organi dello Stato e ciò significa che le loro azioni devono rispondere agli stessi obblighi che sono previsti per gli Stati, quindi devono non riconoscere, non contribuire a crimini o situazioni illegali a livello internazionale e garantire l'applicazione del diritto internazionale a fini dell'assunzione di responsabilità da parte di chi appunto compie queste violazioni. Il mancato di tali obblighi costituisce complicità e mina lo Stato di diritto, quindi la regione ha non solo un compito morale, un obbligo morale, ma anche un obbligo giuridico per interrompere queste relazioni con tutte le entità che sono complici del genocidio e dell'oppressione dei palestinesi, del colonialismo, dell'occupazione e dell'apartheid.
0: Tu citavi gli appalti con Teva nel settore sanitario e il settore della ricerca. In particolare quest'ultimo sembra abbastanza pernicioso perché magari spesso non ci sono collaborazioni dirette con società o organismi, agenzie statali israeliane, ma ci sono triangolazioni attraverso Leonardo o anche il tema del dual use.
1: Sì, appunto, la ricerca che si fa nei tecnopoli vanta in particolare su aree di ricerca che riguardano il doppio uso, la possibilità di utilizzo dei prodotti di questa ricerca sia per scopi civili che per scopi militari. La regione e i comuni rientrano in questi tecnopoli con la partecipazione appunto a società, come nel caso appunto di Forlì, dove è stata costituita una società che si occuperà di gestire questo tecnopolo di Forlì. Diciamo, ci sono delle delle implicazioni, magari non dirette, ma sicuramente che contribuiscono a sviluppare la ricerca verso il settore militare e a costruire delle collaborazioni con società che sono implicate appunto nella produzione di armi e anche nell'esportazione di armi verso Israele e altre zone di conflitto.
0: Ci sono anche poi coinvolgimenti diretti, ad esempio a Ravenna, questo progetto Undersec nel porto che vede il diretto coinvolgimento di Tel Aviv.
1: Sì, certo, in questo ambito ci ricordiamo che la regione Emilia-Romagna partecipa alla società di gestione del porto, che è un azionista appunto della società che gestisce il terminal ed è membro del comitato di gestione dell'autorità portuale. Quindi c'è questa collaborazione nell'ambito del progetto Dual Use Undersec che riguarda la sorveglianza sottomarina, quindi un apparato di sorveglianza di sicurezza del porto. È un progetto appunto in collaborazione col Ministero della Difesa di Israele, con Rafael Advanced System, che è una società appunto produttrice di armi di Israele, con l'Università di Tel Aviv. Quindi la regione ha un ruolo importante per interrompere questo tipo di collaborazioni e anche nella gestione del porto di Ravenna, dove sappiamo che passano molte armi, sono stati già appunto intercettati vari container di componenti d'arma indiretti verso Israele. La regione potrebbe far pesare la sua voce in quanto azionista all'interno del porto, dell'attività del porto, per interrompere questo passaggio di armi attraverso le infrastrutture portuali di Ravenna.
0: Tornando all'annuncio di De Pascale appunto di più di un anno fa, pensi che sia stata solo una questione di marketing politico per quel momento? O, come dire, la presenza israeliana a volte è anche piuttosto perniciosa e quindi la regione, come dire, non è riuscita a intervenire in modo concreto come aveva annunciato lo stesso governatore?
1: Sì, oltre agli annunci c'è stata anche l'approvazione di un ordine del giorno nella legislatura precedente sull'introduzione di clausole etiche negli appalti, quindi una risoluzione che voleva introdurre gli appalti etici nel sistema regionale. Questa cosa non ha mai avuto nessun corso nonostante i nostri solleciti. Ci sono stati un paio di incontri con il capo di gabinetto della regione che però non hanno portato a nulla. Adesso c'è questa nuova risoluzione che è stata approvata il 23 dicembre, quindi un ordine del giorno sull'introduzione di clausole etiche negli appalti del servizio sanitario regionale che, se applicate coerentemente, implicherebbero l'esclusione di aziende complici dei crimini di Israele nei confronti dei palestinesi, inclusa Teva, appunto la multinazionale israeliana leader mondiale nel settore dei farmaci equivalenti, che ha appalti per milioni e milioni di euro appunto attraverso il sistema degli appalti della regione Emilia-Romagna. Diciamo che ci sono stati delle prese di posizione della regione, ma noi vogliamo che gli impegni presi vengano rispettati. Come abbiamo detto, non è una scelta che la regione ha, è una responsabilità giuridica e morale, quindi ha una responsabilità di agire per interrompere i rapporti e collaborazione con enti e aziende coinvolte nel genocidio a Gaza e nell'oppressione del popolo palestinese. Quindi noi dobbiamo senz'altro stare sul collo della regione, perché appunto a queste dichiarazioni di principio seguono dei fatti concreti. Adesso, per quanto riguarda l'introduzione di clausole etiche nel servizio sanitario regionale, questa risoluzione prevedeva l'introduzione di un regolamento vincolante entro 60 giorni dall'approvazione di questo ordine del giorno. Ancora appunto non c'è questo regolamento emanato, sembra che lo stiano facendo, vedremo quali sono in effetti i risultati che ci saranno e se questo regolamento sarà effettivamente in grado di escludere le aziende complici dei crimini di Israele dal sistema degli appalti del servizio sanitario regionale. Quindi, al di là delle dichiarazioni di principio, ci vogliono atti concreti, è quello che chiediamo con questo presidio, e ci sono migliaia di firme di cittadini della regione che chiedono proprio questo, che la regione prenda iniziative concrete per interrompere le complicità a tutti i livelli, politico, istituzionale, commerciale e economico. What a mess.
0: Queste le parole di Mario della campagna BDS proprio sul tema delle collaborazioni che l'Emilia Romagna mantiene nei confronti di Israele, nonostante le promesse del governatore De Pascale. Per fare pressione sulla regione, da novembre scorso sono state raccolte delle firme di una petizione popolare che chiede proprio di finirla con queste complicità. Infatti la petizione si chiama proprio Basta Complicità. Una petizione che in Emilia Romagna ha raccolto 11.000 firme. Noi ne abbiamo parlato con uno degli organizzatori, Leonardo Biguzzi, sentiamo cosa ci ha detto.
2: Questa petizione è nata nel contesto delle proteste legate al traffico di armi nel porto di Ravenna. Come tanti sanno, da agosto dell'anno scorso è emerso come da Ravenna partano settimanalmente navi verso Israele e molte di queste anche trasportano armi e materiali dual use. Ci sono state delle manifestazioni nel settembre scorso. A seguito di queste manifestazioni si è pensato dobbiamo fare della pressione istituzionale per cercare di porre fine a tutto ciò. Nel fare questo poi si sono raccolte altre istanze provenienti da altre lotte legate alla Palestina e si è fatto un po' sintesi di varie proposte che hanno un filo conduttore comune che è la regione Emilia-Romagna, cioè i campi in cui la regione può avere un ruolo, e queste sono, oltre al traffico delle armi dal porto di Ravenna, sono le fiere. Noi chiediamo lo stop alla partecipazione di aziende israeliane alle fiere della regione. Sappiamo che la regione è socia di molti enti fieristici. Chiediamo poi lo stop agli appalti all'azienda farmaceutica Teva. L'Emilia Romagna, in maniera centralizzata tramite la piattaforma Intercenter, indice le gare e fa gli appalti in maniera centralizzata per tutte le che valgono per tutte le ASL della regione, e quindi chiediamo lo stop agli appalti con questa azienda e in generale con qualsiasi azienda complice del genocidio. Inoltre chiediamo lo stop a alcuni progetti con aziende belliche, come può essere il progetto Andersek a Ravenna, che è un progetto per lo sviluppo di tecnologie militari ad uso civile che vede coinvolte l'autorità portuale di Ravenna, l'università di Tel Aviv, l'azienda bellica Rafael. Chiediamo poi che la regione esca dal progetto Eris, che è un tecnopolo legato all'aerospazio che vede coinvolte aziende come la Leonardo, la multinazionale Thales, che sono aziende coinvolte nel genocidio palestinese. Questo è un progetto incentivato dalla regione. Poi in ultimo chiediamo che si avvii un dialogo con l'ufficio scolastico regionale per porre fine a progetti che normalizzano la guerra e l'industria bellica nelle scuole, progetti spesso mascherati da stage di orientamento, conferenze su nuove tecnologie, ma che in realtà normalizzano molto l'industria bellica. Ecco. Chiediamo anche l'istituzione di un osservatorio sul traffico delle armi per rispetto della legge 185 del 90.
0: C'è stata partecipazione a questa petizione? Sono state raccolte molte firme?
2: Sì, sono state raccolte circa 11.000 firme, che reputo sia un grande risultato considerando che non questa petizione è nata dal basso, senza l'appoggio dei grandi partiti e delle grandi organizzazioni sindacali, per una tematica che comunque non riguarda in maniera diretta e immediata la vita di ognuno, cioè non è una petizione sull'alluvione che ha raccolto 20.000 firme nel Faentino quando c'è stata l'alluvione, per una petizione legata al sostegno alla Palestina, 11.000 firme raccolte dal basso su tutte le province ci sembra un buon risultato.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito dopo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Popolare Network.

0: 17.31, buon pomeriggio. Le notizie di Popolare Network.
1: Diversi media israeliani riportano che l'esercito di Tel Aviv avrebbe iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la linea di demarcazione fissata da Israele e a sud del fiume Litani, dell'area sotto il controllo militare dell'IDF. A dirlo solo Ainet e Channel 12, si tratta di quella che Israele vuole dichiaratamente rendere una zona cuscinetto nel sud del Libano, ma che è di fatto occupata sul modello Gaza con interi villaggi rasi al suolo. Oggi nel paese sono molte le vittime, almeno 11, tutte nella valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese sono 28 i morti totali nelle ultime 24 ore. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi.
0: A Gaza l'esercito israeliano ha ucciso 6 persone nelle ultime 24 ore. Secondo Al Jazeera, molte sono ancora sepolte sotto le macerie. Dall'entrata in vigore della tregua con Tel Aviv a ottobre scorso sono più di 900 i morti e più di 2.700 i feriti per violazioni del cessato il fuoco.
1: Nessun atto di aggressione resterà impunito, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo gli attacchi statunitensi che nella notte hanno colpito un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni che stavano posando mine. Washington ha parlato di autodifesa, per quanto non ci siano stati raid precedenti da parte di Teheran. L'attacco è arrivato mentre il team diplomatico iraniano era in Qatar, paese mediatore, per i negoziati con gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, ha detto che la visita è stata positiva, con progressi nei colloqui per quanto minati dai raid americani.
0: Meno Europa, meno burocrazia, più nucleare. L'Assemblea nazionale di Confindustria ha emerso una visione sostanzialmente comune tra il presidente degli industriali Orsini e la presidente del Consiglio Meloni. Il quadro dipinto da Orsini ha tratteggiato un sostanziale deresponsabilizzazione degli imprenditori nella difficoltà dell'Italia, attribuendone le colpe all'eccesso di regolamentazione europea e burocrazia italiana. Da una parte dunque la richiesta di più libertà di manovra, dall'altra la protezione dello Stato attraverso varie forme di sussidi. Meloni ha sostanzialmente sposato la linea di Confindustria, uniti anche da un avversario comune, le regole sulla transizione industriale.
1: In provincia di Lucca un operaio è morto sul lavoro, si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni. È successo stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti i soccorsi. Sono al momento in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Domani ci sarà intanto uno sciopero dei metalmeccanici di un'ora proclamato dalle segreterie provinciali della FIM, FIOM e UILM di Lucca. Inizio anno, secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, sono 436 le persone decedute sul lavoro, 31 in più rispetto al 2025.
0: L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro è stato ascoltato dalla commissione antimafia sulla sua società, poi interrotta col locale romano collegato a Mauro Caroccia, ristoratore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e per aver agevolato il clan mafioso dei Senese. Del Mastro ha detto di esserci finito per caso e di non sapere cosa facesse Caroccia. Nessuno mi ha avvisato, io non ho fatto ricerca, ha detto, ricordando che locale era frequentato anche da altri esponenti di Fratelli d'Italia. E se per il suo partito Del Mastro ha fatto chiarezza, per l'opposizione la sua versione risulta per nulla credibile.
1: Ennesima giornata di caos sulle ferrovie, ritardi fino a 3 ore, decine di treni cancellati e centinaia di pendolari bloccati nelle stazioni sulla linea Torino-Milano. Il motivo è l'investimento di un uomo da parte di un treno avvenuto intorno alle 9:15 tra Torino Sture e Sé.

0: Ottimo. Disagi anche sulla linea alta velocità Milano-Bologna, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di Reggio Emilia a V a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, che comporta l'obbligo di arresto di tutti i treni. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso, si registrano rallentamenti fino a 120 minuti e variazioni di percorso.
1: Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. CGIL e CISL e UIL hanno chiesto alla regione Emilia Romagna di emettere un'ordinanza che tuteli i lavoratori nelle ore più calde, vietando di operare nei cantieri. La regione si trova a fronteggiare la prima ondata di calore della stagione con temperature che raggiungeranno i 35 gradi. I lavoratori più esposti, in particolare nei cantieri edili e stradali, rischiano conseguenze per la salute. Giuseppe Ledda, segretario della filea CGIL dell'Emilia Romagna.
2: Abbiamo chiesto chiaramente e con forza alla regione l'attivazione di un'ordinanza regionale sostanzialmente che guardi e provi a salvaguardare il più possibile la salute e la sicurezza dei lavoratori, perché non lo diciamo noi, lo dicono ovviamente quelle che sono le previsioni del sito World Climate a cui tutti, come dire, ci facciamo riferimento, e già da ieri le temperature in molti comuni dell'Emilia Romagna erano sostanzialmente da bollino rosso. Noi pensiamo che non si possa tergiversare, perché diciamo, se il caldo dovesse continuare in questa misura, è evidente che ci saranno dei problemi per i lavoratori che rappresentiamo, e quindi abbiamo chiesto con forza l'attivazione di un'ordinanza sostanzialmente immediatamente. Questo perché intanto l'ordinanza, nel momento in cui diciamo viene emanata, entra in vigore solo ed esclusivamente quando appunto ci sono delle giornate da bollino rosso, cioè intendo dire, se nel mese di giugno ci saranno temperature sotto i 35 gradi, l'ordinanza sostanzialmente non entra in vigore. È evidente che questa entra in vigore quando si supera sostanzialmente quella temperatura lì. Per questo chiediamo che venga fatto immediatamente. Noi pensiamo che sia un atto di forte responsabilità che tutte le istituzioni, ma pensiamo naturalmente anche alle parti datoriali sostanzialmente, per condividere questo percorso.
1: Campagna BDS, giovani palestinesi, sanitari per Gaza e coordinamento Stop Armi, porto di Ravenna hanno tenuto un presidio sotto la regione per chiedere di interrompere le relazioni con Israele, come aveva promesso il 31 marzo 2025 il presidente della regione Michele De Pascale. A un anno di distanza le relazioni sono ancora in piedi. Prima della presentazione di alcune inchieste, che avverrà alle 18.30 al circolo Arci Guarnelli, sono state anche consegnate le firme raccolte dalla petizione Basta Complicità. Leonardo Biguzzi, uno dei promotori.
3: Questa petizione è nata nel contesto delle proteste legate al traffico di armi nel porto di Ravenna. Come tanti sanno, da agosto dell'anno scorso è emerso come da Ravenna partano settimanalmente navi verso Israele, e molte di queste anche trasportano armi e materiali dual use. Ci sono state delle manifestazioni nel settembre scorso. A seguito di queste manifestazioni si è pensato: dobbiamo fare della pressione istituzionale per cercare di porre fine a tutto ciò. Nel fare questo poi si sono raccolte altre istanze provenienti da altre lotte legate alla Palestina, e si è fatto un po' sintesi di varie proposte che hanno un filo conduttore comune, che è la regione Emilia-Romagna, cioè i campi in cui la regione può avere un ruolo. E queste sono, oltre al traffico delle armi dal porto di Ravenna, sono le fiere. Noi chiediamo lo stop alla partecipazione di aziende israeliane alle fiere della regione. Sappiamo che la regione è socia di molti enti fieristici. Chiediamo poi lo stop agli appalti all'azienda farmaceutica Teva. L'Emilia Romagna, in maniera centralizzata tramite la piattaforma Intercenter, indice le gare e fa gli appalti in maniera centralizzata per tutte le che valgono per tutte le ASL della regione, e quindi chiediamo lo stop agli appalti con questa azienda e in generale con qualsiasi azienda complice del genocidio. Inoltre chiediamo lo stop a alcuni progetti con aziende belliche, come può essere il progetto Andersek a Ravenna, che è un progetto per lo sviluppo di tecnologie militari ad uso civile, che vede coinvolte l'autorità portuale di Ravenna, l'università di Tel Aviv, l'azienda bellica Rafael. Chiediamo poi che la regione esca dal progetto Eris, che è un tecnopolo legato all'aerospazio, che vede coinvolte aziende come la Leonardo, la multinazionale Thales, che sono aziende coinvolte nel genocidio palestinese. Questo è un progetto incentivato dalla regione.
1: È morto a 99 anni Renato Romagnoli, storico partigiano bolognese, conosciuto come Italiano ed ex presidente dell'ANPI di Bologna. Medaglia d'argento al valor militare, fu protagonista della resistenza a Bologna, combattendo nelle battaglie di Porta Lame e Bolognina. Operaio e militante comunista, partecipò anche alla liberazione dei detenuti dal carcere di San Giovanni in Monte e alla liberazione della città il 21 aprile 1945. Fino agli ultimi anni ha incontrato studenti e giovani per raccontare la resistenza e trasmettere la memoria. Una mostra, un documentario e tre reel, così la regione Emilia-Romagna celebra l'80° anniversario del voto alle donne del 2 giugno 1946, quando per la prima volta le donne furono chiamate alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica un referendum. La mostra, allestita all'esterno della regione, si intitola Prendere parola ed è stata curata dal Centro Documentazione Donna di Modena. Le parole di Caterina Liuzzi.
4: In mostra troveremo 11 donne, 11 storie di donne che hanno preso parola nelle assemblee pubbliche, nei sindacati, nei luoghi della cultura, nelle aule del Parlamento e nei consigli comunali. Prendere parola le donne nella costruzione della Repubblica 1945-1955. Questo è il titolo per esteso a cui teniamo molto, perché circoscrive con esattezza il periodo che abbiamo tenuto in considerazione. Quindi la mostra fotografica che vuole concentrarsi proprio sugli anni della ricostruzione, cioè sui primi passi delle donne come cittadine, che abbiamo fortemente voluto come Centro Documentazione Donna e che è stato immediatamente accolto dall'assessora Leni. L'idea fin dall'inizio è stata quella di realizzare una mostra open air, cioè una mostra all'aperto, e difatti poi l'andremo a vedere. Sono questi grandi totem che sono alti 2 metri, hanno queste 4 facciate, perché volevamo proprio che le persone che avrebbero attraversato la piazza potessero incontrare queste donne. Quindi non una mostra a cui bisogna entrare, no, in un luogo chiuso, e quindi bisogna insomma in qualche modo avere già un qualche interesse per questi argomenti, ma proprio una mostra che insomma la si trova sul proprio cammino e quindi può sollecitare appunto curiosità, informazione e conoscenza. Quindi è un progetto di public history, cioè un progetto che vuole parlare di storia delle donne ad un ampio pubblico, quindi non agli specialisti ma proprio, come dicevo prima, ad un ampio pubblico.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Lombardia. Si è aperto ad Assolombarda il confronto tra Nestlé e i sindacati sul piano di riorganizzazione che prevede 185 esuberi in Italia. Il polo più colpito è a Sago, nel Milanese, con 145 posti a rischio, tra cui 13 dirigenti. Coinvolti anche 15 dipendenti Nespresso e 25 lavoratori di altre sedi. I sindacati Fai, Fly e Uila chiedono di ridurre i licenziamenti, allungare i tempi della ristrutturazione e attivare ricollocazioni interne. Nessuna novità invece sul futuro di San Pellegrino. Assemblea dei lavoratori il 28 maggio, nuovi tavoli il 15 giugno e il 1 luglio. Il Tribunale di Monza ha condannato un'azienda a pagare circa 45.000 euro tra arretrati e spese legali a 12 operai interinali che dal 2021 non avevano mai ricevuto i buoni pasto previsti da un accordo aziendale. L'intesa con le RSU stabiliva un ticket da 7 euro per ogni giornata lavorata di almeno 4 ore, ma la misura non era stata applicata ai lavoratori in somministrazione. Il giudice ha richiamato la Cassazione. Il buono pasto non è legato solo alla pausa pranzo, ma tutela benessere e salute del lavoratore.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, un operaio di 30 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella ditta farmaceutica Cora SRL in via Chimenti ad Alto Pascio. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le attività di produzione. I colleghi hanno tentato subito di soccorrerlo, mentre il personale del 118 ha proseguito le manovre di rianimazione senza riuscire a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e tecnici della sicurezza sul lavoro per chiarire dinamiche ed eventuali responsabilità. La regione toscana accelera sulla nuova gestione della Fipili. Il presidente Eugenio Giani ha annunciato che la delibera per creare Toscana Strada S.p.A., società pubblica incaricata di gestire la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, arriverà presto in giunta. Il piano prevede anche l'ampliamento di alcuni tratti tra Firenze-Scandicci e la Strasigna, tra Ginestra e Montelupo, tra Pontedera e il bivio Pisa-Livorno. Confermata inoltre l'ipotesi di un futuro pedaggio per camion e mezzi pesanti, pensato per finanziare manutenzione e lavori sulla Fipili.
0: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare l'intervista andata in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafucico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Potete anche iscrivervi alla newsletter settimanale gratuita Fucico Weekly dal sito, lasciando la mail, oppure iscrivendovi ai canali Telegram e WhatsApp di Radio Città Fucico. Dopo di noi, non da Mashup, io vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo Nicola, per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
7: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
8: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
9: Lunetta Boys per Raffi Selecta, mashup, funk, soul, blues, hip hop, Radio Città Fujiko 103.1.
10: Lunetta Boys,

0: Welcome to Hip Hop Culture, where DJing, MCing, graffiti art, breaking, and the philosophies are expressed every day within the inner cities of America and the world. You are not doing hip hop, you are hip hop. Love yourself and your expression, you can't go wrong.
1: This is Donald Trump, and I'm in Palm Beach, and we're all waiting for your album. Let's get going, man. Everybody's waiting for this album.
2: End of message.
3: Ed eccoci tornati in diretta con Mashup, l'aperitivo musicale rigorosamente in vinile del martedì di Radio Città Fujiko. Come sempre sui 103-100 MHz, come sempre dalle 18 alle 19, come sempre in compagnia del sottoscritto Rav D Selecta a.k.a. Gio Dischetto. Il caldo si inizia a fare sentire qui in regia. Speriamo di reggere fino alla fine di questo mashup. Come sempre un saluto caloroso a tutti voi che siete all'ascolto, ovviamente tramite anche il sistema DAB o tramite il web. Trovate il player sul nostro sito www.radiocittafujiko.it. Cominciamo con i saluti ai nostri affezionati, un big up a Nico Faia, un big up ad Alessio, un gran saluto a Vale e ad Angelo, un abbraccio al mitico Livione, un big up a Paolino, un big up a Pipuzzo. Oggi altra puntata dedicata all'età dell'oro dell'hip hop, la famigerata Golden Age anni 90. Prima di cominciare vi ricordo un paio di gig che mi vedono partecipe con le mie selezioni in vinile. Questo venerdì 29 maggio in quel di Budrio e precisamente al Pit Stop Pub di via Cesare Battisti, dalle 19.30 a Fujiko in Section assieme a DJ Rox e alla crew dei ragazzi di Dopamina. Poi sarò sabato 30, mi trovate assieme a Mikey Tuff per la festa dei 40 anni dei Freak Boy a partire dalle 18 al Sereno 80 sotto il ponte di Via Libia. Infine martedì 2 giugno per un vinyl club pomeridiano per allietare la festa della Repubblica a partire dalle 16 fino alle 21 al Tatanka in quel di San Donato in via della Torretta 12/5. Vi aspettiamo, vista l'ondata di caldo che è arrivata, per rinfrescarvi nel bel parco del Tatanka. Un saluto anche ad Aronne e a Fabrizio e un augurio di buona guarigione al grande Pavo. Intanto vi ricordo che se volete interagire con Mashup 333-180-9494, qui sono attivi i vari servizi di messaggistica classica oppure WhatsApp e Telegram oppure dalle nostre pagine social Gio Dischetto, Rav D Selecta e Mashup in quel di Facebook. Cominciamo quindi questa diretta di oggi come sempre dando spazio alla musica e partiamo con il pupillo di DJ Premier e Guru, il DJ di danneggiatore di microfoni Gero De Damaja, che grazie alle sue rime taglienti ed attente riporta alla ribalta il suono East Coast come con tracce come The Bullshit, dove infierisce sulle tematiche del gangsta rap della West Coast. Bullshit per partire a Mashup.

Sempre East Coast, con un personaggio proveniente da Harlem, considerato una leggenda dell'hip hop, nonostante la sua breve carriera iniziata nei Dig in the Create, stroncata purtroppo il 15 febbraio del 1999, quando il nostro Big L aveva solo 25 anni. Lui è, come dicevamo, Big L, Lamont Coleman, con la sua MVP, Most Valuable Poet, che richiama Stay With Me dei The Barge, reperibile all'interno del suo album di debutto Lifestyles in the Poor and Dangerous 1995.

Ancora tematiche, diciamo, sociali in questo mashup di oggi, in difesa come sempre dei più deboli, con una delle voci più conscious della West Coast, Mr. Spearhead, con la sua YOY qui in versione remix, reperibile all'interno di Chocolate Superhighway, album uscito in piena Golden Age nel 1997.

Spearhead 333 180 9494 per interagire con Mashup in questa puntata dedicata alla Golden Age. Non poteva mancare un personaggio cruciale per gli ideali dell'hip hop, The Teacher, il maestro delle rime a sfondo sociale per eccellenza, Kers One, da Return of a Bomb Bap, eccovi il tormentone senza tempo, grande classico, Sound of the Police.

Rimaniamo in quella della East Coast con un duo dall'altro grado di street credibility nel panorama underground di New York. Gruppo che ha lasciato un segno indelebile nell'evoluzione del genere hip hop, stiamo parlando dei Das Effect con la loro fissazione per le parole che terminano col suffisso IGT. Tra l'altro precursori di quello che sarebbe poi diventato l'hardcore rap. Traccia intitolata Real Hip Hop e la dedichiamo alla combricola del Bettolino. Un gran saluto a Fefè, a Luca, a Elvio, a Pedro e a tutto il Bettolino.

0: E se ovviamente parliamo di Golden Age, è doveroso ricordare le innumerevoli combination tra Method Man e Redman. Vi proponiamo la prima di una lunga serie, Ohai, la versione remix realizzata sulle note di Fly Robin Fly delle Silver Convention, diventando così una hit da classifica. Intanto un saluto anche ad Agnese.
1: Taking it from the top.
2: Hell yeah, we take it from the top.
1: Singing daddy. Hey.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.

Ed eccoci tornati in diretta con Mashup. Ancora in compagnia del sottoscritto Rav D Select, a.k.a. Gio Dischetto, fino alle 19. Intanto un saluto ad Alessio che ci segue da Mantova. Grazie al nostro sistema DAB. Io intanto vi ricordo questo venerdì 29 maggio a Budrio, e precisamente al Pit Stop Pub di via Cesare Battisti, dalle 19.30 Fujiko in Session assieme ai compagni di Avventura Musicale, DJ Rox e i ragazzi di Dopamina. Poi vi aspetto il 30 maggio assieme a Mikey Tuff per la festa dei 40 anni dei Freak Boy, a partire dalle 18 al Sereno 80. E infine mi troverete anche la festa del 2 giugno, la festa della Repubblica, con un vinyl club pomeridiano per allietare, come dicevamo, la festa della Repubblica dalle 16 alle 21, Alta Tanca in San Donato, in via della Torretta 12/5, 333 180 9494 per interagire con Mashup.

Sono le Lyric Conscious di Nas, dal singolo promozionale che contiene i suoni pop di Sweet Dream degli Eurythmics, che Nas per l'occasione trasforma in Street Dream.

The Notorious B.I.G. The Juicy. E nel nostro girovagare musicale torniamo nella West Coast con il poeta ed attivista nonché re del G-Funk Tupac, dalla sua produzione postuma Always On Me, dagli addetti ai lavori considerato un tassello cruciale del suono della doppia H. La traccia in questione, Thug Passion, che richiama i suoni anni 80 di Computer Love degli Zapp. All right, new drink.

Tag Passion, sempre West Coast, con i manifesti politici in rima di Boots Riley e Pam The Funky Stress, ovvero The Cope, prodotti dalla Wild Peach. Pistole fumanti, Gunsmoke.

Gunsmoke, The Cope. E ci stiamo avvicinando alla nostra deadline. Intanto rimaniamo in California con il ragazzo prodigio della Golden Age, Hamad, e le sue liriche solari. Homeboy First.

Ultimissime tracce per questo mashup dalla temperatura elevata qui in regia. Inizia a essere difficoltoso muoversi dal caldo che c'è. E visto che è arrivato il caldo, vi ricordo un po' dei miei prossimi appuntamenti. Vi ricordo questo venerdì 29 maggio in quel di Budrio al Pit Stop Pub di via Cesare Battisti dalle 19.30 a Fujik in Session assieme al grandissimo DJ Rox e ai ragazzi di Dopamina. Poi vi ricordo sabato 30 invece assieme a Mikey Tuff a partire dalle 18 la festa dei 40 anni dei Freak Boy e, ovviamente come dicevamo a partire dalle 18 al Sereno 80 sotto il ponte di Via Libia. Mentre vi ricordo anche martedì 2 giugno Vinyl Club pomeridiano per allietare la festa della Repubblica a partire dalle 16 al Tatanka Bar in quel di San Donato in via della Torretta 12/5. E siamo arrivati a chiusura di questo mashup di oggi. Chiudiamo con le liriche antiproibizionistiche del trio di origine latina dei Total Devastation dall'album omonimo uscito nel 1993. Ci andiamo ad ascoltare uno dei singoli promozionali, Many Clouds of Smoke. Io vi rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo, temperature permettendo, per le ultime dirette di questa stagione di mashup, sempre alle 18, sempre sui 103-100 MHz. Come sempre un saluto e un abbraccio a tutti voi che siete stati all'ascolto, spero di avervi allietato per questa oretta con le nostre selezioni in vinile. A martedì prossimo o ai

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
8: Revisita Fujiko e la storia continua.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
5: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

l'azione resterà impunito. L'Iran minaccia ritorsioni dopo gli attacchi americani della notte scorsa. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione. Le trattative intanto proseguono con difficoltà. Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. 3 operai di 30, 31 e 47 anni schiacciati da una pressa e da un muletto a Lucca, Reggio Emilia e Catania. Sono 439 i morti da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. Flotilla resta ancora incerta la sorte dei 10 attivisti sequestrati dalle milizie del generale Haftar. In corso il rimpatrio degli altri 200 del convoglio di terra. La procura di Roma al lavoro, a breve i primi indagati per l'arrembaggio delle barche e la detenzione in Israele. Potrebbe esserci anche il nome del ministro Ben-Gvir. Meno Europa, meno regole sull'ambiente e più nucleare. All'assemblea di Confindustria la convergenza tra Meloni e Orsini. Una classe imprenditoriale politica vuota di idee che ripropone la solita ricetta. Libertà di impresa, ma con i sussidi dello Stato.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dal Libano, dove lo sentivate, sono in corso pesanti raid aerei israeliani. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono 28 i morti totali nelle ultime 24 ore. Una decina solo oggi nella valle della Bekaa, nell'est del paese, mentre gran parte dei bombardamenti si concentrano nel sud. Attacchi che arrivano dopo che ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che i raid saranno sempre più intensi. Sulla situazione in Libano ascoltiamo Elsa Brunet, cooperante dell'ONG AFSI da Beirut.
1: Da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa di ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiyeh ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire.
0: In questo contesto l'esercito israeliano ha detto di aver iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata da Israele in modo unilaterale a sud del fiume Litani, che Tel Aviv vuole dichiaratamente rendere una zona cuscinetto, un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Ci spiega nel dettaglio che cos'è la linea gialla Mauro Pompili, giornalista esperto di Libano.
2: Tra Libano e Israele non esiste una vera e propria frontiera come la intendiamo noi, nel senso che esiste questa famosa linea blu, che è un confine demarcato dalle Nazioni Unite dopo la guerra del 48, una frontiera mai riconosciuta del tutto dai due paesi, dietro la quale si sono ritirati gli israeliani nel 2000, questi due mesi di guerra. Tutta questa zona del sud del Libano, piena al di là della linea blu, è stata devastata da bombardamenti di ogni tipo. Dopo la tregua che c'è stata fra Iran e USA, Israele non ha accettato assolutamente il cessate il fuoco, l'ha accettato nei fatti solo per Beirut Sud, perché Israele ha deciso che vorrebbe una cosiddetta fascia di sicurezza, che sarebbe questa linea gialla, che si estende molto al di là geograficamente della linea blu. È una zona dove Hezbollah e l'esercito israeliano combattono ferocemente. Non c'è una presenza consistente dell'esercito israeliano tra la linea blu e la linea gialla, e si tratta ancora di piccole penetrazioni, soprattutto in alcune aree, e tendenzialmente l'esercito israeliano penetra nei villaggi che ha già bombardato, fa finire di saltare in aria o rado al suolo con i bulldozer gli edifici rimasti su, perché l'obiettivo è quello di rendere inabitabile per i libanesi quell'area fondamentalmente.
0: Tutto questo si inserisce nelle più ampie trattative tra Stati Uniti e Iran. I negoziati proseguono, il team diplomatico di Teheran oggi era in Qatar, paese mediatore. La notte scorsa però Washington ha bombardato a sorpresa un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane, e ora Teheran minaccia ritorsioni. Come interpretare questi raid? Michele Migone.
3: Gli ufficiali del comando centrale l'hanno definita un'azione difensiva cercando di ridimensionare

0: Menzionare la portata degli attacchi che la scorsa notte gli aerei statunitensi hanno lanciato contro dei siti missilistici e delle imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Qualche ora dopo Teheran ha minacciato serie conseguenze se la tregua dovesse essere ancora violata. I due episodi confermano quanto sia fragile il cessate il fuoco e quanto siano difficili le trattative diplomatiche tra le parti. Nell'intricato contesto si inserisce anche la decisione di Benjamin Netanyahu di iniziare operazioni di terra nel sud del Libano per eliminare le postazioni di droni degli Hezbollah, un fattore che non può che complicare le cose, che comunque si muovono anche se rimane poco chiaro verso quale direzione. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro i siti missilistici iraniani, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Le discussioni ruotano attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni, ha concluso. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf invece è rientrato nel pomeriggio a Teheran da Doha dopo i colloqui con i funzionari del Qatar, li ha definiti positivi. Donald Trump terrà domani una riunione del suo governo a Camp David. All'ordine del giorno l'Iran e la situazione economica. La scelta del luogo lontano dalla Casa Bianca ha fatto sorgere interrogativi tra i cronisti che seguono il presidente. Se si guarda le dichiarazioni pubbliche delle due parti sui punti di merito più importanti, un'intesa sembra lontana. Gli iraniani non sembrano voler cedere veramente sia su Hormuz sia sul nucleare e da parte sua pubblicamente Trump sembra dare per scontato, in particolare sul nucleare, soluzioni che il regime iraniano farebbe molta fatica ad accettare. Nelle trattative il presidente USA rimane in una posizione di debolezza. I raid di questa notte ci ricordano che la guerra non è finita.
1: Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia in 3 diversi incidenti. Giacomo Pucci, 30 anni, è morto stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti i soccorsi. Domani FIM, FIOM e WILM provinciali hanno proclamato un'ora di sciopero a fine turno. 31 anni aveva Francesco Cannone, morto in una ditta di logistica nel Catanese, schiacciato dal muletto che stava guidando. Aveva moglie e 2 figli. E allo stesso modo è morto un operaio di 47 anni, non se ne conosce ancora il nome, lavorava in una ditta di macchinari industriali in provincia di Reggio Calabria. Dunque 9 morti in 2 giorni, è stato un inizio di settimana drammatico per le vittime sul lavoro. Secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, che registra ogni giorno le vittime e ricostruisce le storie, ieri erano infatti state 6.439 da inizio anno, 31 in più rispetto al 2025. Oggi è il giorno dell'Assemblea Nazionale di Confindustria. Nella relazione del presidente Orsini e nell'intervento che ne è seguito della presidente del Consiglio Meloni sono tanti i punti di convergenza. A partire dalle critiche alla burocrazia, quella italiana e quella europea, soprattutto sulle norme ambientali. Entrambi hanno criticato le rigidità della transizione e chiesto l'abrogazione degli ETS, cioè la tassa sulle emissioni inquinanti che finanzia il passaggio alle rinnovabili. Sempre per entrambi la prospettiva è il nucleare, la cui legge delega ha iniziato il suo iter alla Camera. Gli industriali hanno chiesto il mantenimento di una serie di sussidi per investimenti ed assunzioni, trovando il favore della Presidente del Consiglio, Massimo Alberti.
2: All'Assemblea Nazionale di Confindustria va in scena la rappresentazione di una classe imprenditoriale senza idee che si autoassolve per i problemi strutturali di sistema e di un governo che per interesse e convinzione è sulla stessa linea. Che si vivano tempi complessi, siamo tutti d'accordo. Sulle ragioni delle fragilità e dei ritardi, Orsini e Meloni non hanno dubbi, le troppe regole europee, a partire da quelle ambientali, e l'eccesso di leggi che non consentono quella libertà di impresa che a loro visione farebbe volare l'Italia. Peccato che mentre si rivendica libertà di agire, dall'altra si invocano i sussidi dello Stato per sostenere gli investimenti, come se quasi 60 miliardi che le imprese sotto varie forme ricevono ogni anno non bastassero. Per fare cosa, se poi si contesta la transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Orsini ammette il problema dei bassi salari, ma dice non possiamo farcela da soli, scordando l'unico dato dove l'Italia intesta le statistiche europee, i profitti. Chiede 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, ma non dice dove prenderli in un sistema fiscale sbilanciato e iniquo che premia i redditi proprio dei suoi associati. Sull'energia la ricetta, la neutralità tecnologica, rinnovabili sì, seppur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti, che l'energia pulita dovrebbero finanziare, ma soprattutto l'irrealistica panacea del nucleare. La Presidente del Consiglio lo ha secondato praticamente su tutto, cercando sponda sociale e politica in un momento complicato, ma che ha anche comunanza di visione, messa a terra nei 4 anni di governo. I risultati si vedono, Italia in fondo a praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, tranne appunto i profitti delle imprese, che applaudono.
1: Il giorno dopo le amministrative, a tenere il banco nei commenti è la bruciante sconfitta di Venezia, più prevista quella di Reggio Calabria. sui 18 comuni capoluogo, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra, 2 a formazioni centriste civiche, 6 andranno al ballottaggio. È andato generalmente bene il PD, meno gli alleati, soprattutto il Movimento 5 Stelle. La strada dell'alleanza non ha alternative verso le politiche del prossimo anno, ma la costruzione della coalizione è il tema cruciale nei prossimi mesi. Il politologo Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna era oggi ospite a Tutto Scorre.
3: Il PD vince sempre alle amministrative, nel senso che come lista di partito va sempre meglio di quasi tutte le altre, perché ha un elettorato stabile, abbastanza identificato con il simbolo, una rete di amministratori che è presente in maniera omogenea su tutto il territorio. E questo è un primo dato. Il secondo, è vero che il centrosinistra, inteso come campo largo, ha oggi più problemi di eterogeneità del centrodestra, ma lo sappiamo dalle elezioni del 2022, quando si sono presentati uno contro l'altro. Nel centrosinistra c'è, che già era un poco complicato, si era visto nel 2006 ad esempio, è ancora più complicato l'esistenza di un ulteriore elemento che è venuto fuori negli anni 2008-2013-2018, i 5 Stelle. Quindi che ci sia questo qualche problema lo sa, e lo sa anche Erich Schlein, che ha molto faticato per costruire comunque una forma di intesa. Verso le elezioni saranno ancora più rilevanti, quando si dovrà dire per esempio quali sono le posizioni del futuro governo sulla politica estera, per esempio.
1: Oggi è arrivato a Roma per una visita di 2 giorni il premier spagnolo Pedro Sanchez. Domani è in agenda un incontro col Papa, mentre non incontrerà Meloni. La visita di Sanchez arriva in un momento di grande crisi del governo spagnolo legata alle vicende giudiziarie dell'ex premier Zapatero. Il servizio.
4: Sanchez è a Roma per incontrare il Papa e preparare la visita di Leone XIV in Spagna prevista per i primi di giugno. Niente incontro invece con Meloni perché la relazione tra i due è ai minimi. La Spagna ha candidato il ministro dell'agricoltura Planas alla guida della FAO, facendo infuriare Meloni, che era sicura di far eleggere l'esponente del PD Maurizio Martina, scelto in un accordo bipartisan con i Dem. Ma gli applausi con cui Sanchez è stato accolto nella sede della FAO fanno capire chi è il vero favorito. Ma per Sanchez le buone notizie finiscono qui. In Spagna deve affrontare una crisi senza precedenti, le indagini sull'ex premier socialista Zapatero, indagato per riciclaggio di denaro sporco nell'ambito del salvataggio di un'aerolinea durante la pandemia. Zapatero sarebbe stato al vertice di una rete di affari poco chiari con il Venezuela. L'ex premier ha negato ogni accusa, ma le ripercussioni dell'indagine hanno scosso il governo spagnolo e soprattutto Sanchez, di cui Zapatero è uno dei grandi sostenitori. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a chiedersi perché, da quando Sanchez è stato rieletto, la macchina giudiziaria contro di lui non si è fermata, anche se la maggior parte di queste indagini vanno avanti da oltre 2 anni senza nessuna prova chiara. Per ora Sanchez è pronto a resistere, ma tra i suoi alleati sono sempre di più le voci che chiedono elezioni anticipate. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Il console generale d'Italia a Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti italiani della flottiglia, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. I 2 facevano parte di un ristretto gruppo inviato a negoziare un passaggio sicuro verso Gaza. Il resto del convoglio, rimasto qualche chilometro indietro, è stato invece rispedito a Tripoli, da dove domattina i circa 300 attivisti saranno rimpatriati. Tra loro ci sono 7 italiani, atterreranno alle 9:30 a Fiumicino. Dopo 17 anni l'orologio del Duomo dell'Aquila è tornato a segnare il tempo. Le lancette erano ferme al terremoto del 6 aprile 2009, oggi i lavori nella piazza sono quasi finiti, proprio nell'anno in cui la città è stata nominata capitale italiana della cultura. Il servizio di Matteo Lefons.
5: L'orologio era diventato il simbolo di una città rimasta al giorno del sisma che provocò 309 vittime e circa 65.000 sfollati. Da allora l'Aquila è rimasta bloccata tra le rovine e i cantieri necessari per restaurare le rovine. Luca Dioletta, titolare del Caffè Duomo.
6: Sicuramente è un'emozione forte perché è il simbolo un po' della città e della nostra piazza. Quindi vederle finalmente la facciata quasi libera. Io sono proprio qui sotto che ho l'attività a fianco proprio al Duomo. Quindi vediamo in diretta l'avanzamento dei lavori, è un'emozione forte.
5: Il bar di Dioletta esiste dal 1985. 2005, ma dopo il sisma ha riaperto solo nel 2016. Dal terremoto alla riapertura sono passati 7 anni di attese, di ricostruzioni, poi altri 10 anni prima di vedere la piazza completamente rinnovata. Tra poco se ne andranno anche gli ultimi cantieri, quelli della facciata del Duomo. Così, dopo quasi 2 decenni in cui l'orologio segnava sempre la stessa ora, da oggi l'Aquila può tornare a vivere un tempo migliore.
1: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22:30, redazione di Anna Santini, Massimo Alberti, Alessandra Tommasi, una buona serata e un buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
3: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
4: This is Dopamine.

0: dopamina
1: sia anche per questo martedì 26 maggio la puntata 313. Mauri e Mistadocca ai microfoni come ogni martedì dalle 20 alle 21 su Radio Città Fucico 103.1 FM, che se non avete la radio potete sempre seguire attraverso il sito www.radiocittafucico.it oppure anche
0: attraverso le nostre applicazioni per dispositivi mobili Android e iOS, per connettervi con la vostra radiolina indipendente preferita sempre ovunque voi vogliate, nonché attraverso il DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.
1: Oh yeah. Eh sì, tanti modi per connettersi, per sintonizzarsi ci sono con i 103.1 FM. Oggi martedì 26 maggio, puntata molto interessante perché, a parte i nostri viaggi temporali tra sample, annate, artisti, rime e quant'altro, abbiamo anche un graditissimo ospite qui con noi che ci parlerà anche di un evento particolare che si terrà proprio nel fine settimana. Siamo con Schema the Rapper, dimmi se ci sei.
2: Buonasera, ci sono, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori di Dopamina.
0: Grande, yes. Schema, benvenuto di nuovo qua in trasmissione, sempre un piacere stare in buona compagnia, per cui che dire, anche oggi come sempre tanta roba.
1: Eh sì, e poi ricordatevi che se volete scriverci potete sempre farlo al numero 333-1809494 per SMS, WhatsApp, Telegram, ve lo ripetiamo,
0: 333-1809494 per mettervi in contatto con noi qua negli studi della diretta, mentre cominciamo con delle micidialissime doppiette in questo inizio estate che è esplosa,
1: esatto.
0: Proprio di punto in bianco.
1: Ma che caldo fa oggi?
0: Lasciamo stare.
1: Mamma mia, i 50 anni di Radio Città Fucico si sentono.
0: I 50 gradi di Radio Città Fucico.
1: I 50
0: anche.
1: Gradi,
2: hot,
1: sì.
2: Hot,
1: sì, perché poi anche la nostra cara radiolina compie 50 anni quest'anno, quindi siamo abbastanza entusiasti anche per questo.
0: Sempre.
1: 313 la puntata, cominciamo subito con la prima doppietta e ricordiamo un tributo in particolare a Rob Bass che ci ha lasciato qualche giorno fa a 59 anni per via di un cancro, quindi ci tenevamo a cominciare questa puntata ricordando lui e anche DJ Easy Rock con un classico del 1988. E poi, visto che siamo in tema di sample, ci agganciamo poi a un altro pezzo del 1988 con i Tough Crew, quindi partiamo prima con Rob Bass e DJ Easy Rock con It Takes Two e subito dopo Tough Crew, My Part of Town, e questa è
0: Dopamina.
1: Yes.
0: Oh yeah.

0: This is Dopamina.
1: E stai ascoltando Dopamina, direttamente da Radio Fuscico, Bologna. Questo è FF.

0: tanta roba.
1: E il campione dovete indovinarlo. Potete anche scriverci al 333 1809494. Eravamo con Rob Bass and DJ Z-Rock, Tough Crew, con questa prima doppietta, e sono le 20:14, direi che proseguiamo, no?
0: Assolutamente. E chi indovina il campione si vincerà un'ospitata qui ad agosto.
1: Ad agosto,
0: ad agosto.
1: Attenzione, ad agosto. Eh sì, a proposito, prima abbiamo citato appunto l'evento che ci sarà questo sabato 30 maggio.
2: Sì.
1: Iniziamo a parlarne un po', che dici?
2: Come no, assolutamente. È un evento che nasce anche dalla voglia di portare un po' un resoconto di tutto quello che è stato l'hip hop primigenio in Italia, dalle sue origini, dalla sua fondazione. E è un progetto che è interamente curato da Stritti, ed è un progetto in cui Luca Livoti dell'ex Dinamo, a cui io l'ho proposto, ha creduto fin da subito, fin da gennaio, e quindi abbiamo iniziato a metterci al lavoro per cercare di creare un contenitore di tutta una serie di contenuti, scusate il bisticcio, e con attorno il DJ set Boiler Room, il rap, il writing, e tutto questo avverrà questo sabato a partire dal pomeriggio, dalle 17:00-17:30, proprio all'ex Dinamo di Bologna, via Indipendenza, quindi facilmente raggiungibile da chiunque, anche con la ferrovia, perché è veramente a due passi dalla stazione.
1: Eh sì, dai. Un bel modo di passare anche un sabato sera, anzi a partire dal pomeriggio, molto interessante.
2: Sì.
1: E ripeti anche gli ospiti?
2: Allora, gli ospiti me li stavo tenendo per dopo,
1: però
2: anticipiamo,
1: sì,
2: subito. Gli ospiti sono ovviamente il curatore Stritti, Zulu Nation Italia.
1: Yes.
2: E ci sarà un altro ospite che viene da Torino, Masta Five, anche lui Zulu Nation, che entrambi parteciperanno al talk. Adesso poi entreremo, se vuoi, nello specifico.
1: Certo.
2: E ci sarà Souly G, che porterà un po' di barre a gradire, e direttamente da Rimini, una delle mie writer preferite, anzi direi forse la mia writer preferita, Sista Ira. E quindi ci sarà live painting all'esterno su un pannello che probabilmente poi resterà esposto al Dinamo. Insomma, abbiamo cercato di creare, diciamo, tutte le condizioni, diciamo, della jam vecchio stile all'interno di una mostra. Vedremo il risultato, dai.
1: Eh sì, quindi restate sintonizzati, perché
0: tanta roba.
1: Ne riparliamo anche dopo, e adesso ci gustiamo un'altra doppietta, che dici?
2: Perché
0: assolutamente. Che dedichiamo al mitico Fulvio, che mai manca di scriverci al 333 1809494. Ricordati, Fulvio, sabato all'ex Dinamo.
2: Grande Fulvio.
1: Grande Fulvio, e gli dedichiamo questa doppietta, dai, sempre con lo stesso schema.
0: Oh yeah.
1: Con schema.
2: Ops.
1: Eh sì. Ovvero campione unico, ma i pezzi sono due perché è una doppietta. Andiamo prima nel 1999 con la nostra macchina del tempo. Siamo con Speaker Cenzu qui insieme a Meg con Mancanza di Tarto. E subito dopo poi ci intrufoliamo nel 2003 nel disco Rough Draft del mitico J Dilla con Crushing. E questa è
0: dopamina.
2: Yeah.

0: dopamina.
1: Sex. About to get nasty in this motherfucker.

0: Crushing. Keith Crushing. Con Jay Dilla chiudiamo questa doppietta. Prima eravamo con Speaker Cenzo insieme a Meg, Mancanza di Tatto. Schema è sempre con noi, dimmi se ci sei.
1: Ragazzi, Jay Dilla changed my life, come ha detto, come c'è scritto su una delle mie t-shirt.
0: Eh sì, cambiato la vita di tante menti, di tante persone, Jay Dilla. Eh sì, siamo arrivati alle 20:26. Mi sa che c'è la pubblicità, no?
2: C'è la pubblicità tra un paio di minuti, giusto il tempo di riassumere quello che abbiamo detto sull'evento di questo sabato. Per restare sul pezzo e dopo la pausa pubblicitaria, la nostra freschissima triade 2026. Bravo.
1: Allora, per riassumere, l'Hip Hop Italia Museum è una mostra itinerante creata da Stritti nel 2023 con la prima, diciamo, la sede formale a Camerano,
0: okay.
1: Quindi vicino Ancona nelle Marche. È un progetto che si muove di città in città. L'ultima data che c'è stata prima di questa di Bologna è stata all'Hip Hop Cinefest di qualche giorno fa, ed è una mostra che riassume flyer storici, una serie di fotografie veramente iconiche, gadget, tutto quello, qualsiasi documento che ha dato, diciamo, che racconta l'inizio dell'hip hop in Italia. Per la mostra di Bologna avremo anche due manichini con niente poco di meno che i vestiti originali della Rocksteady Crew.
2: Che stile.
1: Quindi per tutti i cultori dei vecchi mixtape eccetera eccetera, avremo uno spazio dedicato per tutti gli appassionati, gli hip hop lovers.
2: Yes. Tanta tanta roba questo sabato 30 maggio all'Ex Dynamo, da non mancare assolutamente. E noi alle 20:28 ci prendiamo una piccolissima pausa e ci sentiamo tra pochissimo.
1: Dopamina.
2: Oh yeah. Tanta roba, tantissima roba con dopamina.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Torna anche quest'anno il Medicina Life.

0: settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme. Programma completo su leserredegiardini.it.
1: Ed eccoci qua in direttissima dal ritorno del breve break pubblicitario. Mauri e Mistadocca ai microfoni, come sempre. Questa è Dopamina 313, la puntata, il numero è sempre quello, il 333 1809494. Se volete scriverci, Schema è con noi e ci parlerà ancora un po'. Non prima di aver gustato questa nuova Triade 2026, perché poi c'è anche della roba tua, quindi restiamo sempre sintonizzati, sempre incollati alle frequenze di Radio Città Fucico, perché partiamo subito con la prima, tutta all'italiana anche questa volta. E partiamo con col parlare del disco di Spillo Carnera, uscito a metà maggio. Overtime, ascolto consigliatissimo. Spillo Carnera,
2: Palermo in the house.
1: Palermo in the house, tanta roba anche questo nuovo progetto. Infatti volevamo appunto gustarci almeno una traccia di questa, una di quelle tracce molto intense che a me particolarmente è piaciuta, avendolo ascoltato un po' tutto il disco. Overtime, ve lo ripeto, e ascolterei la traccia dal titolo Fuoco negli occhi con Lorre.
2: Ah, però
1: tanta roba. Spillo Carnera, qua c'è un bel campione.
2: Big up.
1: Yes, yes.
3: Yeah, yeah, yeah. Spillo Carnera.
4: Yes, I.
3: Lorre from Occhio.

0: Questo era un piccolo assaggio da Overtime di Spillo Carnera qui insieme a Lorre. Questo era Fuoco negli occhi, giusto per darvi un assaggio se non lo avete ancora ascoltato, perché ne vale veramente la pena. Sicilian Style.
1: Ma posso dire una cosa? Roba. Ma posso dire un onore a chi mette gli scratch nei pezzi rap, che è una roba che si sente sempre più raramente, invece. Lo scratch è una figata.
0: Vero, parte.
1: Poi noi esatto. A Bologna abbiamo DJ Paisan, insomma, campione. La tradizione dello scratch deve essere assolutamente divulgata.
0: Presente, sempre e comunque. E sì, anche a noi di Dopamina gustano piace tantissimo. Assai. Quindi quando ci sono gli scratch è tutta un'altra roba, è proprio tanta roba.
2: Tanta, tantissima, tantissima roba. E chissà se ne avremo un po' qui tra un qualche puntata. Teniamo in sospeso.
0: Chissà, chissà, puntini, puntini di sospensione.
2: Esatto.
0: Suspense, come dice il buon schema, perché dovete restare sempre sintonizzati, sempre connessi. E andiamo con la seconda traccia di questa triade 2026 e ritorniamo invece con un altro graditissimo nostro, è stato tante volte ospite, il buon Odino,
2: grande,
0: che ha rilasciato il suo ultimo beat tape sotto Beats Taylor's Illusion, il titolo del beat tape, è uscito a inizi maggio, l'8 maggio, disco composto da 18 tracce super gustose, come solo Dino sa fare, come solo Dino sa comporre. Mandiamo un grandissimo saluto a Odino, ovviamente, e a tutte le persone, a tutti coloro che si sbattono per ciò che fanno,
2: a Odino, alle persone che hanno collaborato con lui, a tutti i Beats Taylor e a tutto quello che ci gira intorno, sempre molto molto gradito qua su Dopamina,
0: tantissimo. E sì, quindi ce lo facciamo un assaggio, ce lo facciamo un assaggino.
1: Vuoi non
0: perché
1: farti un assaggio del beat di Odino, scusa.
0: Sono le 20:38, poi sai, la fame si fa sentire mano a mano. E quindi andiamo con la traccia numero 6 del disco, Lightbound, insieme a Claudio Fresh. Lui è Odino e questa è
2: Dopamina.
0: Yes, yes.
3: The things that he did, and it seems to be exactly what I want to do, because there's so many things that he did in music, I would have done the same way.

0: expression that came out of him was really what was inside. You know, whatever was real, whatever was truth.
1: Yes, yes, questa è Dopamina sul beat di Odino, che non si stanca mai, non si ferma mai. Mai e poi mai. Ascoltatevelo, perché l'ascolto è fondamentale.
2: Illusions, nuova uscita di Odino, secondo pezzo di questa triade 2026.
1: Sì.
2: Oh yeah.
1: Ricordatevi come sempre che se volete scriverci il numero è sempre quello 333-180-9494 e adesso andiamo a concludere con l'ultima traccia. Okay? Uh-huh. E questa volta, caro Schema, ce la introduci tu.
3: Ve la introduco io. Schema da rapper vuol dire fai da clan, ma non solo schema da rapper, perché fai da clan è un collettivo di un sacco di rapper distribuiti più o meno equamente fra Bologna e Rimini, e in questo caso io vi porterei, anzi vi porto, una traccia estratta dall'ultimo disco di mio fratello Starks, l'album si chiama Il Segreto di Dana Barrett. E questo è un pezzo che abbiamo scritto insieme io e Starks, che si chiama Scegliamo di Vedere.
1: E scegliamo di vedere.
3: E scegliamo.
2: E di sentire.
3: Big up Starks, fai da clan in a building.
1: Schema del rapper su Dopamina.

0: Scegliamo di vedere.
1: Tanta roba.
0: E scegliamo di vedere. Dal disco di Starks, Il segreto di Dana Barrett, che noi avevamo già promosso giusto qualche mese fa, quando avevamo ancora le maniche lunghe. Cioè, e ora siamo praticamente in condizioni di
1: sudati.
0: Sì, per dire, per
2: credo che il termine bolognese sia spolti.
0: Spolti.
1: Spolti. Non l'ho mai sentita questa.
0: Eh sì, questa era Scegliamo di vedere insieme al buon Schema dei Rapper, che è qui con noi. E sono le 20:44, abbiamo terminato con la nostra triade 2026, con le novità dell'anno. E che dici, caro Mauri, un salto riusciamo a farlo?
1: Dai, un saltino, tipo... un saltino veloce, volentieri.
0: Eh sì, siamo in vena.
2: Why
0: di...
2: not?
0: Perché no? Anche Schema dice...
1: Siamo tutti favorevoli, no? Andiamo,
0: facciamo
1: lanciamoci.
0: Un viaggetto a metà anni 90, boh.
1: Sì.
0: Diciamo così.
2: Ma
0: sì, dai. Parliamo di hip hop.
2: Non allora... posso dire di no alla metà degli anni 90. Esatto. Sono un vecchio arnese di quella roba là.
0: Okay. 96, Rhythm and Beats, La Scia. Questo è hip hop. E questa è
1: hip hop.
0: Hip hop. Dopamina.
1: Di qua.
0: Yes, yes.

0: Dopamina.
1: Quando dici il hip hop, hip hop.
0: E quando dici dopamina.
1: Yo, e quando dici la hip hop,
2: hip hop.
0: E dici dopamina.

0: Questa è Pop
1: Chico Signorina,
0: tutti i martedì
1: dalle 20 alle 21.
0: Mauri e Mistadoc
1: sui 103.1.
0: L'onda si diffonde,
1: la gente si avvicina,
0: alza il volume ora,
1: comincia dopamina. E yes, ancora yes, c'è no, sempre dopamina, yeah. In dopamina, alto le mani, dopamina, e qui c'è schema con dopamina, e 313 dopamina come la macchina di Paperino.
0: Le scia con Hip Hop, abbiamo attraversato questo finale del pezzo appunto per divertirci un po' con l'improvvisazione. Eravamo nel 1996-97 come uscita con la nostra macchina del tempo. Siamo arrivati alle 20:50, il tempo, come puoi vedere, come puoi notare, caro schema,
1: tirannico.
0: Corre come se non ci fosse un domani, e ne approfittiamo appunto per ricordare ancora una volta l'evento del 30 maggio che ci sarà all'Ex Dinamo.
2: Certo, Ex Dinamo 30 maggio dalle 17, Hip Hop Italia Museum, con la mostra, l'esposizione, a seguire il talk su un documentario che ci mostra in anteprima in alcune parti Stritti, e poi il talk ovviamente sul museo con Masta Five Stritti, a seguire il rap di Soulie Genius,
0: yes,
2: il live painting di Ira, il writing, e ovviamente poi Boiler Room, console al centro della pista e tutti attorno a ballare finché non si fa tardi, tardi, tardi. Fai da clan in the building, suono anche io insieme ai ragazzi, quindi ci divertiamo, ragazzi.
1: Tanta roba.
0: E sì, e poi tra l'altro di eventi ce ne sono, quindi segnateveli tutti. Intanto ricordatevi il 30 maggio all'Ex Dinamo, e poi se volete fare anche doppia serata, ricordatevi che al Link c'è il 20° anniversario di Dubquake. Salutiamo i fratelli di Bandolero
1: Grandi
0: Movement, che faranno il loro warm up insieme a Japowa.
2: Big up a tutta la crew,
0: Jungle Army,
2: amici,
0: yes,
2: amici,
0: yes,
2: tutti amici
0: al Link di Bologna con OBF Sound System, con Charlie P e Sir Wilson, quindi non fatevi mancare
2: la creme della creme della dubstep, ragazzi.
0: Yes, yes, yo. Eh sì, tanta roba, quindi di eventi ce ne sono, che ce ne sono, ma
1: e
0: non è
1: sempre
0: finita
1: il 30
0: qua. Però non a Bologna.
1: Invece, per chi fosse a Torino,
0: esatto,
1: casomai cadete da quelle parti, c'è Furgo Funk.
0: Il Furgo
1: che
0: Funk,
1: chi ascolta questa trasmissione ben conosce, evento hip hop veramente potentissimo, di cui non stiamo ad elencare tutte le qualità. Potete trovare tutte le informazioni sulla loro pagina Instagram, sui vari social di Furgo Funk, jam hip hop dal basso, autogestita, spontanea e sempre veramente autentica. Qui vi invitiamo a partecipare ovunque che sia.
0: Eh sì, a Torino, ricordatevelo se volete,
1: Funk.
0: Per tutti coloro che abitano a Torino, comunque vogliono andare a Torino, c'è anche il Furgo Funk.
1: E un saluto ovviamente DJ Noshi, Zaza e tutte le altre, Mitla e tutte le altre persone che contribuiscono a creare questo bellissimo evento. Ma invece prima di tutto questo,
0: esatto, prima però del 30,
2: esatto,
0: perché
2: che cosa succede il giorno prima? Raccontiamolo, perché
0: vi abbiamo detto tutti i giorni, tutti gli eventi del 30, però che cosa succede il giorno prima?
1: Venerdì 29, cioè sì, questo venerdì,
0: a
1: tre
0: Budrio,
1: giorni,
0: a Budrio, al Pit Stop Bar Pub della grandissima Gianna, che salutiamo dagli studi di Radio Città Fucico. Ci siamo noi, Dopamina, Mauri e Mistadoc, insieme al buon Raf D, Yes Yes from Mashup, e il buon DJ Rox degli Educatori Uniti, e che dire,
1: per una bella seratona di musica, reggae, hip hop e chi più ne ha più ne metta, panini, birre e star bene, e insomma sarà sicuramente un bel venerdì.
2: C'è
1: il parco,
2: props, ragazzi,
0: props,
1: esatto,
0: props.
1: Del fresco, del parco, quindi già non è male.
0: Vediamo.
1: Esatto.
0: Sicuramente sta. Staremo benissimo, quindi dalle 19 noi saremo lì.
1: Questo venerdì al Pit Stop a Budrio.
0: Yes, yes, Raf D, DJ Rox e Dopamina in session con Fucico in session.
1: Esatto.
0: Il nostro programma che va avanti già da un po' di tempo, che ogni tanto ci capita di andare in giro un po' a suonicchiare qualche vibes, garantire un po' di buone situazioni, buone vibrazioni. 20:54.
1: E noi sull'inizio dell'ultima traccia vi cominciamo a salutare, ricordandovi che ovviamente tra pochissimi minuti Pier Tosi con un'altra favolosa puntata di Soul Shake Down Party. Per cui la musica continua ovviamente stasera ad oltranza come sempre, ovviamente.
0: Sì, quindi non cambiate
1: stazione.
0: Diglielo anche tu, caro schermo.
2: Non cambiate stazione radio.
1: Mai.
2: Radio Città Fujiko, esatto. 50 anni.
1: 50 anni.
2: Per
1: bravo.
2: Il futuro, verso il futuro.
1: Altri 50 anni, verso il futuro e oltre, senza paura. Noi ci sentiamo, ovviamente.
0: Martedì prossimo. Un salutone a
1: tutte, a tutti e a tutto. Ma prima ci vediamo venerdì al Pit Stop a Budrio.
0: Esatto.
1: E buon proseguimento negli ascolti.
0: Yes, yes. Oh yeah. Lasciamo con Terror Fabulous Gone Full.
1: Oh yeah.
0: 1995. Bella schema.
1: Grazie schema.

0: Face a lock your little mouth and stop frown.
1: Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati sempre di votare dopamina.
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
4: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
5: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
10: Soul Shakedown Party, 100% reggae music, on air dal 1992.

We're gonna have a soul shakedown party tonight. Buonasera a tutti da Pier Tosi, ben trovati all'ascolto del record di Radio Città Fuji, come anche di Wild Love Reggae Radio, senza poi dimenticare Is Now Radio. Reggae music per le prossime due ore, non senza però mandare un saluto affettuoso a Mr. Doc e Mauri e Dopamina, che hanno concluso il loro bellissimo programma come al solito. Noi abbiamo due ore di reggae music fitte fitte con un sacco di novità e una bella dream selection incentrata su suoni dagli anni 80 e 90 con anche molte ristampe digitali. Parleremo molto di cose che succedono dalle nostre parti nel weekend lungo con il festivo del 2 giugno del prossimo weekend. Come al solito 333-1809494 sms per contattare questa regia. Andiamo ad incominciare con un po' di voci femminili, una veterana dalla Giamaica, Suga, che meriterebbe forse più esposizione, più successo. Singolo Lover, nuovo, veramente molto bello, molto soul reggae, si intitola Man I Need, cominciamo così.

Mitzi Campbell, il vero nome Mitzi Campbell di Suga, un tempo accasata con la Penthouse di Donovan Germany. In realtà questo nuovo singolo Man I Need esce per la Kevo Gitz, etichetta nuova. Dicevamo voce al femminile giamaicana per incominciare quest'oggi. Altra veterana soprannominata Faya Mumma, la mamma di fuoco, titolo che fa riferimento ancora alla maternità, Queen Ifrika, Mom Like Me, mamma, mamme come me. La produzione è quella di Nile Rodgers, un altro singolo nuovo per Queen Ifrika di cui potremmo aspettare un album nuovo prossimamente.

è una seconda traccia che riguarda Queen Ifrica insieme ad un'artista italiana che dovreste ricordare per una intervista. Lei è Madeleine, Carlotta a.k.a. Madeleine, artista italiana che aveva registrato materiale in Giamaica di cui era imminente un album. Ne abbiamo parlato anche con lei durante l'intervista, magari la ricordate, quest'inverno. L'album è una realtà, esce per l'etichetta di Madeleine, Ja Will, si chiama From My Heart to Your Heart. Questa è una combination con Queen Ifrica, molti ospiti giamaicani nei solchi del disco. Questa è Selfishness. E siamo alla prima raccomandazione per ciò che riguarda la musica a Bologna questo weekend. A parte mercoledì 27 maggio Jungle Army e la loro dance hall Montagnola Repubblica a Bologna, giovedì 28 maggio Roots Ballera al Parco 11 Settembre a Bologna, venerdì 29 maggio una artista italiana toscana che ha guadagnato fama internazionale nella scena dei sound system europea. Lei è in toscana, vive però a Parigi da parecchio tempo, si tratta di Marina P, e arriverà a Bologna con la sua band. Io vado a pescare l'album registrato da poco di Marina P con gli inglesi Cooperators da Bristol. C'è ospite tra l'altro Joe York di questa traccia che si chiama Kung Fu Blues, atmosfere asiatiche quindi per Marina P e Joe York. 29 maggio a Bologna, Marina P a Piazza Lucio Dalla di Mondi Festival.

Kung Fu Blues, Marina P e Joe York, la band di Marina P si chiama The Radiators, quindi Marina P and The Radiators giovedì 29 maggio al Dimondi Festival, Piazza Lucio Dalla, Bologna, tra l'altro gratuitamente. L'altra serata speciale dalle nostre parti per amanti del genere è quella dei francesi.

invece sempre gratuitamente, sempre a Piazza Lucio Dalla, lunedì 1° giugno, dalla Sardegna Trento Roots Hi-Fi, l'incarnazione attuale di Trento Roots, senza il batterista, suoni più tecnologici che si esprimono nel loro ultimo singolo. Quindi Trento Roots tornano a Bologna lunedì 1° giugno, Piazza Lucio Dalla di Mondi Festival. Questa è Cosa Resta, Train to Roots, ultimissimo singolo dalla Sardegna dei Train.

nuovi suoni tecnologici dei Train to Roots, tendenti alla jungle. Cosa resta? Nuovo singolo, vi ricordo, quindi sempre gratuitamente lunedì 1 giugno a Piazza Lucio Dalla di Mondi Festival, Train to Roots Hi-Fi. Uno dei prossimi artisti intervistati, credo possibilmente tra un paio di settimane, è Shaka Root, artista sardo che ha risieduto a lungo in Inghilterra. Arriva il suo nuovo album, il terzo album, bellissimo, già musician. E noi ci ascoltiamo questa Yard. Cambiamo decisamente registro, solo Shakedown Party, Radio Città Fujiko, Is Now Radio, Wide Love Radio.

Ricapitolando per ciò che riguarda Bologna, giovedì, anzi domani sera 27 maggio, mercoledì Django Lami e Montagnola Republic, Roots Balera giovedì 28 maggio al Parco 11 Settembre a Bologna, vicino al Via Rivareno, venerdì 29 maggio Marina P a Piazza Lucio Dalla al Dimondi Festival, sabato 30 dalla Francia OBF con Bandolero Movement Django Lami al Link di Bologna, ne parleremo dopo. E ancora lunedì 1 giugno abbiamo detto Train to Roots Hi-Fi al Dimondi Festival a Piazza Lucio Dalla. Completiamo quello che succede in questo weekend lungo con il Vinyl Club, che tra l'altro mi include Alta Tanca in via della Torretta martedì 2 giugno, selezioni pomeridiane dalle 16 alle 21, e questo significa che avendo questa, questo impegno in dancehall, diciamo così, anche la settimana prossima sarà registrata un'ultima traccia, una traccia per chiudere il segmento, Piero Dredd e il suo nuovo lavoro, anche lui sarà intervistato molto molto presto, combination con Albo Rosi dal suo album Another Step, quindi questa è Good For Me, Albo Rosi e Piero Dredd, Together.

0: for. Right now, after that you let me down, down, down. Yes, original Piero Dread, un saluto a Radio Fujiko. Big up Pier Tosi and Soul Shakedown Party.
1: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. Bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi senti
7: che proprio mi

0: nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Soul Shakedown Party, Pier Tosi, number one thing, Papa Alba says so.

Attenzione, ho dimenticato di citare una traccia che ho messo prima di Piero Dredd, da Anzio, veterani della scena italiana, Taxi 109, Orange Sushi Market, nuovo singolo prodotto tra l'altro da Gaudì. Questo ovviamente Alborosi, l'album nazionale Trench Town Legend, traccia dedicata a Bob Marley, e dall'ultimo disco di Alborosi, Nine Mile, uscito sull'etichetta Green Sleeves. Vediamo le date di Alborosi in Italia. Direi che cominciamo dal 26 giugno con Alborosi al Magnolia di Milano, sabato 4 luglio Alborosi e Patua Brother allo Sherwood Festival di Padova, continuando a salire nell'estate abbiamo 22 agosto Alborosi alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, domenica 23 agosto Alborosi al quarto lato Festival di Rocca Malatestiana a Cesena, e una data che si aggiunge mercoledì 26 agosto Alborosi gratuitamente al Music Village al Parco 4 Novembre a Pordenone. Mi sembra di non essermi dimenticato nulla, e andiamo avanti. Favoloso album di Maika Shemaya, edito dall'etichetta olandese, prodotto anche da questa etichetta, la Jazz Solid Rock, album che attinge dall'immaginario Rus anni 80 giamaicano. Il ritmo di Rastaman di Bunny Wailer dal suo Black Earth Man è propulsore musicale di questa Naturalist The Mystic, che tra l'altro intitola il disco. Maika Shemaya, sempre favoloso.

0: un saluto a Ennio, un saluto a Robby Dread, un saluto a Manu, Alessio e Luca, un saluto anche a Ettore. Un'altra selezione che riguarda Mike Ashemaia, un ritmo veramente sublime con la cura per i dettagli, i suoni bellissimi, meravigliosi che contraddistinguono il collettivo di Zion High Kings. È uscito sull'etichetta High Roots, si chiama All Fruit Ripes, tutti i frutti maturi, All Fruit Ripe. Questa è Don't Mix We Up, Mike Ashemaia insieme a Pressure Bass Pipe, DJ ormai veterano dalle isole, dall'isola di Saint Croix. E noi andiamo avanti con un'altra roba che riguarda Mike Ashemaia, uno split EP insieme all'artista francese Tena Airi, al DJ francese, lo produce Bruno P, un produttore portoghese, si chiama Zulu Vibes. Ascolteremo prima il cut di Mike Ashemaia, Fire, e poi il DJ style di Tena Airi, Good Against Evil, Soul Shakedown Party.
1: I'm representing for the Soul Shakedown Party, and I'm in Pierre Tossi, big up yourself straight. Pierre Tossi at the control, and this Rackers can't stop, it's the beat of his soul. Dread at the control, and this Rackers can't stop, it's the beat of his soul. Give me the microphone, I'm

Un disco sorprendente questo che esce per la Jawworks Promotion, Bruno P dal Portogallo, il produttore, vi dicevo, uno split tra Mike Ashemaya e l'artista francese Tena Airi che stiamo sentendo ora con questa Good Against Evil, in precedenza Mike Ashemaya sullo stesso Roots Rhythm con Fire. Nel frattempo un altro annuncio che riguarda concerti, questa sera vi sto dando le indicazioni sui concerti un po' sparsi. Venerdì 17 luglio Tarus Riley a Fara Rock, Fara Geradada in provincia di Bergamo con la sua band, e Tarus Riley ospite di Johnny Osborne in questa ripresa di un classico Studio One di Johnny, We Need Love, dall'ultimo album di Johnny Osborne Universal Love Showcase, e tra l'altro in vinile, singolo in vinile su etichetta VP che esce in questi giorni, bellissima. Johnny Osborne, Tarus Riley, vi ricordo il 17 luglio Tarus Riley in Italia a Fara Rock, Fara Geradada.

strani risvolti del reggae globale. Un cantante produttore francese che vive a Pechino in Cina è General Yuja, infatti la sua etichetta si chiama China Man, e proprio questa etichetta, siccome lui è il produttore di questa musica, fa uscire The Beautiful Day EP, intitolato da questa traccia Beautiful Day, bellissimo giorno, in cui General Yuja duetta con Scaramucci. Solo ci ritroviamo parlati in full swing. Un saluto agli ascoltatori di Is Now Radio, un saluto agli ascoltatori sempre su web in diretta di Wild Love Reggae Radio e ovviamente anche quelli di Radio Città Fujiko. Un saluto a Nico in ascolto, un saluto a Jojo Roots. Ultimissimi secondi di questa traccia, noi andiamo avanti con un nuovo singolo di Ginger, altro veterano giamaicano. L'etichetta è la Stay Nice Music, questa è Nice and Mellow, molto soul blues in questa traccia reggae. Ginger.

Nice and Mellow. Vediamo che succede invece fuori da Bologna nei prossimi giorni. Sabato 30 maggio al Fest in Tenda Mortegliano, provincia di Udine, Reggae and Love con Africa Unite. Sempre sabato 30 maggio in Salento a Petra del Sol, a San Foca, provincia di Lecce, Rebel Sounds con Ghetto Child e il cantante olandese Raffa Pico. Domenica 31 maggio sempre a Mortegliano, Reggae and Love a Festa in Tenda, abbiamo General Levy meets Northern Lights, Train to Roots Hi-Fi e Rutical Foundation. Poi giovedì 4 giugno agli Agro Lights al Bario di Torino, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa. Andando avanti, sabato 6 giugno al Roots Valera al Parco 11 settembre qui a Bologna. Una traccia per chiudere il segmento, una bomba di Roots single prodotto da Joe Arigua, figlio di Mal Professor, con un nuovo cantante che si chiama Aija. Questa è Why Am I a Rasta Man, Conscious Music, Soul Shakedown Party.

0: traccia in origine dai Culture di Joseph Hill, Why Am I a Rasta Man? Una produzione Haribo con cui chiudiamo questo segmento. Soul Shake Down Party, Pietosi con voi, Radio Città Fujiko, Wild Love Reggae Radio
1: In Giamaica la violenza contro le donne è una realtà troppo comune. Stand Up for Jamaica combatte questa piaga offrendo alle donne gli strumenti per diventare indipendenti e affermarsi. Aiutaci a dare loro un futuro migliore. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: And I say it's a yaguan all I love we living in. I and I a pasture greetings I bring again. Hey, Pierre Tozzi, who's the voice of Proto J saying, hey.

proteggere quando siamo a metà del programma. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Social Down Party, Is Now Radio. Sono circa le 16. Proteggere dalla Giamaica di Art of Acceptance, l'arte dell'accettazione, il titolo del suo ultimo disco. Questo è Love Overflow, un pieno, una tracimazione d'amore. Molto bello il nuovo Proteggere. A questo punto parliamo di OBF in arrivo, per festeggiare i loro 20 anni. OBF dalla Francia ai confini con la Svizzera, infatti Ginevra è un po' il loro polo di operazione da sempre. Arriveranno con Charlie P e Senior Wilson al microfono. Ci sarà anche la proiezione del documentario che racconta i loro 20 anni di carriera. OBF, popolarissimi anche qui in Italia nella scena dub, una formazione veramente d'avanguardia che unisce il dub all'elettronica con un piglio simile a quello che era quello dei loro maestri Iration Steppas negli anni 90. Effettivamente molte collaborazioni di OBF, per esempio con Iration Steppas. Ascoltiamo una traccia per delineare l'universo sonoro di OBF. Vi ricordo 30 maggio, sabato, al Link di Bologna in via Fantoni, OBF in arrivo con Charlie P e Senior Wilson. Questo è Hills, OBF.

vocalist molto influenzato dal rubadub giamaicano Senya Wilson dalla Spagna, sarà a Bologna con Obe F ed è il vocalist di questa traccia Vampire Dance. Charlie P, Senya Wilson a Bologna con Obe F sabato 30 maggio al Link di Via Fantoni, segmento dedicato a Obe F, con cui inizieremo anche la Dream Selection, visto che ultimamente Linval Thompson ha passato a Obe F alcuni ritmi rubadub compresi di vocals, e loro hanno dato dei mix nuovi a questo materiale. Stiamo suonando materiale

One Drop dallo stepper attuale. Un disco straordinario è il disco che hanno realizzato in combination con Aeration Steppas Revelation Time, da cui ci sentiamo questa Earthman Style. Dalla prossima traccia resteremo nel mondo di OBF, ascoltando però le loro attualizzazioni di tracce degli anni 80 prodotte da Linval Thompson. Quindi Earthman Style, Aeration Steppas e OBF insieme.

dalle 19 sempre al Link, un momento culturale, sempre sabato 30 maggio la proiezione di OBF Documentary dedicato ai 20 anni di OBF e anche un'intervista a Rico e alla crew di OBF. Erdman Style, OBF e Reson Steppas, tra l'altro, hanno portato insieme in giro questo disco, li ho visti suonare sul Lion Stage del Rototom Sunsplash 2 edizioni fa. Se faccio in tempo ho qualche novità che riguarda il Sunsplash per chi magari non è sempre online, per chi non guarda la rete. A questo punto inizia la Dream Selection con queste rielaborazioni moderne di tracce degli anni 80 da Linval Thompson come produttore, che però sono abbastanza fedeli alla vibe di quel periodo. Questo è Sammy Dread, OBF Remix, questa è Evening Love, Rubber Dub Style.

momento in cui la musica prende il sopravvento, può che le mie parole Rubadub Party. Ancora dentro il segmento OBF che si chiude con questa traccia. Abbiamo sentito Sammy Dre, Divin' in Love, poi Michael Prophet, Guide and Protect, su questo ritmo cavalcato anche da Nazamba, guerriero DJ giamaicano purtroppo scomparso, ha collaborato in molte occasioni con OBF, voce di tuono, questa è Raw Born Reggae. Siamo dentro la Dream Selection. C'è un po' di materiale che ha realizzato, ha fatto uscire VP, materiale digitale, non stampato su vinile, nemmeno su CD. 1987, il produttore George Funk, abbiamo già parlato di Linval Thompson come origine di queste tracce remixate da OBF, qui Linval Thompson come cantante, prodotto da George Funk per la sua Powerhouse, una commistione di suoni digitali e suoni analogici. Questo è Labba Mouth. Labba Labba Mouth vuol dire in giamaicano chiacchierone, colui che parla decisamente.

musica che torna disponibile ristampata da VP ma solamente in digitale, Labba Mouth, Linval Thompson, Bam. Una traccia per chiudere il segmento. Vi ricordo anche la prossima settimana una puntata pre-registrata visto il mio impegno al Tatanka, dalle 16 alle 21 Vinyl Club in full swing col vinile, io e Joe Dischetto. Andiamo all'84, andando indietro di 3 anni, una produzione top rank per il sublime Al Campbell, Give My Love a Try, un altro cantante notevole di quel periodo con un'altra grande traccia.

0: They say every week from yard my selector draw fresh cash. But this one come from abroad and it's hard.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica.

Lovat alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

Ultimo segmento di Solo Checkdown Party, Ica Mouse, super classico Ganja Smuggling, una produzione Volcano ristampata in digitale extended version, in origine uscì su Greensleeves. Ripton Hilton a.k.a. Ica Mouse. Molto di questo materiale ristampato, riproposto attualmente in digitale, non su supporto, non su formato, ma in download da VP. Roots Radix Band, John Jolos produttore, Dream Selection oggi negli anni 80, roba da party. Hanno pubblicato VP anche un 12 pollici con due lati dello stesso, due cazzo dello stesso ritmo, uno di qua, uno di là. Da una parte Michael Palmer, I'm Still Waiting, I'm Still Dancing, scusatemi, dall'altra Robert French, No War. E il produttore è già Thomas per la sua Midnight Rock, ma in origine uscì sull'etichetta inglese Greensleeves. Cominciamo col primo cut, Michael Palmer, I'm Still Dancing, bomba totale.

due precisazioni. La prima, non è lo stesso rhythm, il rhythm cambia, tutti e due prodotti da Ja Thomas, Michael Palmer, I'm Still Dancing, e questa No War, We Don't Want No War In This Time, parole che valgono tristemente anche a oggi. Lui è Robert French. L'altra precisazione è che questo singolo è uscito anche in vinile nel 2026, Greensleeves ristampato, veramente una bomba totale. Se amate il rub-a-dub, se amate questo tipo di suoni molto profondi con la Roots Radix che macina ritmi assolutamente mortali, è venuto il momento di vedere le aggiunte al programma dei Rototom Sunsplash, aggiunte di un certo peso. Posso citare Alfa Blondi, Luciano, Il Primo Giorno, altre aggiunte di un certo rilievo, Da Bink, che non mi pare fossero in programma ancora, i francesi Da Bink, e poi gli Itals accompagnati proprio dalla Roots Radix, la band che suona in questo disco e che sarà presente anche con gli Israel Vibration, che comunque erano già in programma. Altre entrate di un certo rilievo sono i Twinkle Brothers e Bushman con la sua Grassroots Band. In divenire il programma del Rototom Sunsplash, non so se ci saranno ancora delle altre aggiunte, e lo diremo. Il festival si svolge dal 17 al 22 agosto, in 6 giorni, nella location ormai classica dal 2010, e cioè il parco a Benicassim, il parco comunale di Benicassim in Spagna, nella comunità valenciana, vicino a Castiglion della Plana, vicino a Valencia. Andiamo avanti con un Gregory Isaacs, prodotto anche lui da George Fang, etichetta Powerhouse. Questo è Working Hard. Qui siamo un po' più avanti, con suoni a metà tra il digitale e l'analogico. Gregory, The Cool Ruler, Working Hard.

one, Sly and Robbie, If This World Was Mine, I would play Rub-A-Dub-All the Time. Dopo Gregory Isaacs, Danny Brown, i più grandi cantanti del periodo, due veramente due personaggi immortali, due caratteri unici della storia del

False Rumors, Dreadlock Time, altra killer track. Siamo alla fine del programma, manca una traccia. Grazie dell'attenzione, era Pietrosi, Soul Shakedown Party. Io ho in canna, per chiudere la Dream Selection di questa sera, un giovanissimo Junior Reed con questa What You Know. Ciao a tutti, buonanotte, e rimanete in ascolto di Radio Città Fujiko, ma anche di Wild Lover Radio e di Is Now Radio, e ci sentiamo martedì prossimo.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comproro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

E una buona serata a tutte e a tutti. Benvenuti, questa è Salvati Mobili. Come ogni martedì sera siamo qui a far girare veri e propri dischi sui piatti di Radio Città Fujiko. E cominciamo questa sera la nostra scaletta con Emerson, Lake and Palmer. Intanto la voce di Lake l'avete già sentita, il piano di Kate Emerson anche, manca solo la batteria di Carl Palmer e poi siamo a posto, siamo pronti per partire con questa altra puntata di Salvati Mobili.

e abbiamo iniziato la serata in bellezza, perlomeno per gli amanti di Emerson, Lake and Palmer, con Trilogy. Era il pezzo che dava il titolo anche al loro quarto album. Ma adesso siamo in Italia, siamo con Le Orme, il loro album Uomo di Pezza si apriva con questa Dolcezza Nuova.

cambiato disco, siamo sul piatto di sinistra e a questo punto tocca a Led Zeppelin, dalle orme ai Led Zeppelin. Per certi aspetti il passo potrebbe essere breve.

Siamo sull'album di esordio di questo dirigibile 1969, il lato B del Zeppelin 1 si apriva con questa Your Time Is Gonna Come.

Your Time Is Gonna Come dall'album d'esordio. Questi erano i Zeppelin Sbarbi, quelli che esordivano sotto questo simbolo, quello del dirigibile. Ma poi c'era Jimmy Page che già aveva già fatto le sue esperienze. Rimaniamo sul disco perché c'è questa Black Mountain Side, che è un po' anche questa una particolarità di questo loro primo album.

La chitarra di Jimmy Page, usata un po' come un sitar e le tablas in sottofondo, era il 69, erano anni nei quali anche il sitar entrava a far parte delle atmosfere musicali, l'India, la sua magia, i suoi guru, insomma, erano anni incredibili. Ma lo lasciamo questo dei Led Zeppelin, perché arrivava Communication Breakdown e abbiamo deciso di, appunto, interrompere la comunicazione per finire su questo altro disco che anche lui, diciamo, si avventurava in quelle che erano le esperienze di quegli anni. Se non era sitar, erano nastri che andavano all'incontrario. Lo facevano i Beatles e lo hanno fatto anche loro, Deep Purple, nella fase finale del Mark One, quando ancora non c'era Ian Gillan. Il terzo disco dei Deep Purple si chiamava semplicemente come loro e c'era questa Fault Line che poi sfogherà in The Painter, un pezzo che ha diversi arrangiamenti. Questo è quello, diciamo, originale dell'album, ma se ne trovano anche in versioni singolo, versioni solo per le emittenti radio. Insomma, era un brano sfruttato in quegli anni, forse meritava anche più popolarità.

Deep Purple dal loro terzo album, l'ultimo capitolo del Mark One. Questo tanto per intenderci, no? Perché chi conosce Deep Purple sa cosa vuol dire Mark One.

Anonymous, i Focus. Dall'Olanda, chiaramente. Ed ora attenzione, perché abbiamo, lo possiamo definire supergruppo oggi. Oggi col senno di poi. Ma Visnu Orchestra, quelli, l'orchestra, il gruppo, la band elettrica dei primi anni 70, guidata da John McLaughlin alla chitarra, ma c'era un esuberante batterista, Billy Cobham, che con la batteria faceva miracoli. E poi Ian Hammer al piano, un pianoforte elettrico che sembrava liquido, e un violino suonato da Jerry Goodman. Insomma, ma Visnu Orchestra, questa è Meeting of the Spirits.

Orchestra, John McLaughlin con Billy Coban alla batteria, Ian Hammer al piano, Jerry Goodman al violino, insomma una formazione di tutto rispetto. Era il 1971, questa era Meeting of the Spirits dall'album Inner Mountain Flame. È quello che potremmo definire come genere un jazz rock di quegli anni, e in Italia anche noi avevamo i nostri assi nella manica, perché gruppi come gli Area sicuramente hanno, diciamo, sguazzato in questi terreni. Ed è un esempio questo intro della Mela di Odessa dall'album Crack. Loro, come avrete già capito, sono Area.

primi anni 70, sempre qui siamo in Italia, nel 73 quando usciva Crack per gli Area e questa era la Mela d'Odessa con la grande voce del grande Demetrio. E praticamente siamo anche arrivati in fondo alla nostra scaletta di Salvati Mobili di questa sera, ma rimangono loro. E chiudiamo con qualcosa di fresco, di recente, anche se i suoni ci rimandano indietro nel tempo. I suoni dei Winstons che questa sera chiudono Salvati Mobili con questo Di Protondon dal loro album omonimo. Ciao a tutti, alla prossima!

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo. Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agio per Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
5: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: Hello, I'm Russell from Editors, and editors always enjoy listening to Radio Cheetah for Chico. This wicked city.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.